Segnatevi la data dell'8 agosto. Sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto dei 99 Posse, saliranno gli Asian Dub Foundation. Qui ascoltiamo il brano La Aim.

Asian Dub Foundation, gruppo britannico formato anche da componenti di origine asiatica, tornano alla festa di Radio Onda d'Urto. Segnatevi anche le date della festa quest'anno dal 5 al 22 agosto.

0: It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Rime, come, quan, chiova, mare, dove, trova, sul, sale, pure, quane,

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Il mondo è quartiere, Ensi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2026, una serata tutta italiana.

Ensi, Nerone, Danny Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16, 17.20. Mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end.
2: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Radio Onda d'Urto, non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
2: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
3: La festa di Radio Onda d'Urto.

Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org. Thank you.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisceli dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
1: Big Red Line è il brano di Eric Sardinas che state ascoltando sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Eric Sardinas sarà il protagonista del concerto blues rock di Ferragosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Prossimo è dedicato ai bambini.

9-9 posse alla festa di Radio Onda d'Urto, che quest'anno si svolge dal 5 al 22 agosto, il concerto dei 9-9 posse, preceduto da quello di Asian Dub Foundation, si terrà il giorno 8 agosto.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Anzi, approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
1: Eli Cottino, la mia gente. Eli Cottino sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto, prima dei Casino Royale.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Ma veramente di Enzi stiamo parlando? Non ha mai fatto neanche un disco d'oro. Solo buono col freestyle quello lì, ragazzi.
3: Ma chi è, raga, Enzi? Ma quello non fa più un euro. Ah, poi nell'album cos'è che ti dice il disco dell'anno?
4: Yeah.
3: Sì, nel 2005 forse.

0: lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, anche quest'anno nell'area feste di Via Serenissima, serate di musica, concerti, festa popolare come sempre. Andiamo a sentire un brano degli Zen Circus che saranno protagonisti alla festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto sul palco centrale insieme a Via dell'Ironia e Aymara. Questa, la loro, è solo un momento, tratta dall'ultimo lavoro, Il Male.

It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ehi signorina, questo è Gian Gilberto Monti, sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto. Nella stessa serata anche Stefano Cisco Bellotti. La canzone che stiamo ascoltando di Gian Gilberto Monti è la sua Ehi signorina.

0: prosciutto italiano. Sul vino una discussione e lui disperato.
1: Coca-Cola al limone.
2: Gian Gilberto Monti alla festa di Radio Onda d'Urto il 16 di agosto, nella stessa serata al concerto anche di Cisco Bellotti. Tutto il programma della festa è su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

0: Lo accendiamo?
1: Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso. Con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici. La festa di Radio Onda d'Urto.

L'8 di agosto sul palco principale della festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, Ascendant Foundation.

Russian Dub Foundation, un gruppo che arriva da Londra, musica elettronica ma non solo, sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, che ricordiamo è raggiungibile con i mezzi pubblici, nello specifico utilizzando la metropolitana, la fermata è l'ultima fermata, quella di Sant'Eufemia Buffalora, e a pochi metri c'è l'area festa di Via Serenissima.

Sul palco principale dunque, lo ricordiamo, la festa, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, The Agenda Foundation, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica. L'8 di agosto, palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Lovely.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 / B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

mercoledì 12 di agosto in via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto, sul palco principale Good Riddance Adolescents e Rico Bellis. Apertura cancelli alle ore 19, si paga dalle ore 20 5 euro in favore della nostra emittente. Noi ci ascoltiamo questo brano che si intitola Ameba, loro sono gli Adolescents.

punk rock sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 12 di agosto. Ci saliranno i Good Riddance, gli Adolescents che abbiamo appena ascoltato e Ricco Bellis. Il programma completo della festa è su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
2: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire passa una tastiera e un delay.
3: Continuiamo con una selezione dei brani musicali dei gruppi che suoneranno la festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo al 20 agosto, un graditissimo ritorno, quello dei Subsonica sul palco centrale della festa. Aurora Sogna.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto i veterani del punk metal mondiale, i Discharge, e li andiamo ad ascoltare con New World Order dal loro album End of Days.

E quindi venerdì 14 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Discharge, vietato mancare.

0: accidenti.
1: Il risultato delle elezioni è un clamoroso successo della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte dell'uomo qualcuno. E ora, lo zecchino d'oro.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Cosa in giro qua adesso è miseria.
1: Miseria?
0: Miseria. Che noi paghiamo, lavoriamo e non prendiamo mai niente. Cioè non ci rimane niente, abbiamo solo da pagare e basta.
2: Adesso che ve la sera vede di che lo scampato, tra botte, taglie e ostiche finendo tro giornato, canteri, ufficine, ponteggi e scorsaline, non mi ho capito, qua san la costa la me pago, tappete fai ricorsi, tanto buoni si da

design che fa carriera sui rappel di Bocalù. Messo crescita del rispetto delle persone dei mester, dalla puttana non c'è la strada, o il mera durandel canter, chi presso sulla sfa, chi ma serve mai.

favor un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare. Perché resta sempre.

0: solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare.
1: Domani un altro giorno,
0: perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre solo un altro giorno da svoltare, perché resta sempre...

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

maniacali. Uccido io la quiete col veleno che produco per restare nei miei piani. La deficienza è sotto tiro, la tengo appesa a un filo. La tua risata è insopportabile, se premo uccido. Non ho tempo da sprecare, zero sprechi, niente giochi, io da fare. Quello che mi spetta non lo voglio più, non serve più. Anche se ci fosse non mi calma più, ormai ci sono e resto. Mi nutro di fastidio e mi innesco, tipo losco, ho il fermo immagine sul programma guaio. Sono stronzo ma non ti invidio, bravo perché studio. Scarbato di fronte a tanta cortesia, quello che faccio è roba mia, solo roba mia. Come mia sta poesia imparata sulla strada, un pavimento freddo dove gira la mia schiena nuda. Tengo un pazzabada, perché se no ti cago addosso, sicuramente io ti stresso. La quiete è il

Sabato 8 agosto saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto due storiche band, i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation. Due band che provengono da due capitali della musica, la prima da Napoli, mentre gli Asian Dub da Londra. La storia della controcultura tra musica, militanza e resistenza.

0: Napoli, Napoli, Napoli, Napoli.
1: Oh, you were right, if we...

I 99 Posse nascono nel 91 a Napoli come diretta espressione del centro sociale autogestito Officina 99 e delle nuove culture urbane che trovano nella musica un potente vincolo politico ed espressivo, quando Zulu insomma trasformava in canzoni i volantini di protesta per renderli più comprensibili e incisivi. È da questa necessità che prende vita il successo inaspettato dei 99 Posse, contribuendo a diffondere un nuovo linguaggio musicale e politico, mescolando hip hop, reggae muffin, dub con testi in italiano e napoletano. Attraverso i loro brani, da più di 30 anni, i 99 Posse parlano alle compagne e compagni di ogni generazione, cantando e denunciando ingiustizie sociali, ipocrisia politica, facendo da megafono alle lotte di chi non ha voce. Dalla nascita nel 1991 all'esplosione di Cucucucu Quagliò, colonna sonora ad una generazione, e Targa Tenco come miglior disco in dialetto, i 99 Posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto per festeggiare una carriera sempre in salita. Il gruppo al suo esordio è formato da Ozru, Luca Persico, voce, Meg Maria Di Donna, voce, Marco Messina, campionatore e dub master, Massimo Iovine, basso, Sasha Ricci, tastiere. Il primo album dei 99 Posse, Cure Cure Quagliò, datato del 1993, fa anche da colonna sonora al film Sud di Gabriele Salvatores. L'album si aggiudica la Targa Tenco come miglior contributo in dialetto e fa circolare il nome dei 99 Posse da un ripetitore all'altro della scena antagonista italiana. Cure Cure Quagliò è autoprodotto. Il testo della canzone è stato anche inserito in un'antologia della letteratura italiana per le scuole superiori. L'album ha vinto la Targa Tenco come migliore opera dialettale e il premio Chuck come migliore colonna sonora.

E questo è il messaggio di Ripetutamente, tratto appunto dall'album Cure Cure Quagliò e reinterpretato nel 2014 con la partecipazione di Clementino. Riappropriamoci degli spazi, riappropriamoci di ciò che è nostro, riappropriamoci della nostra vita, non lasciamola scorrere così, ripetutamente. I 99 Posse sono accusati anche di violenza per la canzone Rigurgito antifascista. Così risponde Ozru, intervistato a tale proposito. Questa canzone è stata una provocazione più rivolta alle istituzioni che ai fascisti stessi. Nel 1990, mentre noi denunciavamo il pericolo del neofascismo, le istituzioni si preoccupavano solo di reprimere i centri sociali. Oggi vediamo le conseguenze di questa cecità. Organizzazioni neofasciste agiscono indisturbate e il nostro paese continua ad ignorare questo problema. Rigurgito antifascista nasce per mettere in evidenza queste contraddizioni, non per incitare alla violenza, come molti hanno voluto interpretare.

8 i 99 posse. I primi singoli sono L'Affaniello e Salario Garantito. Nel 94 esce il doppio live Incredibile, Opposizione Tour e i 99 posse fondano l'etichetta 99 che lavora per dar voce agli artisti emergenti. L'anno successivo l'uscita di Guai a chi ci tocca determina la fine della collaborazione con i Bisca e i 99 posse, che tornano a suonare ognuno con la propria originaria formazione.

È da questa esperienza di ritrovata autonomia che nasce nel 1996 Cerco Tempo, al quale segue nel 98 Corto Circuito, che porta il gruppo a vendere oltre 160.000 copie. Il CD conteneva anche un videogioco nel quale, tra l'altro, si dovevano lanciare bottiglie Molotov contro gli agenti di polizia. Nel 2000 uscì il loro ultimo album completamente inedito, La Vida Che Vedrà. Infatti è l'ultimo album pubblicato del 99 Posse al completo.

seguito nel 2001 dal doppio riepilogativo Na 99 decimo, in onore dei 10 anni del gruppo, e contiene solo 2 tracce inedite, America e Stop the Train. Anche questo album si aggiudica la targa Tenco. Nel 2001 i 99 Posse si sciolgono di fatto. 7 anni dopo arriva la reunion. Il 18 luglio 2009 i 99 Posse si esibiscono insieme, senza Meg, a Piazza del Gesù a Napoli, in un concerto organizzato dai movimenti napoletani contro la repressione. I 99 Posse dunque tornano in attività dopo 7 anni. A questo evento seguono altri concerti per il lancio di un progetto sul rapporto tra nuove tecnologie e musica, comprendente laboratori di istituti scolastici scelti in diverse aree a rischio. Dopo numerosi cambi di formazione, nel 2011 è l'anno dell'album Cattivi Guaglioni, prodotto dalla propria etichetta discografica 99, arrivando subito al primo posto della categoria hip hop e terzo nella classifica generale di iTunes Italia. I 99 Posse proseguono il loro percorso e nel 2014 propongono Cure Cure Quaglio 2.0, non un passo indietro, riedizione del primo album delle Posse in versione rimaneggiata, con la collaborazione di Francesco Di Bella, Caparezza, J-Ax, Pancreas, Samuel dei Subsonica, Enzo Vitabile ed altri, e in aggiunta ci sono anche 4 inediti. Nel 2016 esce Il Tempo, Le Parole, Il Suono, con la partecipazione di Enzo Vitabile, Rocco Hunt e Lo Stato Sociale.

0: progetto nella fine, negli ultimi mesi del 2014, e poi ci abbiamo messo tutto il 2015, diciamo, per capirlo. È un disco venuto dalle viscere, quasi come un'email dal profondo, quindi dice, parla di alcune urgenze che erano talmente urgenti da non essere arrivate ancora neanche al cervello, già sentivano la necessità impellente di esprimersi, di uscire su carta, di uscire in musica. Forse è per questo che si chiama Il tempo, le parole del suono, perché parla l'urgenza di definirsi in un'epoca in cui è sempre più difficile trovare delle definizioni e in cui noi troviamo ancora più difficile fare questo fatto, per il fatto comunque di essere sulla scena ormai già da 25 anni. Abbiamo tanti numeri di quelli là che solitamente mandano in crisi le persone: 45 l'età fisica, 25 gli anni di musica, 30 gli anni di contiguità con i movimenti, per cui fuori questa cosa, l'urgenza insomma di descriversi in mezzo a tutti questi cambiamenti e di provare a parlare anche di quello che 25 anni di lotte, di prima linea e di protagonismo sociale e politico determinano dentro di te, quanto ti cambiano, quanto tu poi sei in grado di cambiare. È un disco in cui si fanno i conti però non solo con se stessi, anche con i nostri vecchi tradizionali nemici. Non mancano, diciamo così, le stoccate pesanti a chi ha ancora idee di razzismo da cercare di vendere alla comunità. Si parla in maniera fortissima e costante, quasi in ogni canzone, di questa comunità, di questo bisogno quasi di trovare la propria collocazione dentro a qualcosa di più grosso. È un po' forse questa la grande tematica del disco: come si fa al giorno d'oggi a collocare l'io dentro al cambiamento e dentro a questa società che alle volte ti dà anche quasi un po' la sensazione di andare alla deriva.
1: Dopo l'esibizione del gruppo napoletano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, l'8 agosto ci saranno gli Agenda Foundation.

Gli Asian Gun Foundation sono un gruppo britannico formato da componenti di origine asiatica, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica, un mix di energia punk, elettronica, hip hop e influenze dub e reggae, oltre che per il loro impegno politico e sociale. La loro musica non è solo intrattenimento, è un manifesto di resistenza, un mix di ritmi incalzanti e parole che puntano il dito contro le ingiustizie del mondo. Nonostante i cambi di formazione nel corso degli anni, gli Asian Dance Foundation sono stati capaci di infiammare il pubblico con i loro live memorabili in tutto il mondo, 9 album in studio e collaborazioni iconiche, e capaci di mantenere un messaggio forte e attuale. La loro storia ha inizio nei primi anni 90 a East London, in occasione di una serie di corsi diretti all'insegnamento di concetti base della musica ad un gruppo di ragazzi asiatici. Il bassista Aniruddha Das e il DJ John Ashok Pandit incontrano un giovane rapper bengalese di 14 anni, Dider Saidulal Zaman. Decidono di formare un sound system chiamandolo Asian Dub Foundation. Con questi 4 componenti il gruppo registra il suo primo EP, Conscious.

Il disco, uscito in un momento di forti tensioni anti-asiatiche in Inghilterra, ottiene molta attenzione per le tematiche affrontate, la ferma condanna al razzismo e soprattutto per le sonorità influenzate da una molteplicità di generi, dall'ambient al punk, alla musica tradizionale bengalese. È l'inizio di una carriera che li porterà al vertice della scena musicale internazionale. Nel 1995 si unisce al gruppo Sanjay come DJ. Si forma così la prima formazione completa del gruppo e nello stesso anno esce il primo album, Fact and Faction. L'album non riscuote molto successo in patria, ma è apprezzato invece in Francia. Per questo motivo, nel 1997, il loro secondo album, Raffi, viene distribuito solo sul mercato francese. Il fatto di essere scelti da Primal Screen per aprire i loro concerti nella tournée del 1997 consente al collettivo di ricevere maggiori attenzioni dai media e questo fa in modo che l'anno successivo il disco sia distribuito anche in Gran Bretagna con il titolo Raffi's Revenge. Scorrendo alcuni brani dell'album Raffi si trovano esempi dei loro temi preferiti: Free Satpal Ram, dedicata ad un cittadino britannico di etnia hindi considerato vittima di un abuso giudiziario e per il quale il gruppo ha guidato un vasto movimento d'opinione per chiederne la revisione del processo.

Grazie anche a una serie di apparizioni nei maggiori festival live europei, il gruppo aumenta la sua notorietà. Arriveranno a suonare anche al festival giapponese Fuji Rock e nell'autunno del 98 si esibiranno come gruppo di spalla ai concerti tenuti dai Beastie Boys nel loro tour negli Stati Uniti e in Canada. Nel marzo 2000 esce Community Music, l'album che ha questo titolo in onore del luogo dove avvenne il primo incontro tra i fondatori del gruppo, il London Community Music Center. Alla 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto, sul palco principale, la Agenda Foundation.

0: band continua le sue esibizioni live in Europa. Nella parte finale del tour europeo vengono progressivamente introdotti nuovi membri e Zam lascia ufficialmente il gruppo alla fine del 2001 per occuparsi a tempo pieno di lotta per i diritti civili delle minoranze. Ricordo l'8 di agosto in Via Serenissima alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale, gli Agenda Foundation. Nel 2002 gli Agenda Foundation terminano il contratto con la loro etichetta storica, la London Records, trovano però rapidamente un accordo di distribuzione con la sezione francese della Virgin Records. Nel marzo 2003 esce l'album Enemy of the Enemy. Questo album ospita collaborazioni con altri interpreti ed esponenti di scena musicale mondiale come Sidney O'Connor, il chitarrista dei Radiohead Ed O'Brien, la cantante Sonia Mehta. Anche qui i temi tratti sono fortemente politici. Il brano Fortress Europe, singolo di apertura di Enemy of the Enemy, attacca le politiche sull'immigrazione dei paesi dell'Unione Europea. Questo è quanto hanno affermato durante il concerto al Rototam Sunsplash nel 2008, presentando proprio il brano Fortress Europe.
1: Immigration is not a problem. No. Questa canzone è contro il fascismo. Contro il razzismo. Contro Berlusconi e contro la Lega. This is Fortress Europe!

Nel 2004 ripetono la stessa operazione a Brighton per il film di Gillo Pontecorvo La battaglia di Algeri. Il gruppo si esibisce alla Zarc in Francia. Nel 2003, il 9 agosto, nel corso delle proteste contro le politiche del WTO organizzato dalla Confédération Parisienne di José Bové, si stima davanti a 300.000 persone. Nel 2005 esce l'album Tank, quale partecipano anche il rapper Ghetto Priest, che entra nei concerti successivi nel gruppo. Un album molto elettronico e veloce, nel quale il collettivo londinese si schiera apertamente contro la politica della guerra. L'album contiene brani con forti contenuti politici come Fly Over, Take Back The Power and the Hope. Nel 2007, dopo l'uscita di una raccolta, Time Freeze 1995-2007, ed un improvviso cambio nella composizione degli Asian Dub Foundation, incidono le tracce di un nuovo album, Pankara, che esce nel 2008, destinato a diventare un classico della loro discografia. A renderlo ancora più eccitante e interessante la cover di No Fun, che vede la partecipazione dello stesso Iggy Pop.

alla 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto sul palco principale di Agenda Foundation. Nel 2009 aprono le 5 date italiane del tour internazionale del famosissimo gruppo ska spagnolo Scapi. Il 1 maggio 2010 partecipano al concerto del 1 maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Nel 2011 esce un nuovo album dal titolo A History of Now, 11 tracce in cui la band analizza con la usuale lucidità e acume l'attuale situazione sociopolitica inglese e mondiale, mentre i ritmi rimangono sulla falsariga delle loro precedenti produzioni, con il loro potente mix di rock, suoni tradizionali indiani, reggae ed elettronica, ed esprimono tutta l'energia dei venti di rivoluzione che stanno scuotendo il Medio Oriente. Il 10 luglio 2015 esce l'album More Signal, More Noise. Questo nuovo lavoro raccoglie elementi più raffinati. Una prima versione del disco uscì in Giappone nel 2013. L'intero album è stato registrato in soli 3 giorni e mixato in altri 3. More Signal, More Noise segna anche il ritorno della formazione di 2 membri storici del gruppo, il cantante di origine giamaicana Ghetto Priest e il bassista Dr. Das.

L'ultimo lavoro è datato 2020. Il disco, composto da 14 brani, Frontline è uno dei pezzi più inequivocabilmente barricadieri del nuovo album, Access Denied. Razzismo, emergenza climatica, rigurgiti fascisti, il neocapitalismo che si mangia qualunque idea di futuro.

0: Eccoci qua, torniamo in diretta dallo studio esterno Stocco Leoni per questo fine serata scoppiettante dopo due concerti devastanti, proprio bellissimi e meravigliosi.
1: Posso dire una cosa veramente, veramente in dialetto?
0: Certo.
1: Che tunata, cioè veramente.
0: Tunata. Bella, mi piace che tunata. Sì.
1: Tra tutti e due è stato
0: veramente bello potente.
1: Madonna.
0: Sì, bello.
2: Come bello potente, immagino che sia.
0: Come bella potente era il tuo microfono che ho alzato troppo.
1: Ah, ok.
0: Ecco. E adesso scoppiato.
1: Poi mio.
0: Ok, scoppiettante, adesso non sento più niente. Va bene, scusate.
1: No, vabbè, l'ho immaginato perché anche io ho sentito. Per provare l'esperienza della sordità.
0: L'ho già provata tante volte, ma va bene. Ok.
1: No, stavo dicendo, bello potente di sicuro anche il set di Camilla, perché se togliamo le cuffie
2: si sente vibrare il pavimento, tra l'altro.
0: Benissimo, benissimo. Gente che ballava,
1: ah,
0: scatenata.
1: Che bello, sì.
0: Macello, e veramente...
2: Nael che ballava,
0: Prendi un microfono, c'è un microfono per te, se vuoi.
3: Sono io, sì. Il ballerino di fiducia.
0: Esatto,
1: il nostro ballerino.
3: Nella seconda parte della serata del concerto, ho visto la gente molto più partecipe, è stato divertente.
0: Sì, decisamente. Ma io pensavo che tu andassi anche in tenda blu a sentire Camilla.
3: Ma sì, infatti io probabilmente tra un po' ci faccio un salto. Tanto capire com'è l'atmosfera, ma non in senso proprio il clima, il tempo.
1: Il meteo proprio.
0: Il meteo. Per adesso sta facendo due goccine.
1: Sì?
0: Potrebbe arrivare un po' di tempestiella, ma in quel caso il concerto sarà ancora più bello.
3: E poi se mi vuoi concedere, ho ballato per 2 ore e mezza di rotte.
0: Forse devi rifiatare, certo.
3: No, la parte più importante sono i sali, mi raccomando, acqua e sale.
0: Esatto.
3: Non secco, magari con qualcos'altro.
1: Perché io ho capito i saldi, è tardi. Però quando sono i saldi, anche volendo,
2: tra l'altro,
1: grazie.
2: Mentre tu capivi i saldi,
3: gratis, Radio Onda d'Urto, senza
2: un ragazzo,
3: pubblicità, grazie a voi.
2: Ho visto un ragazzo passare qua dietro con una giacca di glitter che partiva dal viola e sfumava fino all'oro.
1: Com'è che non l'ho visto?
2: Perché io queste cose ai saldi non le trovo. Bellissima, dici dove l'hai presa?
0: Eh sì. Purtroppo non ci sente perché ho tolto la cassa fuori.
2: Ah,
0: perché,
2: peccato.
0: Perché se piove è meglio tirarla dentro, non è una cassa che può tenere.
2: Se per caso
3: piove,
2: tu vai in giro per
3: ladro.
2: La festa della radio con le cuffie ascoltando la radio, magari ci hai sentito.
0: Metti,
2: facci sapere.
0: Esatto.
3: Lo trovo io.
0: Anche il backstage comunque era pieno di glitter, perché Vera, una delle volontarie, l'aveva portato.
1: Ah.
0: Tutti, Maurizio, tutti erano col glitter.
1: Bellissimo.
3: Non so chi sei, ma
1: sì,
3: io ho delle
1: perché...
3: determinate capacità. Sappi che ti troverò e ti chiederò dove hai trovato quella giacca
0: glitterata. Meravigliosa, esatto.
1: Ci è arrivata qualche intervista magari nel frattempo?
0: Stavo controllando, ma per adesso no. Avevo beccato Giacomo prima, ho detto te le mando, per adesso...
1: Ancora
0: aspetta che mi è arrivato WhatsApp.
1: Vediamo.
2: Guarda, fresco di ding, anzi di...
0: Allora, ecco.
1: No, multa.
0: No. Adesso fioccano le multe qua.
2: Io adesso faccio...
0: Per uso improprio di... Multa anche a me.
2: Okay. Pronti? Ma portiamo un po' di anarchia in questo studio.
0: Allora, voi eravate fuori prima, mentre eravamo qua io e Manuel, nel pre-concerto delle Faxia. E abbiamo pensato un po' di cose, perché effettivamente...
1: Ho paura.
2: Anch'io.
0: Non è giusto che tipo il Ciringhito abbia il suo suono e la tenda blu e il Pacianca no.
1: Esatto, vero.
0: Quindi, Ciringhito, campanello. Dobbiamo trovare altri due suoni per tenda blu e Pacianca. Prima c'erano i fischietti in giro, per esempio, no?
2: Certo,
0: ecco.
2: Sì. Cosa che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici saranno felicissimi di poter sentire.
0: Io sono sicuro che diranno: questa è la svolta. Ho a casa,
1: così si fa la radio.
0: Ho a casa la trombetta, quella da bicicletta.
1: Oh,
2: ah,
0: quella
2: bellissimo.
0: Delle auto antiche.
2: Quindi in realtà ce ne
0: e
2: manca
0: tra l'altro
2: solo uno.
0: Ha il gancio per il manubrio.
2: Perfetto.
0: Quindi ci sta perfettamente.
1: È perfetta.
0: Sull'asta del microfono.
3: Io mi sa che vado a fare qualche salto prima che sia troppo tardi.
0: Vai, Nael, scatenati anche per noi. Scatenati anche per noi. Bene, allora ricordiamo che oggi è già domani,
1: esatto.
0: Innanzitutto, e quindi stasera.
2: Oggi è ancora oggi.
1: No, è vero, è ancora oggi. Per 5 minuti.
0: Per 5 minuti.
2: Oggi
0: è
2: ancora oggi, mi dispiace
0: dirtelo.
2: Oggi
0: è ancora oggi, quindi possiamo
2: ricordiamo
0: dire che domani.
2: Ricordiamo cosa c'è oggi o ricordiamo cosa c'è domani?
0: Io direi che ormai l'abbiamo già detto tante volte cosa c'è oggi. potremmo dire cosa c'è domani.
1: Che bello, che bello, che bello domani, che bello, che bello, che bello.
0: Domani 99 Posse e Asian Dub Foundation.
1: E sono con... cioè, per me è una storia meravigliosa, perché 99 Posse ho continuato a vederli in maniera attiva, cioè inteso senza però andare forza, sempre qua, tra l'altro, nel corso degli anni, anche quando ero ragazzina. Quindi sono un gruppo che ho ascoltato, ascolto, non fa parte dei miei ascolti principali, ma sono diventati una specie di comfort zone nella mia esistenza.
0: È vero.
1: Cioè, io so che sono i 99 Posse e so che sarò contenta, a prescindere.
0: È vero, è proprio così, anche per me.
2: E... anche perché Zulu amava venire qui e chiacchierare con Jean.
0: Assolutamente.
1: Esatto. Infatti speriamo di averlo qui domani. Perché se verrà
0: sicuramente, sicuramente sarebbe bello se passasse anche Sarafine.
2: Sì, sarebbe bello,
1: ci farebbe tanto piacere.
0: Posso, dai, prova ad andare a vedere. A fare un salto. Noi intanto andiamo ad ascoltare qualcosa dei 99 Posse. Per esempio, sì, la paranza di San Precario, eccola qua.
4: Io tu faccio le capito mi vicino, mi sembra apparenza sempre cari, e mistero per mistero, tu scranam sto rosario.

0: Allora, la paranza di San Precario, 99 posse domani, perché sono le 23.59. Ma se ci state ascoltando oggi è oggi.
1: È oggi.
0: No, ma che casino. sì. 99 posse assieme agli Asian Dub Foundation. Ma abbiamo il piacere di avere qui con noi, ancora calda di palco, Sarafine.
1: Ciao, buonasera. Sì, ancora calda, sudatissima, ancora di palco.
0: È stato un concerto incendiario.
1: È stato bello intenso, sì.
0: Bellissimo,
1: sì.
0: Bellissimo, complimenti.
1: Ma grazie, grazie mille.
2: Credo di aver perso il diaframma. Ovvero lasciato da qualche parte.
1: L'abbiamo perso insieme allora.
2: Sì, no, era un secolo che non sentivo le vibrazioni talmente forti che a un certo punto ho detto: guarda, faccio due passi indietro perché sta tremando troppo.
1: Beh, sono molto contenta.
2: È stato bellissimo.
1: Sono contentissima.
3: Io ero curiosa di sapere un paio di cosette.
1: Dimmi tutto.
3: Innanzitutto, come c'è stato il passaggio dalla finanza alla musica, diciamo, sì, così, e successivamente dal folk all'elettronica?
1: Beh, allora, in realtà io parto studiando economia aziendale all'università e durante l'università scopro la musica. Diciamo che mi appassiono al folk, nel senso che inizio a suonare la chitarra ed era l'unica pennata che sapevo fare, quella del folk. Quindi per questo fondamentalmente mi finisco su quel tipo di genere. Poi diciamo che non trovo un grandissimo sostegno da parte della mia famiglia nel campo della musica, perché...
0: Strano.
1: La prima cosa che disse i miei genitori era tipo: ah, no, sai, suonerò in questo locale, in quest'altro. I miei genitori la prima cosa che mi dissero era: ma ti pagano? E quindi io ero abbastanza imbarazzata sui cachet che ricevevo all'epoca, e diciamo che ho un po' abbandonato l'idea di fare musica per questo motivo. Quindi mi sono poi dedicata esclusivamente all'economia e ai lavori multinazionali. Diciamo che poi è arrivato a un certo punto, dopo 8 anni di lavori in fiscalità internazionale all'estero, mi sono sentita legittimata a dire che questo lavoro mi faceva cacare, e quindi ho detto,
2: come biasimarti,
1: hai detto basta. Ho detto basta, forse mi fa cagare questo lavoro. E quindi mi sono licenziata.
2: E dai, 8 anni è un tempo ragionevole per maturare un mi fa cagare.
1: Esattamente. È andato così. Ho detto: vabbè, adesso posso prendermi questa responsabilità. Mi sentivo comunque abbastanza adulta e cosciente per poter dire: bah, questa non è la mia vita, ho deciso, non è quello che voglio fare. E poi in realtà, in questo periodo di vuoto, che devo dire è stato il periodo più di pace della mia vita, perché per la prima volta non avevo niente che dovesse legittimare la mia esistenza, non dovevo provare che facevo qualcosa,
2: certo,
1: per vivere,
2: certo.
1: Quindi è stata un'esperienza mistica incredibile.
2: Quella classica cosa: per 5 minuti non devo performare.
1: Non devo performare.
2: Cosa fantastica.
1: È stata incredibile. Io me la sono goduta per tipo 3-4 mesi questa cosa, e in quel periodo mi sono appassionata all'elettronica, nel senso che comunque era periodo lockdown e ho iniziato un po' a studiare produzione. Da,
3: certo,
1: lì è partito un po' tutto.
3: Un po' il mondo.
1: Sì.
3: Tra l'altro tu hai avuto anche un periodo in cui sei stata dalle parti del Lussemburgo, quindi anche quello, immagino, a livello di sonorità, che cosa ti hanno portato?
1: Allora, il Lussemburgo proprio di per sé niente, devo dire, perché è un posto molto molto non tanto pregno di sonorità, perché è un posto dove si lavora tanto, si parla esclusivamente di soldi. Infatti me ne sono scappata da lì e sono andata a Bruxelles. Sono andata a Bruxelles e lì diciamo che ho avuto proprio lo switch, perché ho scoperto generi di musica molto interessanti. Ho scoperto la trap suonata, ho scoperto delle band italo-belga incredibile come gli Echt, i Toucan, che fanno musica trap tutta analogica, che per me è stata una scoperta incredibile, che non pensavo si potesse fare. E infatti poi quando sono ritornata in Italia e cercavo una band, ho per caso incontrato i miei musicisti che facevano più o meno questo stile qua. Dicevo: allora cacchio, è possibile anche fare una cosa simile qui. E quindi diciamo che è più stato il Belgio e Bruxelles ad avermi influenzato.
3: Ecco, sì, immaginavo che fossero arrivate delle vibes, perché solitamente, sì, poi quando ci si sposta dalla propria terra, si va a esplorare anche fuori, un background musicale, oltre che culturale o anche sociale, te lo porti sempre a casa e poi tu l'hai incanalato nei tuoi bellissimi lavori. Io ti chiederei a questo punto anche il tour come sta andando.
1: Ma il tour benissimo. Diciamo che siamo partiti dall'inverno con il lancio di un club tour invernale sul sul quale non scommettevamo nemmeno noi, devo dire. In realtà ha avuto un grandissimo successo, abbiamo fatto tutte le date sold out e per me è stato incredibile, perché era 2 anni dall'uscita del mio disco, nessuno aveva creduto in questo disco, nessuno aveva investito, e nel momento in cui ho mandato a cagare anche lì un po' tutta quanto un entourage che non mi rispecchiava, e non ho avuto paura dell'incertezza di dopo, magicamente le cose si sono messe in fila e quindi poi ho incontrato delle persone adatte che hanno deciso di affrontare con me questo percorso in maniera molto più organica, molto più umana, e da lì ho avuto tantissime soddisfazioni. Quindi è bello, perché adesso sto suonando soprattutto d'estate in tanti festival dove spesso le persone non mi conoscono, quindi per me è una sfida anche cercare di capire se riesco a leggere un po' quelle che sono le emozioni delle persone. A volte ci riesco, a volte un po' meno, però è sempre una grandissima esperienza. E stasera devo dire è stata bella importante, nel senso che il pubblico era esigente, però era molto attento, capito? Sì. Quindi è interessante, perché comunque non li perculi, devi stare al passo, è molto interessante, no?
2: Io sono ancora estremamente, sono ferma un attimo al concetto di musica trap suonata. Per me è la novità della settimana, perché non conoscendo assolutamente il genere, perché ascolto tutt'altro, sapere che può essere suonata in maniera analogica per me è tipo una rivelazione.
1: È incredibile. Tra l'altro io gli Act in particolare li conobbi perché me li aveva suggeriti il padrone di un altro cane. Ho preso un cane, allora lì sai, ma tu fai musica, ma ci sono questa band incredibile, gli Act, e poi li andai a sentire per la prima volta e facevano una cover di Sofì, quindi facevano hyper pop, però suonato tutto analogico, loro hanno pedaliere, cose, e ti giuro è un'esperienza mistica.
2: Ma ci credo, soprattutto la cosa bellissima di quante cose scopri quando porti fuori il cane e parli con gli altri padroni dei cani, perché
1: cose.
2: È capitato un sacco di volte anche a me, tipo tra band, serate in giro, cose, perfino le serie TV, cioè tu scambi il chiacchiere perché sei lì a fare la stessa cosa
1: e
2: scopri cose.
1: Hai ragione, hai ragione. Devo dire che il primo argomento sono sempre le feci del cane.
3: Sì, confermo, è verissimo. Noi addirittura abbiamo un gruppo, però oltre il secondo argomento, poi per fortuna noi abbiamo un gruppo quando portiamo il cane. Adesso andiamo a vederci i concerti insieme, siamo andati al cinema 2 settimane fa. Cioè, grazie cani di esistere, perché grazie ai cani insomma saltano fuori grandi cose.
0: Allora io ti volevo chiedere, com'è stata questa tua prima esperienza sul palco della festa di Radio Onda d'Urto?
1: Ma è stato emozionante, innanzitutto perché uno dei componenti della mia band è di Brescia e quindi dai coda.
0: Ma davvero, chi è? Perché io sono cieco.
1: Lui sta ai synth, responsabile di tutto quel che riguarda le sequenze, pianoforti, tastiere, quindi diciamo che è quello che regge lo show. Poi devo dire c'è anche Matteo D'Ignazzi,
0: grandissimo batterista
1: incredibile,
0: davvero.
1: Però diciamo che sono stata introdotta a questo festival molto bene da dai coda, che era emozionatissimo. Perché lui diceva proprio questa è un festival storico, e la cosa che devo dire mi ha colpito quando sono venuta oggi pomeriggio, poi sono andata via, sono ritornata, era la gente che veniva, mi piaceva tanto, non so, poi sarà, io sono un po' strega, percepivo un'energia di autenticità,
3: così è.
1: E quindi questa cosa mi piaceva molto, perché non sono molto fan del poseraggio, e invece qui vedevo proprio gente
3: genuina.
1: Sì, genuina, che dicevo vediamo che cacchio mi proponi.
0: È stata uno scambio, sì. Perché
3: è stata
0: la cosa anche dal pubblico è arrivata la tua di genuinità.
1: Beh, sono contenta, sì. Sono molto contenta, grazie.
2: Beh, io non vedevo tra le Faxia e anche con te, non vedevo la gente pogare, cioè non mi capita spessissimo di vedere la gente così che sta ballando e nel frattempo poga mentre balla, cioè riesce a fare entrambe le cose, ed è bellissimo, perché vuol dire che dal palco arriva veramente tutto.
1: Ma io lo spero soprattutto perché ogni tanto ci rimetto il cuore, dico mi infartuo qui sul palco, quindi spero che ne valga la pena, perché c'ho una certa, quindi a un certo punto finirò così, mi devo un po' allenare, diciamo, per reggere.
2: Beh, sarebbe un bang comunque, nel
1: sarebbe
2: caso.
1: Incredibile, posso dire, sì. Bellissimo modo di morire.
3: Stai già lavorando a qualcosa di nuovo? Ci stai pensando? Ti sei già messa al lavoro?
1: Sì, sto già lavorando a cose nuove. infatti diciamo che questo sarà il mio tour estivo, poi finirò a settembre a Milano con una data conclusiva dove coinvolgerò anche una compagnia di ballo teatrale che mi ha accompagnato per le date che abbiamo fatto ai magazzini generali dell'azienda, e quindi quella sarà la mia data conclusiva, perché poi mi chiuderò in studio perché ho bisogno di allungare questo live e di ho voglia proprio di scrivere cose nuove, ho voglia di fermarmi un attimino e vivere cose un po' nuove e autentiche, perché il tour è stato incredibile, però veramente non mi sono fermata mai, quindi ho bisogno un pochettino di respirare.
0: E i brani nuovi ricalcano un po' il percorso che stai facendo adesso o stai inserendo qualcosa di nuovo?
1: In realtà ti dico, per le cose che ho scritto sono molto molto diverse, le ultime cose che ho scritto sono molto diverse dalle cose precedenti, perché banalmente per delle esperienze di vita che ho vissuto che mi hanno un po' fatto soffrire, quindi diciamo che un po' ho sempre quel velo di ironia che mi caratterizza sempre, però diciamo che ci sono state delle robe più, ho scritto delle cose un pochettino più pesanti quindi non so onestamente quello che succederà dopo. Sento che comunque il fil rouge di tutta quanta la mia produzione è sempre il fatto di essere autentica e raccontare la verità di quello che mi succede, e secondo me è un po' quello che mi riesce a tenere legata poi all'audience, indipendentemente dal sound, no? Però diciamo che ultimamente sono flashatissima con i sintetizzatori, mi sto appassionando tantissimo al design del suono, cosa che prima trascuravo parecchio perché avevo un'urgenza differente, certo. Quindi adesso mi sto concentrando un pochettino più su quello.
0: Adesso ti faccio una domanda scomoda.
1: Prego.
0: Perché sta venendo fuori spesso l'autenticità in questo. Mm-hmm. Tu hai partecipato a un talent importantissimo e spesso da fuori, specialmente nell'ambiente indipendente così, la gente non vede di buon occhio, no? Queste cose, proprio perché spesso dicono l'autenticità lì si rischia un po' di, perché magari quando arrivi lì poi ti obbligano a fare questo e ti obbligano a intraprendere un percorso e intervengono proprio nella tua scrittura,
2: sì,
0: proprio,
2: o
0: ti
2: limano,
0: ti danno
2: tipo
0: il produttore
2: attimo.
0: Che ti dice sì, questo sì, quello no. Com'è stata invece la tua esperienza? Cioè vorrei sapere da te effettivamente se c'è qualcosa di vero, se invece no.
1: Io credo dipenda dalle edizioni. Io credo di aver partecipato a un'edizione estremamente sfigata perché non c'erano soldi e quindi non c'erano produttori, banalmente. Quindi io tutte le produzioni le facevo da sola. E quindi diciamo che non credo ci fosse nessun interesse ad ostacolare un lavoro fatto, perché era alleggerire il lavoro di chi doveva fare le produzioni. Io devo dire, per me è stata un'esperienza all'inizio abbastanza terrificante, perché non sapevo. Io venivo dal mondo della fiscalità internazionale, non avevo niente a che fare con, cioè io andavo in ufficio la mattina, quindi per me l'industria musicale e la televisione erano robe che guardavo da utente, quindi ero abbastanza spaventata, però non lo so, in qualche modo ho creduto che le coordinate della mia vita mi avessero portato lì per una ragione, e io ci sono andata con una certa serenità, nel senso sono sempre stata molto salda con me stessa, e ti dico, per quanto magari forse all'inizio ci sia stato un fallace tentativo di provare a strumentalizzare delle mie scelte, io mi sono tranquillamente opposta, ho detto bah, non dirò mai cazzi miei qui in televisione, non parlerò mai dei miei genitori o cose del genere, dico semplicemente quello che mi è successo, quello lo condivido volentieri, però devo dire che non ho mai avuto nessun tipo di coercizione o un'influenza, per me è stata un'esperienza molto ludica, perché io ci sono andata lì a 33 anni e minchia, dopo 8 anni di ufficio per me era
0: sì,
1: cioè mi sveglio la mattina, devo fare musica, certo. Per me è stato divertentissimo, e poi devo dire dal punto di vista professionale è stata un'esperienza molto interessante, perché avevo la possibilità di mettere in scena delle cover, diciamo, con tutta una struttura che cioè adesso è difficile, possibilità di mettere in scena delle cover, diciamo, con tutta una struttura che cioè adesso è difficile pure recuperare, certo. Per ritornare a quei livelli dal punto di vista proprio delle professionalità che ti circondano, era un privilegio incredibile, e io mi sono proprio divertita, cioè me la sono goduta
0: giusto?
1: Ma tantissimo. Poi ti dico, il post è stato molto più complicato per me, vuoi un po' per sicuramente un po' la puzza di pregiudizio che avverto certi
0: è quello che dicevo prima appunto,
1: c'è,
0: no?
1: c'è chiaramente, però io sono comunque dell'idea che queste sono scelte, siamo tutti quanti esseri umani e ognuno in qualche modo ci somigliamo, poi ognuno fa delle scelte rispetto alle condivisibili o meno, e sono dell'idea che comunque il post per me è stato difficile perché dovevo capire questo mondo e quindi dovevo capire esattamente dove fittavo e ho provato, ho fatto delle esperienze, non mi sono trovata bene in alcune situazioni, appena ho trovato la mia via, devo dire la verità, ho trovato una grandissima accoglienza, non c'è stato un rifiuto dicendo ah no tu sei quella che ha fatto X Factor, sicuramente c'è un po' di stigma ma uno ci convive anche serenamente, certo. Porta anche dei vantaggi questa cosa, parti comunque da un livello di riconoscibilità che ti consente, chiaro, di pagarti l'affitto, quindi cioè, comunque grazie, nel senso, certo, va bene così.
2: Ma io penso che dipenda molto anche poi da chi entra, l'esperienza che fai, come ti poni poi tu durante l'esperienza e una volta che esci, perché magari ci sono anche persone che arrivano e dicono, si presentano dicendo salve sono Gianfranco, ho fatto il fa, cioè penso che dipende anche da come la usi quell'esperienza.
1: Sì, sì, nel senso, onestamente a me mi ha dato la possibilità di vivere di questo, quindi io sono molto grata a questa esperienza. Mi rendo conto che comunque è un flash quello che è accaduto lì, non è tutto lì, e per far sì che questa carriera possa essere duratura e sostenibile nel tempo c'è bisogno di lavorare, costruirsi una credibilità che va al di là dell'esperienza televisiva. Per fortuna però dico, sì, perché
0: non deve esserci una scatola vuota, deve esserci qualcosa dietro.
2: È una scintilla, viene, sì, viene innescata, però se tu non continui ad alimentarlo quel fuoco in qualche modo e lasci che bruci da solo, finisci anche abbastanza in fretta.
1: Assolutamente, assolutamente. Sì. In questo però devo dire che devono intervenire necessariamente anche altre figure. È importante incontrare persone che ti aiutino a fare questo lavoro. C'è bisogno di persone che ti aiutano a gestire le tue attività. Certo. C'è bisogno di persone che capiscano quella che è la tua intenzione, perché molto spesso anche i ragazzi che escono fuori dai talent vengono avvicinate da persone che vogliono sfruttare la notorietà a breve termine che deriva da un talent, vengono bruciati perché vengono sfruttati e poi non resta
2: certo,
1: nulla.
2: Non resta nulla. Anche perché la mia sensazione quando da utente da fuori, che mi è capitato magari negli anni di vedere, è sempre la sensazione che spesso e volentieri più sono giovani, più sono facilmente, li masticano molto facilmente.
1: Sì, dipende un po' dalle personalità, perché io ho conosciuto anche persone molto giovani che erano molto lucide e avevano
2: però magari loro sì, da fuori, cioè inteso la quelli che li approcciano, secondo me
1: l'utente non ha tanto idea proprio della difficoltà di giostrarsi in questo mondo, ci sono tantissime figure, non sai bene di chi fidarti, devi esplorare, non sai bene neanche tu molto spesso se sei giovane che cosa vuoi fare e hai bisogno di esplorare naturalmente, e se lo fai sotto i riflettori è più difficile acquisire credibilità. Devi trovare le persone giuste che riescono a leggerti, avere rispetto anche della tua età e del tuo percorso, ci vuole anche un bel po' di fortuna.
3: Scusa Laura, vai. Secondo me non è soltanto fortuna, nel senso che io seguo X Factor e ho seguito il tuo percorso, e io dalla prima audizione che ti ho sentito fare ho guardato il mio compagno, eravamo seduti sulla televisione, ho detto questa lo vince.
1: E così è stato.
0: E così fu.
1: Nostradamus.
3: Quindi Nostradamus, sì, veramente. E quindi questo è, secondo me, collegandomi a quello che poi diceva Diomira, è tu comunque una tua idea, una tua identità ce l'avevi. Ci sono tanti ragazzini.
1: Ti dico che ho faticato.
3: No, ma assolutamente, immagino che sia una macchina, ovviamente, soprattutto
1: non tanto nel programma, ma tipo post programma, l'anno dopo ho faticato molto, non sapevo bene dove andare a sbattere la testa.
0: Certo.
4: Infatti proprio questo volevo chiederti, rispetto all'esperienza di X Factor, come poi si è evoluta la tua musica, la tua persona e tutto il tuo percorso? C'è stata comunque un'evoluzione, no? Lì hai costruito il personaggio, poi si è sviluppato durante il tempo.
1: Sì, devo dire che in realtà non c'è stata un'evoluzione che proprio mi ha trasformata, credo che fosse tutto già lì, semplicemente ho dovuto trovare veramente il team giusto con cui lavorare per far sì che il messaggio che io volevo dare poteva uscire fuori, nel senso magari io le prime persone con cui ho collaborato mi dicevano: ah beh, vuoi fare la dubstep che va in radio? E cioè, no zio, non è proprio così, cioè nel senso non so manco io che cazzo voglio fare, non so qual è il genere che voglio provare ad essere sincera, a fare quello che mi piace, vediamo cosa succede. Però molto spesso le persone in questo settore ragionano per schemi ed è molto difficile, soprattutto se parli con le discografiche e tu non sei molto strutturato, porti dei prodotti, la risposta che ti ritrovi ad avere dall'A&R è: devi fare qualcosa di più radiofonico, e tu non sai come rispondere, certo, a queste, sì, cose. Quindi è stato difficile scontrarsi con questo tipo di disinteresse e quindi faticoso. Però io comunque sono una persona adulta, mi sono affacciata, certo, a questo mestiere a 33-34 anni con un'esperienza di vita e di lavoro di altri 10 anni.
0: Proprio questo ti volevo chiedere: quanto ha influito il fatto che tu comunque avessi un lavoro anche importante, voglio dire, nel tuo percorso creativo? Cioè ti sei trovata ad avere un vantaggio in più, nel senso avere una vita normale tra virgolette, dove vai a lavorare, hai quelle cose sicure, una routine di un certo tipo, e comunque ti forma mentalmente in una certa maniera, e non so, questa cosa ti ha dato una mano nel tuo percorso, nelle scelte che dovevi fare nel tuo percorso?
1: Mi ha influenzato sicuramente dal punto di vista creativo, perché ha montato una frustrazione che poi è finita tutta nelle mie canzoni dal punto di vista creativo. Dal punto di vista poi lavorativo mi ha aiutato molto, perché in qualche modo non credevo a tutto quanto quello che mi veniva detto.
0: Proprio questo volevo, esatto.
1: E quindi in qualche modo, nel momento in cui io facevo una domanda su un contratto e la risposta che mi veniva data era tipo: ah, ma non ti fidi, allora io già sentivo puzza
0: partiamo male,
1: perché dico: no, qua stiamo parlando di lavoro, è diverso, non è che io non mi fido, non è che io sono interessata ai soldi, è il mio lavoro, quindi io con quei soldi ci pago l'affitto. Ed è una cosa che molto spesso alcuni operatori della musica fanno leva sui più giovani, quasi che non dovessero interessarsi ai soldi. I soldi servono, è il tuo lavoro.
0: Cioè,
1: e diciamo che molto spesso si fanno dei giochetti del genere nei quali io non sono cascata. Però diciamo che comunque un po' di inculate le ho prese anche io, perché dovevo capire bene. Sto dicendo troppe parolacce?
0: No. Vai tranquilla,
3: tranquillissima.
1: Vabbè, scusatemi.
0: Io direi che potremmo salutarla, se no la teniamo qua tutta la sera.
2: Sì. Ti ho considerato l'acquazzone?
0: Sì.
1: Ah, sta piovendo?
0: Sta piovendo?
3: Sì.
0: Sara,
3: ma la musica va avanti nelle tende.
0: La musica va avanti nelle tende.
1: Camilla PNK che sta
3: spingendo. Conoscete?
1: Sì, ci conosciamo.
3: Bellissimo.
1: Lei è venuta, ha aperto uno dei miei concerti, poi siamo diventate amiche, comunque collaboriamo spesso, spacca.
0: È potentissima.
5: Ho visto dalla tenda dove sta suonando, è una cosa incredibile. Fa DJ set, suona il basso, suona la chitarra.
1: È incredibile,
3: meravigliosa Camilla.
5: Non so dove tiri fuori tutta quell'energia, è devastante.
1: È bravissima,
5: veramente.
1: super brava.
0: Le Faxia ti sono piaciute?
1: Stupende, era la prima volta che le vedevo stasera, hanno fatto il panico, bravissima.
0: È vero, è vero. Beh, è stata una serata eccezionale.
3: No, serata fantastica, assolutamente.
1: Sono molto orgogliosa di averne fatto parte.
0: Serafine, grazie per essere stata qui.
1: Grazie per il tuo bellissimo concerto.
0: Speriamo che sia il primo di diversi qui alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: Non vedo l'ora, grazie mille.
0: Ciao,
1: buona serata.
6: Quando passi tu, sento che voglio arrendermi. Bella spunta blu, dove che voglio andare? Fuga Malibu, per far pausa e riprendere.
0: Mi stavo dimenticando una cosa molto importante. Hai voglia di farci un jingle? Tipo: ciao, sono Serafine e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Incredibile.
0: Dai, che così poi lo mandiamo in onda durante l'anno, eh? Quando vuoi, sto già registrando.
7: Ciao a tutti i malati di gioia, sono Serafine e state ascoltando Radio Onda d'Urto.
0: Grazie mille.

0: Ed ecco, era Sarafine con Un trauma è per sempre, grandissima,
1: No, stasera veramente una più meravigliosa dell'altra.
0: Sì. Assolutamente, poi disponibilissima.
1: Disponibili.
0: Cioè, se non la salutavamo stava qua fino alla fine.
1: Sì, assolutamente, ma è anche piacevole da ascoltare il suo percorso.
0: Assolutamente.
2: Possiamo portarla a casa con noi. La teniamo
0: in
2: radio.
0: La sua tour manager.
2: Non so se è d'accordo.
0: No,
2: sono abbastanza convinto di no.
0: Secondo me no. Allora, e sotto questo diluvio possiamo andare a dare un'occhiata alla serata di stasera. Abbiamo già detto 99 Posse e Asian Dub Foundation, ma chi vuole raccontarci cosa succederà alle 19:30 alla Libreria del Gatto Nero?
2: Vado.
0: Vada.
2: Libreria del Gatto Nero alle 19:30, sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, di Deriva Prodi del 2026 con l'autrice Giulia Carati. A 25 anni dal G8 di Genova, tragica pagina della nostra storia, un'indagine sulla violenza di Stato e sul nesso tra repressione e conflitto sociale.
0: Mentre allo spazio siamo gatti...
1: Spazio bimbi e bimbe, dalle ore 21 l'acchiappasogni magico, un laboratorio creativo per liberare la fantasia e la manualità con nastri, perline, cartoncini e tanto altro materiale a cura di Marta di Cartamatta.
0: E allo spazio... No, non l'avevo ancora detto!
1: No,
0: non l'avevo ancora detto,
2: ma la gente lo ha capito ormai.
3: Li abbiamo formati
0: allo grazie, spazio Ciringhito. Qui è come uno,
1: è davvero, deve essere
0: allo spazio Ciringhito. Ci sarà il bravissimo, ci sarà il nostro Stefano B, però non in versione drum and bass, ma in versione goa trance con Red Moon.
2: Psy trance e psy tech,
0: esatto.
2: Ma con la CH.
0: Esatto, no, ma è tutta un'altra cosa.
2: Okay, no, proprio, vabbè, raga, cioè,
0: è complicato.
2: Io ascolto il rock, il fottuto voc, come dice Valerio,
0: esatto,
2: Lundini.
0: Esatto.
2: Quindi.
0: Esatto. Quindi, alla Tenda Blu c'è una cosa particolare che è.
2: Oh.
0: Calypso Mambo,
2: che
0: si chiamano Spaghetti Calypso,
2: che
0: e io ho visto che hanno un profilo su Instagram, ma non ho trovato nulla su nessuna piattaforma, quindi probabilmente è una band molto nuova.
2: Ah, pensavo anche sul loro profilo Instagram fosse vuoto, uno di quelli che fanno i commenti.
0: No, ci sono dei filmati, ma non posso metterli in onda perché l'audio non è proprio il massimo della
2: vita. E anche
0: vita.
2: Perché dalla radio non si vedono i filmati.
0: Tra l'altro, no,
2: quello aiuta.
0: Però sono filmati di concerti, no? E ma non si riesce a. Cioè, l'audio non è un granché. Quindi speriamo magari che domani, quando vengono qua, si portino una chiavetta o mi diano un link segreto con l'album che magari hanno registrato, ma che non è ancora uscito. E
2: poi in alternativa ci facciano un live qua nello studio esterno con Leoni.
0: Esatto.
2: Why not?
0: Esatto, esatto. Alpa Cianca.
2: Alpa Cianca, Master Verge e Black Magic, Drum and Bass.
0: E quindi
2: domani.
0: Alla fine la Drum and Bass ritorna sempre.
1: Esce

0: Ritorniamo in diretta sotto questo fortunale. Adesso è veramente un acquario, raga, perché come ogni anno quando arriva la pioggia qui entra l'acqua.
1: Acquario.
0: Acquario.
2: Ha un
0: veramente.
2: Suo fascino, comunque.
0: Sì, ho dovuto staccare tutta la roba attaccata alla corrente o al Zeus, come si dice, che c'è lì così, lì nell'angolo, perché c'era proprio la poccia sulla ciabatta. Mi sono fatto il segno della croce al contrario, perché io lo faccio così, e ci ho messo mano, ho staccato
1: comunque,
0: tutta la corrente.
1: In realtà è comunque un simbolo cristiano di protezione, per questo che viene usato nel sanatismo per proteggersi dal male che potrebbe succedere durante il rituale, ed è appunto è un santo che per non essere paragonato come Gesù si è fatto crocifissare al contrario.
3: Era il momento dell'esperto di teste di caos, questo per caso?
0: Può essere.
3: Scusa, ma è il Zeus per indicare la corrente elettrica,
0: certo,
3: a San Polo?
0: No, è una roba che si usa.
3: Non l'ho mai sentito nei miei X anni di vita.
0: No, mio nonno diceva stacca il Zeus.
3: Stacca il Zeus.
0: Certo.
3: Niente,
0: certo.
3: Arrivando a zone differenti.
2: L'ho sentito ancora anch'io,
0: sì.
2: Però.
0: È una roba che si sta perdendo, come chiamare il bar il Trani.
2: Il Trani.
0: No? Pochi chiamano, sì, ma il Trani.
2: Sì.
0: Vedete, sono cose degli anziani che vanno mantenute, secondo me.
2: Ma te che dialetto parli? Cioè, di che zona? Di Brescia?
0: No, Brescia, la città.
2: Ah, quello della City.
0: Sì.
2: Che lingua, senti, te che lingua parli?
3: Simo, è Fiol d'Achetti.
0: Te siete al Fiol.
2: Ma
0: cosa sta
2: succedendo?
0: Perché
2: il dialetto cambia tantissimo da zona a zona. Cioè, comunque la provincia di Brescia è una delle province più estese d'Italia,
4: quindi... Io vengo da Offlaga, ma devo dirti che...
0: Offlaga?
4: Ma devo, sì, mi ricordo, ma devo dirti che è uguale a quello di Brescia.
0: Sì,
4: cambia magari qualche parola, ma nel senso...
0: Sì. Però è vero, ogni zona ha il suo,
4: sue. Beh, se andiamo a Lumezzane è tutto,
0: sì, e poi loro non dicono Fes.
4: No,
0: dicono Stein.
4: Dicono Stein.
2: Ma Lumezzane neanche, cioè, secondo me da un quartiere all'altro faticano a capirsi, era questione di isolamento.
4: Sì.
0: Ma
4: sì.
0: Da quando? Sì, adesso c'è anche il condizionatore che ha cominciato a fare dei rumori strani.
1: Scusate, io devo andare a fare una cosa, tornerò molto presto.
0: Ciao Nael, ciao, torna molto presto. Beh, non troppo, cioè nel senso tra un quarto d'ora noi dobbiamo chiudere, Ciao Patti.
5: Ciao.
0: Allora, com'è andata la tua serata?
5: È andata benissimo. Sono
0: vicino
5: felice.
0: Al microfono, perché sennò non ti si sente.
5: Sono felice. Mi manca tantissimo Jean.
0: A tutti manca tantissimo, certo.
5: Io ho passato veramente 10 anni a costruire la festa della musica con lui, tra le borrite che mi dava, tra tutto quello che mi ha insegnato, raccontato della sua vita. È stata una amicizia allucinante e passavamo tutti i giorni insieme da gennaio a giugno, quindi per me è stato veramente un colpo brutto. Però volevo dire anche la mia, perché non l'ho ancora detta, non l'ho detta a nessuno, e però lo voglio dire qua, che mi manca e che è stato il mio maestro, anzi lo chiamavo boss.
0: Chi non lo chiamava boss? Per forza, certo.
5: E niente, sono contenta anche di essere qua con Simo, con te.
0: E con tutti gli altri, voglio dire. Patti, qual è il concerto che aspetti di più alla festa della radio?
5: I Marlene Kunz. Vengo qua. Capito?
0: Allora ti aspettiamo per i Marlene Kunz, che saranno lunedì 10 di agosto.
5: Mi piacciono, voglio sentire anche i ministri, perché è un po' che non li sento. E mi piace anche il fatto di Foraxit Butchers e
0: loro chiudono come sempre in tenda blu,
5: e Baracco, che sono questo nuovo mondo, cioè etichetta discografica, che dove sono tutti, suonano tutti il violino, violoncello, laureati, bravissimi, suonano con Elisa, suonano con sono veramente seri e bravi, quindi
0: molto bene. Patti, allora ti aspettiamo nelle prossime serate.
5: Certo,
0: grazie,
5: ciao.

0: No, no, no, no, fermi tutti, stop. Nael, l'avevi detto.
1: Notizie di corsa, anzi al volo, siamo riusciti a individuare l'individuo con la misteriosa giacchetta sbrilluccicosa viola-oro e la notizia sul suo ottenimento pare derivare da un'importante storia, credo che sottintendesse qualcosa di romantico, per poi essere dimenticato a lungo tempo in un cartone, per poi essere tirato fuori dopo anni, insomma, dopo che si è trasferito.
0: Ah, quindi cioè, l'ha beccato veramente.
1: Non sappiamo dove effettivamente sia stata creata questa giacchetta, ma abbiamo scoperto che aveva comunque una storia molto interessante.
0: Ma vedi che bello, cioè,
2: meraviglioso. Ora, io vedendola quella giacchetta comunque ho sentito un richiamo, e quindi devo ringraziare questa tua corsa sotto la pioggia.
0: Perché guarda che Nael quando dice una cosa la fa,
3: il nostro inviato a Montevideo ancora una volta ci porta a casa uno scoop,
2: quasi un inviato di guerra.
1: Comunque io prima ero ritornato dall'esibizione di Camilla a Tenda Blu, ha spaccato di brutto. Non era un evento propriamente improntato a ballare, perché era proprio festa, rave, schiantarsi in giro, urlare, farsi male.
0: Mi sa
1: quindi...
0: che pogavano cattivi lì.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì, è stata una situazione molto divertente, però in ballabilità gli do un 6.
3: No,
1: su un angolino,
3: Non sono d'accordo.
0: No, però è così, no? Cioè, ci sono i giudici di sedia, c'è quello che dice: oh, hai 10.
1: Purtroppo
0: non
1: è l'unico criterio che so giudicare obiettivamente la danzabilità di un determinato evento. Era molto bello, spaccare di brutto. Io ve lo consiglio,
3: sì.
1: Ma tenete in conto che non ci andrete di certo per ballare.
3: Io non so danzare, quindi il mio voto non vale un cazzo.
0: Molto bene.
3: Però
1: e questo è tutto dal reportage.
0: Grazie Nael.
2: Il nostro Mariotto ha parlato.

0: E allora i 99 posse con un grande classico rigurgito antifascista domani
1: stasera
2: ormai,
0: grazie Manu. Insomma a fine serata diventa
1: ma siamo inizio giornata qui.
0: Siamo inizio giornata se ci stanno ascoltando in replica, ma siamo a fine serata se ci stanno ascoltando in diretta.
1: È un momento circolare,
0: bravo, esatto. Bene, allora, domani in realtà non c'è l'ultima metro, vedo, per la nel senso che non c'è l'ultima metro.
2: non c'è l'appuntamento.
0: Esatto. L'ultima metro in libreria non c'è, ma l'ultima metro sarà, essendo sabato, alle ore 1. Mentre per tornare a casa, se perdete quella delle ore 1, ci saranno due autobus all'1:50 e due autobus alle 3. Uno che farà il percorso della metropolitana e uno che farà il percorso della linea 3. Io consiglio sempre di venire coi mezzi,
2: comunque. O meglio, cercheranno di essere veloci, tali come la metro. Abbiamo capito in questi giorni l'obiettivo
0: è questa è una cosa interessantissima e ti ringrazio di aver sollevato questo punto. Gli autisti degli ultimi autobus sono come Colin McRae o sono altri?
2: Allora, penseranno di essere una metropolitana o un autobus?
1: Ma partono alle 3 da Sant'Eufemio e arrivano alle 2:55 a Prealpino. Puntando gli avventori, comunque sia alle 3 non è che siamo proprio svegli.
0: Insomma, no, fare il percorso poliambulanza metropolitana è la prova speciale, proprio con le tappe, no? Papà, come i rally,
1: no?
0: Farla tutta è lunga, è lunghetta.
1: E ringraziamo anche loro. Che
0: sì. Poi specialmente
1: alle 3 di notte si fanno
0: quelli che saranno sopra, ecco, devono tenersi, ma magari qualcuno barcolla un attimino, è un attimo che si fa. Mi raccomando, speriamo che non ci siano i Colin McRae a guidare.
1: Quello delle 3 è un party bus, possiamo ufficialmente dirlo, ci sarà la musica a bordo, ci sarà anche l'angolo bar.
0: A Brescia Mobilità non piace questo elemento. Noi vi dobbiamo salutare perché siamo arrivati alla fine.
2: Ci sentiamo a brevissimo.
1: Esatto,
2: qualche ora.
0: Buonanotte o buona giornata.
2: Come diceva un grande saggio, apra fuoco.
0: Ci vediamo in festa. Ciao.

0: non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.
1: La festa di

mondo è qua. 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

10:31 minuti, Radio Onda d'Urto, eccoci in diretta, buon sabato 8 di agosto a tutte e a tutti. Passiamo in rassegna i quotidiani di oggi, partiamo da quelli di carattere nazionale. L'apertura è con il manifesto che ci porta all'esterno di via di Santa Maria di Gerusalemme a Roma, la sede di Spin Time. Da 9 notti per centinaia di persone dormono all'esterno. Ieri c'è stata una nuova assemblea popolare con migliaia di persone, la fotografia lo mostra nitidamente. C'è ancora Time, questo è il titolo. Dare una casa alle famiglie, non smantellare l'esperienza di Spin Time. A Roma la sfida degli attivisti che registrano da 10 giorni continua e il comune la raccoglie. Vogliamo acquistare l'immobile, ma la proprietà fa muro di gomma, così vogliono le destre al governo. C'è anche un reportage di Mario Di Vito, una TAZ nel centro di Roma, dentro gli agenti, fuori gli occupanti, non finisce così. In taglio basso poi il manifesto riprende una notizia che vedremo in prima sugli altri quotidiani, cioè la replica di Madrid alla mossa della Meloni. La Spagna chiude le frontiere con l'Italia. Dopo Ceuta, Sanchez annuncia i controlli. La Meloni indietreggia ma non cede e scatta la ritorsione. Ci sono infatti i controlli Schengen dalla Spagna all'Italia fino a Ferragosto. Ieri la risposta di Madrid, controlli analoghi quindi per gli italiani che vanno in Spagna fino al 7 di settembre. Taglio basso invece gli incendi, l'Aquila, il rogo infinito continua a bruciare la montagna ormai dal 21 di luglio e polemica sui soccorsi. E poi invece l'accoglienza in Italia, palestinesi nel limbo. Dopo 4 sfollamenti forzati a Gaza, la famiglia palestinese Al-Farra aveva trovato una casa a Bologna, dove una delle bambine riceve cure mediche. A fine luglio però l'ennesimo trasferimento, spediti tutti a Livorno da soli. Da ultimo poi andiamo all'estero. Pakistan, Turchia e Saud, nasce la NATO sunnita con un occhio di riguardo contro l'Iran, così l'articolo di apertura del manifesto. Andiamo poi all'Avvenire, si parla di guerra di frontiera. La Spagna intima all'Italia di eliminare i controlli, la Meloni dice niente ultimatum, piante dosi, restano fino a Ferragosto e da Madrid parte la ritorsione con verifiche analoghe fino al 7 di settembre. Taglio basso invece, artigiani di pace in Cisgiordania, gruppi dei giovani nei territori occupati alternano volontariato, essendo l'Avvenire, preghiera, racconto appunto di questa storia che sostanzialmente vede assieme giovani palestinesi e giovani volontari italiani fra i 20 e i 35 anni. Poi nel taglio basso invece la denuncia di Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, la siccità avanza ma da noi è tutto fermo. Infine altra multa per Meta, il maxi gruppo che controlla Facebook, Instagram e dintorni, ai minori rovina la salute mentale. 1 miliardo di euro di risarcimento è quanto stabilito da una giuria del New Mexico, siamo negli Stati Uniti, con un fondo destinato a riparare i danni alla salute mentale provocata ai giovani dalle piattaforme. Non è la prima sentenza di questo tipo, dice l'Avvenire, che ricorda una sentenza analoga a marzo che aveva imposto 375 milioni di euro di multa. Il Fatto Quotidiano, qui l'apertura invece sulla vicenda del Mastro. Nordio fake scambia Caroccia per Meloni. Il ministro delira sulle chat della Premier. Dice che potevano uscire i colloqui con la Meloni, ma è impossibile perché non c'erano all'interno ovviamente delle chat che riguardano invece del Mastro. Caroccia, questo imprenditore ritenuto un prestanome del clan mafioso dai Senese, e la figlia di Caroccia con cui del Mastro ha aperto in società la famigerata bisteccheria d'Italia nel centro di Roma. Taglio alto invece le primarie, i 5 Stelle le vogliono online, il PD solo nel gazebo, continuano le punzecchiature. Poi rissa fra Meloni e Sanchez senza che in mezzo vi sia un solo migrante, ci ricorda il Fatto Quotidiano, che ovviamente i controlli Schengen in questo momento estivo riguardano soprattutto chi viaggia fra i due paesi per motivi di studio, di lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda l'Italia, di turismo verso la Spagna. Infine in taglio basso, Turchia, Pakistan e Arabia, nasce il patto che allarma assieme l'Iran ma anche Netanyahu, questo accordo, insomma questa sorta di NATO in versione sunnita.
Andiamo a Il Domani. Schengen, ultimato di Sanchez, contatti fra Italia e Ruanda sui migranti. Madrid vuole il passo indietro sulla libera circolazione. Roma dice fino al 15 di agosto nessun ripensamento. Intanto Ruanda apre la possibilità di aprire dei centri per migranti sul modello albanese. C'è infine un interessante reportage dalla rotta che punta ora verso le Baleari, quindi non più a Ceuta, ma partendo sostanzialmente dal Marocco, arrivando fino alle Baleari. Taglio basso, invece, caldo estremo, i costi occulti del negazionismo, le conseguenze economiche e sociali della crisi climatica. Poi in taglio basso, sempre sul Domani, le famiglie di Spintime nel limbo, Gualtieri contro governo e Regione. Infine un'analisi sulle giovani madri che non riescono a lavorare: senza welfare non esiste progresso. L'articolo è di Mila Spicola. La Repubblica apre con il muro dell'Italia, crisi con la Spagna. Sanchez chiede di riaprire i confini. Roma dice no, Madrid reagisce controllando i turisti italiani in arrivo. Il commento interessante di Massimo Giannini: quel virus nazionalista che infetta l'Europa. E poi ci sono divisioni dentro il governo su questo blocco delle frontiere. Salvini ovviamente lo difende a spada tratta, molto più perplesso invece Tajani. Taglio basso invece, vicenda Covid, la commissione parlamentare, la procura di Roma indaga sull'esposto presentato da Conte. Da ultimo in taglio basso, Milano, scambio di provetta, impiantato l'embrione sbagliato, è quello che è accaduto al San Raffaele di Milano. Poi in taglio alto, il nostro amore per Guccini che vive dentro le generazioni, lo scrive Francesco Piccolo. In questi minuti è in corso il funerale privato di Guccini nella sua Pavana, e su questo c'è anche un altro bel commento affidato a Vinicio Capossela: Pavana è la nuova Itaca, così dalla Repubblica. Corriere invece, Italia e Spagna, ora è scontro totale, la vicenda l'abbiamo già ampiamente vista. Andiamo però di spalla, grandine ed afa, allerta temporali di calore al nord, ieri piogge con gravi danni soprattutto nel Novarese e nel Trevigiano, ma anche caldo record. Taglio basso invece, picchiato a morte nel parcheggio, fermati 4 giovani, fatti a Cervia, dove è stato ucciso un giovane Nicola Amusiani, fermati 4 persone fra i 19 e i 23 anni, abitano nella vicina provincia di Forlì Cesena, lo scontro dopo una serata in discoteca. Poi in taglio basso invece da Vicenza la questione del giovane cronista Cappellari: il finto attentato e le scuse, mi sono inventato tutto, così l'articolo che troviamo sul Corriere della Sera, che noi lasciamo. Andiamo invece alla Stampa. La corrida Spagna-Italia, anche qui la vicenda l'abbiamo ampiamente ricostruita. Il commento di Alessandro De Angelis: la propaganda che mette a rischio l'Europa. Taglio basso invece, caldo e siccità, campi di rabbia, agricoltura in ginocchio. Il ministro Lollobrigida dice: interverremo, probabilmente ottobre a questo punto, dice il parente della Meloni, la cui come dire, qualifica per fare il ministro è sostanzialmente questa. Taglio basso invece, le carte di Conte che accusano la ditta delle mascherine. Conte ha presentato un esposto sui legami che sarebbero intercorsi fra l'attuale governo e una ditta che era stata accusata di aver fornito mascherine truccate, sostanzialmente aperta un'indagine dalla procura di Roma. Taglio basso invece, i ricordi indelebili 70 anni dopo Marcinelle. 70 anni fa infatti la tragedia in miniera, una vera e propria strage di minatori, 262 minatori morti di 12 nazionalità differenti, più o meno la metà, 136, erano italiani che persero la vita nel devastante incendio avvenuto nella miniera di carbone di Bois du Cazier, siamo in Belgio, a Marcinelle. Così anche l'articolo che troviamo in questo caso sulla Stampa, che poi di spalla invece ospita una vicenda: io insultato sui muri perché omosessuale. La denuncia di Vincenzo Giurbino, ventenne, che ha presentato un esposto visto quanto gli sta accadendo a Tronzano, siamo in un paesino del Vercellese. Il ragazzo di 20 anni si è trovato dalle scritte sui muri della stazione di un piccolo market identificato come omosessuale, e da qui appunto la sua denuncia, perché dice: non voglio girarmi dall'altra parte. C'è proprio la sua denuncia con anche
la fotografia di questo giovane. Da ultimo in taglio alto, c'era una volta all'West di Guccini quella passione per la frontiera. Sole 24 ore, quindi il quotidiano di Confindustria, transizione 5.0, partenza spinta, rilancio delle commesse dopo le via operativo atteso da mesi. Si tratta sostanzialmente dei software che dovrebbero essere montati su una serie di macchinari dell'industria manifatturiera con i soldi del governo. Su questo però c'è anche un altro, come dire, passaggio, l'altra pagina, diciamo così, l'altra faccia della medaglia, il paradosso della fibra ottica in Italia. La copertura è arrivata all'80%, ma gli accessi sono al minimo. In 10 anni l'Italia ha speso 6 miliardi di euro per estendere la copertura della fibra. Oggi raggiunge il 78% delle famiglie, ma solo sul 27% delle linee è attivo un abbonamento sopra i 100 megabyte. Così il lungo articolo che poi gira a pagina 3 con Carmine Fotina, sempre dal Sole 24 ore. Parliamo di banche. Monte dei Paschi alza i target di quest'anno dopo gli utili per 1,1 miliardo. Ora valutiamo ogni opzione. La vicenda, ovviamente, la guerra che è in corso sul risico bancario. Dall'altro lato, Unipol spinge appunto per acquisire Siena. I profitti semestrali anche qui corrono del 42%, perché mentre l'economia reale e il caro vita delle persone, cioè i soldi che la gente in tasca, sono sempre di meno, la borsa, le finanze, banche, assicurazioni, imprese energetiche stanno macinando miliardi e miliardi di euro. Questo ovviamente l'abbiamo aggiunto noi, perché il Sole 24 Ore se ne è un attimino dimenticato, insomma, di tirare un po' le fila di queste notizie. Sono le 10:45 minuti, queste erano un po' le prime pagine in questa sorta, diciamo, di lettura anche abbastanza ragionata delle principali notizie. Noi ora facciamo un brevissimo stacco in musica prima di entrare un po' nel dettaglio di alcune segnalazioni specifiche. Andiamo ovviamente alla serata che ci attende, alla festa di Radio Onda d'Urto. Siamo alla quarta serata in questo sabato, sul palco 2 grandi band che potrebbero essere entrambe headliner, così lo sono, ma sono due concerti in un colpo solo. Prima iniziano verso le ore 20:45 i londinesi Asian Dub Foundation e verso le ore 22 i partenopei 99 Posse. Noi ce li ascoltiamo con questa Comanda la Gang.

0: indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
1: Last night, questo ovviamente era A Comic Book Save My Life, la canzone di Caparezza. Prima abbiamo ascoltato invece 99 Posse che arrivano questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Sono però ancora le 10.50 del mattino e quindi diamo un'occhiata in più ai quotidiani di oggi. Partiamo dall'apertura del Manifesto, che era dedicata a quello che sta accadendo in centro a Roma con temperature altissime, migliaia di persone che ormai da 10 giorni resistono davanti allo stabile e sgomberato dalla polizia, o meglio messo sotto sequestro. Parliamo di Spin Time. Da qui l'articolo è di Mario Di Vito. I poliziotti dentro e gli occupanti fuori, e una promessa: non finisce così. Dopo 8 giorni e 9 notti, oggi siamo a 9 giorni e 10 notti ovviamente, in mezzo ad una strada nella centralissima via Santa Croce di Gerusalemme, la buona notizia è che resta valida e fondata la possibilità che un altro mondo sia possibile, anzi è necessario, come sta scritto sull'insegna che apre Spin Time. Stabile occupato dal 2013 nel cuore di una bollente estate romana, sta trovando la sua gloria, ma forse anche la fine. La gloria è nelle possibilità di qui sopra. La fine è dettata dal fatto che agli occupanti cacciati fuori da un incendio la scorsa settimana e più rientrati verrà data una sistemazione dal comune. Ottimo, in fondo, quando tutto cominciò l'obiettivo era quello. Ma è inutile nascondere la delusione. Il collettivo politico non sarà più quello di prima, diventerà come gli altri, quando qui tutti hanno sempre ritenuto Spin Time qualcosa di speciale. C'è infatti un'ipotesi politica dietro questa grande TAZ, questa zona occupata temporaneamente nel cuore di Roma. È l'unione che si vede per la strada, bollente, fra movimenti, migranti, pezzi di chiesa, pure il sindacato e gruppi civici, antichi militanti che intervengono, ma solo fino a un certo punto. Chi poi non è politicizzato, che ha intraverso forse addirittura meglio di tutti i contorni di qualcosa che ora non esiste, ma che magari potrebbe esistere poi. Eppure i partiti, in realtà molto timidi, chi se la colla più oggi un'occupazione? Comunque illegale, rispondono. E sai già che è inutile spiegarglielo, però ci sono stati dentro pure loro in qualche modo. E va bene, il cuore di Spin Time è sempre stato il suo desiderio di allargare, di includere e di prendersi carico delle contraddizioni che inevitabilmente sorgono quando si è in tanti e tanto diversi. Ieri all'attesissima assemblea pubblica, dopo il tracollo della trattativa giovedì sera, una promessa è stata fatta, non finisce così, non finisce qui. Tornerà quindi Spin Time qui o altrove? Intanto si aspetterà che tutti gli occupanti abbiano un alloggio almeno provvisorio. Poi chissà, a settembre è stata convocata una manifestazione. L'atteggiamento dei presenti in queste giornate campali dice il resto. I poliziotti sono stati parte del paesaggio della protesta. Nessuno li ha scacciati né tenuti a distanza, manco guardati a cagnesco. 10 agenti barricati dentro lo stabile, 400 occupanti di media fuori, ma questo non è uno sgombro, è un sequestro giudiziario. Altrove sarebbe finito in un assedio, qui no. Ma in mezzo alle ferie, sotto i teloni che coprono scoprono dal sole e creano una cappa di calore da sentirsi male all'esito fallimentare della trattativa condizionata dalla Viminale, che in un anno ha incassato la resa del Leoncavallo, di Escatasuna e ora di Spintaima. Non siamo alla raccolta dei cocci e dei rottami. Questa strada al momento è l'attestazione dell'esistenza di un mondo parallelo che potrebbe diventare convergente. Un modello, dicono quelli bravi, ma è meglio stare alla larga da certe parole usate in circostanze che, francamente, nessuno vuole rivivere. Si vedrà. Senza sapere cosa, senza sapere quando, senza sapere dove. Non è al momento un problema. Il dubbio, anche esistenziale, non è un ostacolo, perché nella sicurezza si muore e l'incerto è il vantaggio dei vivi così. L'articolo di Mario Di e Vito fuori da Spin Time. Di spalle invece Giuliano Santoro fa, come dire, un quadro politico. Piantedosi, legge e ordine, spiana la strada alla rendita. La linea dura del Viminale, quelle convergenze con i fondi. Lo ha fatto capire anche il pur timido, di solito, sindaco di Roma Gualtieri. Non so se ci sono state intromissioni dal governo, ma le posizioni della destra sono note. Se hanno condizionato loro la proprietà, lo devono dire loro. Questo appunto dopo la il naufragio, insomma, della trattativa fra il comune che voleva acquisire lo stabile e il proprietario, che è un mega colosso investire SGR, stesso colosso che aveva in mano, fra le mille cose, anche le torri di Brescia, giusto per far capire un po' di chi parliamo. Tutta la vicenda, insomma, viene ricostruita. La difesa assoluta del diritto di proprietà ha creato le condizioni per il gran rifiuto di riaprire l'immobile, ci dice il Manifesto. Noi restiamo sul Manifesto, cambiamo argomento. Roberto Ciccarelli: l'Italia brucia e soffoca, ma i soldi vanno alle armi. Per il clima investiti 9 miliardi in 6 anni per la guerra, 498 in 9 anni, qui si vuole arrivare addirittura al 5% del PIL. Nei prossimi anni 22 miliardi, c'è scritto nero su bianco nelle relazioni del governo, andranno al riarmo, 14 alla transizione energetica, è quanto il governo ha stabilito assieme all'Unione Europea nella clausola di salvaguardia per lo scostamento di bilancio. 1,5% la flessibilità sui conti data dal patto di stabilità europea per le armi e la nuova cosiddetta ecologia di guerra. Nonostante questo, il clima estremo costa già oggi agli italiani 115 euro a testa all'anno. Sarà l'1,6% del PIL da qui al 2030. Intervista poi interessante a Giovanni Carrosio, docente di sociologia dell'ambiente all'Università di Trieste, la firma Luca Martinelli a pagina 4 del Manifesto. La difesa delle lobby, c'è questo dietro il negazionismo climatico. Bisogna essere molto chiari, c'è una cultura profonda radicata nella destra che chiede alle tesi negazioniste, ma non in modo strumentale. È una difesa diretta di alcune lobby e di alcuni interessi, una su tutte, la lobby del fossile. Nonostante questo, l'adattamento futuro al clima sarà per tutti noi molto complicato. Abituarsi a temperature più alte di 4 gradi sarà molto molto difficile. Stiamo inoltre affrontando, dice il docente Carosio, scenari complessi di accelerazione. Nessuno sa cosa potrebbe davvero accadere. Sul tema due vicende, come dire, correlate: da un lato l'emergenza degli incendi all'Aquila, la montagna brucia dal 21 di luglio, la zona è quella di Rocca di Mezzo e di Bagno, il rogo ignorato, i volontari denunciano, noi lasciati completamente soli. Ieri si sono viste scene di cittadini salire sui pendii armati di pale e picconi per cercare di arginare le fiamme. Uno fuoco inizialmente minore è stato lasciato andare, ora le fiamme lambiscono le case, così l'articolo di Serena Giannico. C'è poi un'altra vicenda che torna spesso, come dire, nei piani di governo del suo racconto, ossia l'importanza del turismo, dell'industria turistica. Detto che è un'industria in buona parte parassitaria, quella turistica, cioè che produce pochissimo valore aggiunto e che va solo nelle tasche di pochissimi, producendo lavori precari e mal pagati, questo è un dato, insomma, che va detto prima di esaltare un certo tipo di turismo. La crisi climatica però ha anche un effetto su questo. Il turismo in Italia infatti è in crisi per il caldo, ma anche per il caro vita. Un italiano su due rinuncia alle ferie, lo scrive Alex Giuizio. I balneari lamentano già un calo di presenze a luglio, nel frattempo però hanno aumentato i prezzi del 6%. Risultato: un cittadino italiano su due non andrà in ferie. Ferie si intendono quelle dalla settimana in su, al massimo qualche puntata giornaliera o di una notte, soprattutto verso montagne e laghi al nord. L'industria su cui la destra ha puntato tutto non ha futuro, dice Alex. Giudizio collegandola anche al tema della crisi climatica, gli incendi al sud, le città d'arte che sono assolutamente impraticabili d'estate con temperature sopra i 40 gradi, ma anche, come dire, la mezza collina, i fiumi, i laghi in difficoltà, insomma un'industria che così concepita non ha alcun futuro. Aggiungiamo noi, ci sarebbe da citofonare sul lago di Garda e dintorni per spiegare due cose anche a chi vuole piazzare una stazione del TAV ad Esenzano per portarci più turisti, non meno turisti, e cementificare ancora un pezzettino, ma vedremo di ragionarci, come dire, anche su quello. Sempre sul Manifesto, così chiudiamo questo quotidiano. Palestina, 3 giorni di Israele a Calandia, una grande cittadina alle porte di Ramallah, quindi nel cuore della cosiddetta NP, raid e 50 feriti, 60 arresti dentro il campo. In Cisgiordania i coloni attaccano indisturbati diverse comunità, nel mirino Beit Furik ancora una volta Masafferjatta. In Libano invece raid sulle colline del sud attorno a Nabatieh. Questo è lo scenario di, aperte virgolette, pace. Ma anche i palestinesi, alcuni pochi arrivati in Italia, di pace ne conoscono poca. C'è il racconto della storia che grida vendetta, obiettivamente, della famiglia Alfar, Silvia Mergiotti sul Manifesto a pagina 8. La famiglia Alfar costretta a cambiare casa anche in Italia. Dopo 4 sfollamenti forzati a Gaza, finalmente all'arrivo in Italia per le cure mediche alla bambina, sono 2 bambini e bambina che fanno parte di questa famiglia. La bambina ha bisogno di cure costanti. Erano arrivati a Bologna, hanno trascorso lì 10 mesi, il bambino va a scuola, hanno costruito amicizia e stabilità. Ecco poi che di punto in bianco il governo li ha trasferiti spedendoli a Livorno e mollandoli, quindi togliendoli da quella poca stabilità che si erano costruite. La denuncia arriva dalla stessa famiglia Alfar assieme all'avvocata dell'ASI Maria Teresa Veltri, che ricorda come le persone palestinesi accolte in Italia siano pochissime. Non siamo di fronte ad un'emergenza quantitativa tale da mettere in crisi il sistema del SAI. Secondo l'ultimo rapporto 2026 sappiamo che meno del 2% delle persone nel circuito SAI è palestinese. Parliamo di meno di 1000 persone. Nonostante questo, ogni anno può avvenire il trasferimento, quindi ora da Bologna a Livorno è già stato annunciato alla famiglia che fra un anno probabilmente si cambia ancora una volta, come se fossero dei pacchi postali. Questo anche perché quando poi leggiamo, insomma, di vari italiani o delle varie ONG collaterali a questo governo, corridoi umanitari e quant'altro, ecco, poi nella realtà questo vuole dire. Lasciamo il quotidiano Il Manifesto, andiamo a Il Fatto Quotidiano, anche qui un paio di segnalazioni. La prima vicenda che guardiamo è quella che poi troveremo anche sugli altri quotidiani, ma Il Fatto quantomeno ha il buon gusto di evitare di tirare fuori un po' di retorica patriottarda, come fa il Corriere per esempio. Parliamo della crisi fra Madrid e Roma. Madrid minaccia controlli perché arriva dall'Italia fino al 7 di settembre, controlli, ciò vuol dire il passaporto sostanzialmente per chi entra in Spagna. Si tratta di decine di migliaia di turisti, ci ricorda Il Fatto Quotidiano. Questo è in risposta alla mossa del governo che ha imposto controlli Schengen per chi arriva dalla Spagna dopo il caso di Ceuta. L'articolo appunto lo troviamo con Leo Di Amato a pagina 4 del Fatto Quotidiano, ma non c'è molto in realtà da aggiungere in realtà su questo tema. Andiamo invece a dare un'occhiata sempre sul Fatto Quotidiano a 2 vicende. A Roma la benzina annacquata ed il gasolio sporco nel 20% dei distributori controllati. I meccanici romani hanno iniziato a evidenziare problemi all'interno delle autovetture perché benzina aveva dentro l'acqua e il gasolio era sporco. Questo perché veniva annacquato per guadagnare di più. Per farla breve, è iniziato un controllo della Guardia di Finanza. Per ora il 20%, uno distributore su 5 controllato, presenta appunto questi malfunzionamenti, aperta una inchiesta, così l'articolo che troviamo a pagina 12 del Fatto Quotidiano. Poi invece dall'altro lato, Giorgetti fa la guerra al calcio, basta spot delle scommesse. Il divieto di pubblicità in realtà è sempre stato aggirato, il ministro chiede all'Agicom linee guida più stringenti. Fratelli d'Italia però fa muro e vuole la pubblicità delle scommesse, squadre TV perderebbero milioni. La Serie A genera ogni anno giocate, cioè di gioco d'azzardo, tra virgolette, legale, per 16 miliardi di euro, e quindi scontro interno al governo anche su questa vicenda, così l'articolo che troviamo sul Fatto Quotidiano, che poi ci porta da ultimo ai soldi della cosiddetta rigenerazione urbana. Il governo taglia altri 113 milioni di euro, tagliati soprattutto i soldi in Sicilia, il 40% doveva andare lì, soldi del PNRR che servivano fra le varie cose a riportare in vita una serie di stabili abbandonati, di strutture abbandonate, come l'esempio che viene fatto è la Tonnara di Bordonaro a Palermo. Perché? Perché quei soldi servono al governo per fare altro, in particolare per i piccoli, come dire, aiutini per il diesel, cioè la mancetta di pochi centesimi sulle accise. Così il Fatto Quotidiano. Andiamo invece al Domani, qui noi ci concentriamo su altre due in realtà vicende. La prima è quella che riguarda ancora i migranti, appunto la vicenda di Ceuta, cavalcata dal nostro governo, che come sempre capita quando si tratta della destra italiana, poi fa una cosa senza calcolarne le conseguenze, perché, come dire, ha imposto i controlli Schengen che arriva dalla Spagna, ora mentre la Spagna fa lo stesso, con il dettaglio che gli italiani che vanno in Spagna per studio, lavoro o anche per vacanza sono molto di più degli spagnoli che vengono in Italia per lo stesso motivo, e quindi, come dire, il conto, ecco, lo pagheranno sui traghetti, negli aeroporti e dintorni chi fino al 7 di settembre andrà in Spagna. Non c'è però la vicenda di Ceuta che non interessa, ma ce n'è un'altra che ci porta proprio in uno dei luoghi clou di un certo tipo di turismo anche di carattere italiano. Siamo infatti a Formentera. I barconi dei migranti puntano su Formentera, la rotta fantasma delle Baleari. E boom di sbarchi sull'isola spagnola, con i corpi ritrovati a galleggiare al largo dell'isola della Palma. Dramma dei minori soli. Frontex però qui non c'è, perché è considerata frontiera interna. Non è una nuova emergenza, è semplicemente la via di fuga che cresce più rapidamente nel Mediterraneo, ed era esattamente tutto prevedibile. Si passa dal Marocco, addirittura dall'Algeria, verso le Baleari. È la rotta che cresce di più in percentuale rispetto a quanto accaduto l'anno precedente. Basta infatti qualche numero: nel 2023 erano arrivati a Formentera dintorni 1000 migranti, nel 2024 2700, nel 2025 2900, e nel 2026 siamo già a numeri analoghi, ma siamo al mese di agosto, così il racconto che ci arriva dal Domani, che poi ci riporta a parlare di crisi climatica con i costi sociali, economici e politici. Il caldo tropicale presenta al conto, la siccità ci costa decine di miliardi. L'appello di Coldiretti: il 60% del paese soffre già di aridità, dall'inflazione ai tassi di interesse. Ecco l'impatto del riscaldamento globale. Secondo i dati dell'osservatorio Copernicus, elaborati poi da Confesercenti, un terzo delle piccole e medie imprese è esposto a rischi fisici alti o molto alti. 2 gradi in più di media in Italia costerebbero il 4% del PIL, fino ad 1 milione di posti di lavoro. C'è pure una tabella così chiara e netta che ci mostra qual è la temperatura media a luglio in Italia dal 1979 a oggi. Media vuol dire che si prende sostanzialmente la piena notte, quando fa un po' più freddo, e il momento di calore, si fa una media sostanzialmente. Nel 1979 la media era di 17 gradi e mezzo, eravamo arrivati a 19 gradi nel 2003, l'estate è considerata un po' più calda. Il 2026 si chiuderà a 21,3 gradi, cioè già 2 gradi in più rispetto a luglio di 45 anni fa, e c'è una grande tabella su questo, poi segnaliamo anche Michele Bertelli. Tutto normale, ecco i campioni italiani del negazionismo. L'agenda rimane fuori, cioè l'ambiente. Nell'agenda non c'è, dice Michele Bertelli. Per Fratelli d'Italia, d'altronde, il cambiamento climatico è la nuova normalità. L'Italia è uno dei paesi europei più indietro rispetto agli obiettivi sulla transizione energetica, ci ricorda il Domani, che noi così lasciamo alle 11:07. Andiamo invece a dare un'occhiata al Sole 24 Ore, molto velocemente, perché parla più che altro di questioni, come dire, interne, definiamole così. A noi in questo caso interessa in particolare un passaggio che ora ritroviamo, eccolo qua. Nello specifico parliamo della vicenda Covid, ancora una volta, cioè meglio le inchieste riguardo al tema del Covid, non tanto il tema delle inchieste ma dei soldi che interessano, che riguarda la pubblica amministrazione. C'è un fardello da 84 milioni di euro lasciato ancora dal Covid per la pubblica amministrazione. Cos'è accaduto? L'aver messo l'ennesima struttura commissariale, all'epoca c'era il generale Figliuolo, qualcuno se lo ricorderà, ha fatto sì che una volta smantellata la struttura commissariale tutti se ne sono andati sostanzialmente. Risultato, nei magazzini dispensati nelle varie strutture dello Stato, pubblica amministrazione, ci sono dentro 22.000 tonnellate di rifiuti sanitari. Sono principalmente mascherine usate, siringhe, guanti e dintorni. Nessuno sa cosa diavolo farne perché non c'è più la struttura commissariale. È quindi arrivata una relazione tecnica per chiudere il decreto legge sulla pubblica amministrazione, che quantifica in 44 milioni di euro quest'anno, 40 milioni di euro l'anno prossimo i soldi per lo smaltimento, così ci ricorda il Sole 24 ore. Piccolo dettaglio, ovviamente nessuno vuole cacciare questi soldi, nessun ministero, quindi resta da capire che cosa accadrà davvero, ma interessante insomma andare a sottolineare questo passaggio. Ancora un passaggio invece, visto che abbiamo parlato di crisi climatica, a due notizie. Da un lato, caro carburanti, alle imprese aiuti per mezzo miliardo di euro, il decreto legge accise incrementa

di calore è una buona cosa, ma anche per sviluppare data center. Nel 2025 il fatturato del gruppo svedese in Italia è stato di 424 milioni, ma si punta ora ad incrementare questo ruolo, lo ha fatto sapere Jean-Jérôme Sema, che è il managing director della Avil Laval Adriatic. Si punta appunto ad aumentare la capacità produttiva sia delle pompe di calore vendute in gran parte all'estero, ma anche alla necessità di costruire nuovi data center. E ovviamente basta citofonare agli abitanti di Travagliato per capire, provincia di Brescia, per capire cosa significhi data center senza alcuna regolamentazione, perché il tema come sempre rimane quello: il privato arriva, fa quello esattamente che vuole, dà una mancetta ai comuni, magari anche qualche soldo interessante per comuni piccoli, e poi dopo il conto ovviamente lo pagano tutti sostanzialmente. 11:11, andiamo velocemente ora al Corriere della Sera. Non abbiamo in realtà molto da segnalare, perché come dire, sempre più ventre a terra, pancia a terra il Corriere della Sera nel fare l'ausorgan del governo in carica, in particolare di Fratelli d'Italia, va detto, si sta sempre più schierando al riguardo. L'unica notizia che possiamo prendere tutto sommato interessante è, da un lato, un po' di cronaca: l'Italia fra afa, grandine e nubifragi, grave un sedicenne colpito da un fulmine, scrive Agostino Garamigna a pagina 10, i danni peggiori nel Novarese e poi nella zona del Trevigiano. Intanto però la siccità fa sì che il fiume Po si ritrovi più che in secca, in condizioni di severità idrica grave. Risultato: il mare risale per 20 km, quindi non essendoci acqua dolce il mare viene all'interno, con tutti i problemi legati chiaramente alla salinità e alla acidità. Tanto caldo record che prosegue: in Lombardia chiuso un rifugio a 3600 metri, in questo caso per il forte rischio di sfrane e di smottamenti. C'è poi un interessante articolo di Vittorio Lingiardi, psichiatra milanese: ansia, paura e sfiducia nel futuro, l'emergenza climatica per la mente è come un lutto, ma l'angoscia deve essere trasformata in coscienza ecologica, così la lettura che troviamo sul Corriere della Sera. Abbiamo poi ancora la Repubblica: il muro dell'Italia, crisi con la Spagna, questo è il titolo di apertura, ma già lo abbiamo visto. Noi invece andiamo a segnalare due cose molto molto veloci, sono due pagine che noi prendiamo, guarda, quattro, sulla vicenda di Francesco Guccini. In questi istanti sono in corso i funerali in forma privata a Pavano, sull'Appennino pistoiese. Caterina Giusberti: Bologna piange ma canta fino all'alba, vivi grazie a Guccini. Centinaia e centinaia di persone anche ieri sera in via Paolo Fabbri 43, la storica abitazione bolognese di Guccini, con musica e canti. Poi di spalla invece le parole che scaldano il cuore dei ventenni di oggi, un bell'articolo dello scrittore Paolo Di Paolo: quella di Guccini non è musica da reduci, ma è musica popolare, quindi amata dalle nuove generazioni. Il segreto non lo sa nessuno, la parola chiave è eternità, così appunto la pagina che troviamo, la lettura insomma che dà interessante di dalla scrittura e canzoni di Guccini, lo scrittore Paolo Di Paolo. Sempre sul tema c'è una bella intervista, non possiamo leggerla tutta, ad uno storico compagno di viaggio di Guccini. Parliamo del maestro Vince Tempera. I due hanno collaborato fin dal 1968. Vince Tempera è stato ed è tantissime cose diverse: l'autore, per dire, della sigla di UFO Robot, oppure del tema horror Sette Note in Nero, quello che poi userà Quentin Tarantino per Kill Bill, giusto per raccontarne e due. Però Vince Tempera è stato anche l'arrangiatore storico dei pezzi di Guccini. Il primo disco registrato in una stalla ci chiamava Coniglietti, 60 anni insieme, dice, fino all'ultima telefonata. La cosa che mi piace di più, dice Tempera, è essere stato un amico fedele per 60 anni. C'è sempre stata amicizia. Quando lui chiamava io c'ero, quando io chiamavo lui c'era, basta. Tutto qui, non serve di più. E poi da ultimo Francesco: piccolo, hai combattuto contro il nostro amore, ma abbiamo vinto noi. Una lettera sostanzialmente che viene scritta a Guccini: nonostante la tua insofferenza, quelle canzoni si sono piantate dentro alle generazioni del successo tuo malgrado. E poi da ultimo, davvero chiudiamo, sarebbe da leggere perché è molto bello però un po' lungo, il ricordo che ne fa Vinicio Capossela, pagina 11 della Repubblica: Guccini come Odisseo da Pavana scoprì i mari della musica. Vediamo solamente la chiusura.

0: Chiusa. Augurati che il viaggio sia lungo e irto di insidia, e seppure Pavana la troverai vuota, ti avrà comunque dato il viaggio e l'ultima Thule. Guccini, come Odisseo davanti alle corti dei Feaci, ha cantato la sua storia con la bellezza e la credibilità di un Aido, egli stesso Mero del suo mondo conosciuto e Odisseo di sé medesimo. Se il lutto può essere un fatto privato, il canto è di tutti, è di bello, no? Ed è bello non distinguere se stiamo celebrando il canto o il cantore nelle canzoni che risuonano nelle piazze di queste notti accaldate, in una specie di afflato di umanissima e fragile ambizione di eternità, così scrive Benicio Capossela, per ricordare Francesco Guccini, a pagina 11 della Repubblica. È tutto per la rassegna stampa nazionale qui da Radio Onda d'Urto, e in questo sabato 8 di agosto. Breve spot e poi torniamo in studio.
1: Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

Allora, visto che abbiamo parlato in chiosa di Francesco Guccini, andiamo a ascoltarcelo. Il cielo dell'America. Abbiamo saltato sui quotidiani, in particolare sul Corriere, ma non solo, un'altra serie di articoli che discettano sul fatto che Guccini non fosse politico, non fosse di sinistra, fra un po' diventerà anche un elettore di Fratelli d'Italia. Segnaliamo sul podio di questi articoli spazzatura quello di Tommaso L'Abate di oggi. Beh, noi non lo sappiamo davvero cosa pensasse Guccini, sappiamo però quello che ha scritto. Questa è Canzone per Silvia del 93. La Silvia in questione è Silvia Baraldini, militante comunista, militante del movimento per i diritti del popolo afroamericano, che si è fatta decenni di galera negli Stati Uniti per terrorismo e all'epoca di questo pezzo era ancora dentro in galera. Così, insomma, giusto per mettere i puntini sulle i anche ai L'Abate di turno.

dove fa scacciare, fa quei muri, la sua grande nostalgia. O quando una pozzone all'improvviso spezza la monotonia. Mi chiedo cosa pensi adesso.

Sabato 8 di agosto, Radio Onda d'Urto, queste sono i quotidiani di carattere locale di quest'oggi. Anche qui partiamo con un po' di lettura ragionata delle prime pagine. Il giornale di Brescia apre con notizie, diciamo, di questioni internazionali declinate nel bresciano, sia lo scontro sulle frontiere fra Italia e Spagna, i controlli anche per i turisti bresciani che vanno verso la Spagna, per l'appunto, con alcune interviste. Taglio basso invece si parla di quello che comporta anche la crisi climatica. Da un lato la paura a Tignale per un maxi incendio nei boschi di Olzano. Il rogo ha costretto ad evacuare diverse case vacanze e almeno un residence. Poi da Esine contro i roghi, siamo in Valle Camonica, nei cieli della Turchia, l'azienda Camuna Helifly ha vinto un appalto triennale. Due elicotteri al servizio del governo turco per monitorare gli incendi sono quelli che andranno al servizio antincendio turco. E infine in Franciacorta, dove ormai da giorni è iniziata la vendemmia, una volta iniziava a fine agosto, ormai siamo a fine luglio proprio per la crisi climatica, e tra i filari la vendemmia viene anche di notte. Berlucchi, a Borgonato di Cortefranca, sperimenta in Franciacorta la vendemmia notturna per rispondere alle temperature sempre più elevate. Due i motivi: tutelare i lavoratori ma anche preservare al meglio la qualità delle uve. Ieri si è iniziate, c'è una fotografia che mostra appunto i lavoratori e le lavoratrici nei filari della vendemmia con le pile frontali e dei fari a LED in distanza, così il giornale di Brescia. Brescia Oggi invece si occupa sempre di crisi climatica, ma lo fa con i numeri. Brescia ogni mese temperature record e già l'anno più caldo. Mentre continua l'estate bollente, il 2026 è già candidato a diventare l'anno più caldo di sempre per tutti i mesi, da gennaio a luglio nel bresciano, sempre temperature medie più elevate rispetto alla serie storica, una tendenza che sta proseguendo anche ad agosto. E poi c'è, come dire, l'altro lato della medaglia della crisi climatica: il gran caldo da un lato, poi gli eventi estremi sempre meno controllabili. Una cosa analoga è accaduta due giorni fa in Val d'Orizzo, con 11 scout bloccati da un violento temporale salvati con l'elicottero. 11 scout minorenni recuperati dopo essere rimasti bloccati dal maltempo in Val d'Orizzo. I vigili del fuoco hanno dovuto prendere l'elicottero per portarli indietro. Taglio basso invece andiamo ad occuparci sempre di crisi climatica, andiamo a Travagliato con la vicenda del gigantesco data center. Il nostro progetto va avanti. Il giorno dopo lo stop della procedura da parte della provincia, i vertici della società Eastgate annunciano: il progetto va avanti seguendo le linee delle nuove norme. Questa Eastgate non la conosce nessuno, è stata fondata infatti due mesi fa, e fra le tante more della provincia c'è anche il fatto di capire chi c'è dietro per davvero e che cosa servirà questo data center. Ma la replica padronale arriva oggi attraverso Brescia Oggi. Poi, per quanto riguarda la città di Brescia, PGT, cioè il piano di governo del territorio in città, il percorso e ostacoli. Si allungano infatti i tempi del PGT di Brescia. Cambia l'obiettivo. Proposta di piano e VAS erano previsti prima di agosto, invece slittano dopo l'estate. E di conseguenza slitta anche l'adozione in consiglio comunale. Dal cronoprogramma era fissato ottobre, ma in loggia già si punta quantomeno a non scavallare l'anno. È la conferma di un iter non facile, caratterizzato anche da critiche che arrivano, oltre che dall'opposizione, anche dagli stessi esponenti del centro-sinistra, così il Brescia Oggi. Andiamo avanti invece con il Corriere della Sera di Brescia, che torna ad occuparsi, come dire, di crisi climatica. Maxi batterie a Brescia e a Flero. Avanzano gli iter per due giganteschi impianti d'accumulo da 193 MW, dove stoccare l'energia fotovoltaica per rilasciarla quando serve. SOS però degli ambientalisti: verranno realizzati in mezzo ai campi, in città, nel mirino c'è il PLIS delle colline, anziché nelle decine di aree industriali dismesse. Sempre sul tema, alta del broletto per il mega data center di Travagliato. L'abbiamo visto, la provincia ha congelato l'istanza della Eastgate SRL con una serie di
rilievi. Su questo poi c'è anche un altro articolo. Il presidio 9 agosto, domani torna in piazza. Parliamo della depurazione sul lago di Garda. Il presidio 9 agosto alle ore 20:30 torna domani domenica in piazza Paolo VI per i 5 anni dall'inizio della mobilitazione contro il maxi depuratore del Garda che scaricherà nel fiume Chiese. C'è un articolo a riguardo a pagina 3 e noi là lo vedremo. Torniamo in città, però slargo parcheggi verde nella zona bonificata di via Milano. È stato presentato il rendering che dovrebbe andare a identificare sostanzialmente l'area davanti all'ex Caffaro, per capirci. C'è il progetto appunto di questo immobile con 4 alberelli, questo va detto, è una spianata di porfido, insomma. Questa è l'idea. Comunque i lavori al via dopo la gara, conclusione prevista per fine 2027. Ancora in tema di ambiente, crisi climatica ma anche economia, abbiamo già visto un articolo interessante al riguardo poco fa in sede di rassegna stampa nazionale, in questo caso era sul Fatto Quotidiano, lo riprendiamo anche in chiave locale perché la crisi climatica ovviamente colpisce anche il settore del turismo. Estate a due velocità, bene, i laghi e la montagna, la città invece è penalizzata dal caldo, città deserta nelle ore pomeridiane a causa del caldo eccessivo. C'è anche una fotografia che mostra appunto Piazza Duomo, che normalmente insomma ospita persone, bar e dintorni, non c'è nessuno perché il sole cade a picco. Ultima notizia invece, chi non ha problemi di andare in ferie sono sicuramente i produttori di armi, molto impegnati a lavorare, ai noi. Il bresciano al riguardo è ancora una volta un punto di riferimento non certo in positivo. La notizia la troviamo sul Corriere della Sera di Brescia. Beretta Holding sceglie la Croazia per una nuova fabbrica di munizioni. Investimento da 125 milioni di euro. La sede identificata è a Obrovac, nella contea di Zara, in Croazia. Il 50% più uno sarà nelle mani della Beretta. Poi c'è un investitore privato locale, Ivan Capitanovic. Il nuovo impianto produrrà munizioni di piccolo calibro ma anche componenti specifici. In questa maniera Beretta, scrive il Corriere della Sera di Brescia, amplia il proprio piano di rafforzamento di base industriale europea nel settore della difesa. Traduzione dal linguaggio del Corriere della Sera: c'è un sacco di richiesta di armi in giro per il mondo e quindi si costruiscono gli stabilimenti per produrne ancora di più. Così il Corriere della Sera di Brescia. Da ultimo c'è la Repubblica di Milano, che ha due notizie in prima, entrambe vale la pena sottolinearle. La prima riguarda l'inchiesta sui vigili di Milano e la squadretta che fa muro. Respingono tutte le accuse: nessuno di noi ha preso i soldi, nulla di illegale è stato fatto. Il seguito appunto dell'inchiesta che ieri appunto ha mandato in carcere 5 vigili di Milano. Il GIP nell'ordinanza non usa mezzi termini, parla di infedeli servitori dello Stato. Sono accusati di, nell'ordine, peculato, arresto illegale, falso. Un arresto arrivato dentro un'operazione antidroga ben oltre i limiti, quando la procura, secondo la procura, dove il commissario Ilenia Sabato, il sovrintendente Vincenzo Compagnone, gli agenti Denny Di Leo, Rosario Piscopo e Mattia Regnanese avevano bloccato un pusher. Lo schema è sempre il solito, abbiamo già visto più volte, quindi botte, arresti illegali e poi, chi lo sa, ogni tanto qualcosa sparisce nelle tasche, insomma, di chi fa gli arresti. Questa è l'accusa almeno ad un'intera squadra degli ex Ghisa milanesi. Taglio basso invece il guaio capitato a San Raffaele. Aggiungiamo noi, San Raffaele è l'ospedale privato, uno dei più grandi strutture sanitarie private, l'ospedale che ha licenziato Margherita Napoletano, storica lavoratrice RSU, delegata e coordinatrice dell'RSU, esponente dell'RSU Cub Sanità, licenziata in tronco poche settimane fa, in corso una grossa mobilitazione. Ne abbiamo parlato ancora ieri ai nostri microfoni con la stessa Napoletano, licenziata per questioni pretestuose, ma in realtà per le denunce fatte dal sindacato di base su medici a chiamata, medici delle cooperative, medici e infermieri in arrivo anche da paesi esteri che non conoscono magari la lingua italiana e nemmeno le procedure standard, quindi con i gravi rischi che si corrono in ospedale. Ecco, la Napoletano è stata licenziata, però poi, come dire, la verità alla testa dura è il caso di quanto viene appunto denunciato oggi dalla
Repubblica il pasticcio della fecondazione. Chiuso il laboratorio dell'ospedale, sono infatti state scambiate le provette di due pazienti in attesa dell'impianto, poi sono state cambiate le procedure, per 15 giorni il blocco poi si riaprirà. Questo appunto quello che è accaduto, con una dura relazione che parla esplicitamente di vulnerabilità complessiva delle barriere manuali previste dal processo, che pur presenti in più fasi non hanno impedito l'errore. Sostanzialmente hanno scambiato le provette dell'inseminazione di due coppie, e tradotto appunto da questa relazione cosa si dice? Che quantomeno chi ha fatto tutti questi passaggi non era probabilmente formato sufficientemente, lavorava con dei ritmi non corretti, e quindi poi succedono i disastri, esattamente quanto denunciano l'RSU, in particolare Margherita Napoletano, al San Raffaele, per questo è stata licenziata. Sempre per quanto riguarda invece il quotidiano Repubblica di Milano, emergenza caldo in quota, chiude il rifugio sul Bernina, il rifugio Marco e Rosa, 3.609 metri d'altezza, il più alto di tutta la Lombardia, in provincia di Sondrio, è chiuso. Il cardo record rende infatti troppo pericoloso fare escursioni per il rischio, da un lato, di valanghe, ma soprattutto di frane, perché anche lì di neve non ce n'è. Fine, noi segnaliamo ancora una cosa e così ci addentriamo in qualche articolo in più. Repubblica di Milano oggi dedica un richiamo in prima pagina al palco dei 99 posse, quando la musica va oltre la nostalgia. Poi c'è un'intera pagina, pagina 11 di Repubblica, dedicato proprio al concerto di questa sera a Brescia con i 99 posse e con gli Asian Dub Foundation, entrambi in concerto. L'articolo appunto lo trovate a tutta pagina con Manfredi Lamartina a pagina 11 della Repubblica di Milano, che noi per ora però lasciamo. Andiamo invece a dare un'occhiata più nel dettaglio alcune segnalazioni di cronaca. Partiamo dal Corriere della Sera di Brescia, nello specifico l'articolo qui è di Pietro Gorlani. Poi parleremo del tema data center di Travagliato, ma non c'è solo quell'aspetto, perché ovviamente il boom positivo del fotovoltaico impone anche strutture di accumulo di quel tipo di energia, in modo che possa essere trattenuta e poi utilizzata quando è più è necessaria. Idea di per sé, come dire, tutto sommato corretta, quindi bisogna fare impianti di accumulo nel bresciano, però dove si fanno? Non nelle decine e decine di zone industriali che, ai noi, sono già cementificate, quindi si potrebbero riadattare facilmente, visto che si tratta sostanzialmente di riempire di trasformatori, di grandi cabine elettriche, degli spazi già cementificati. No, si punta su due zone agricole. Una è a Flero, l'altra invece a Brescia città, nel cosiddetto Parco delle Colline. Flero dovrebbe vedere 95 container per accumulare 100 megawatt di potenza. Brescia invece ha un progetto per 75 container con 93 megawatt di potenza, tutti da realizzare all'interno di zone agricole. Non solo però, perché fra Flero e Brescia, fra i due punti identificati, ci sono 200 metri di distanza. Siamo esattamente al confine. Due grandi impianti di accumulo elettrochimico, quelli che in genere si chiamano BES, che sfioreranno i 190 megawatt di potenza. È una tecnologia importante, ci dice Gorlani, per immagazzinare l'energia fotovoltaica prodotta in eccesso nelle ore di punta e darla alla rete quando serve. C'è però un piccolo particolare: i capannoni che andranno a contenere le batterie, pari a quelle ognuna di 20.000 impianti domestici, saranno realizzati su terreni agricoli. Nel caso di Brescia, addirittura dentro il PLIS, il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Palco delle Colline. Essendo però un progetto di pubblica utilità, sembra che non vi siano vincoli. Il progetto di Flero è stato presentato da una società, la RCF 017 di Milano. L'iter autorizzativo è partito nel 2024. Il comune di Flero ha detto sì, ma in maniera condizionata. Chiede una relazione più approfondita sull'interesse pubblico, elaborati di mitigazione paesaggistica, autorizzazioni idrauliche. La superficie dell'impianto non è infatti banale, 14.500 metri quadrati. L'altro impianto invece si terrà a Verziano, proposto dalla Flero 94 di Mirandola, azienda modenese. Una richiesta formalizzata nel febbraio del 2025, con un preliminare di acquisto 20.000 metri quadri al prezzo di 450.000 euro, 20.000 metri quadri di terreno agricolo. L'autorizzazione qui segue addirittura l'iter semplificato della regione per gli impianti sotto i 200 mega
Vatta toccherà alla conferenza dei servizi usare dare l'ultima parola. Entrambi i due BES utilizzeranno la tecnologia a litio, litio, ferro, fosfato per Brescia, litio, nickel, cobalto, manganese, fosfato per Flero, con decine di container batteria, 75 a Brescia, 95 a Flero. A generare critiche è ovviamente la collocazione in pieno terreno agricolo in una provincia che conta 800 ettari di aree dismesse, 70 solo in città. La denuncia arriva da Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia, che chiede un piano nazionale per individuare le aree. Abbiamo centinaia e centinaia di siti industriali dismessi. Non è possibile realizzare queste strutture su aree agricole o addirittura, come si fa a Brescia, dentro il PLIS, cioè dentro un parco. Scaramella poi aggiunge un'altra cosa. Gli iter sono partiti nel 2024 e inizio 2025, ma siamo stati in grado di venirne a conoscenza solo ora grazie a Nadia Pedersoli, consigliera di minoranza ed ex sindaco di Flero. Serve più trasparenza, necessaria anche a capire perché l'impianto di Brescia città ha un costo stimato di 42 milioni di euro, quello di Flero di 88 milioni di euro, eppure la differenza è minima. Cosa cambia? Dove andranno queste energie? Tra gli ambientalisti poi c'è anche chi ricorda il rischio del cosiddetto thermal runaway, cioè un singolo modulo danneggiato in cortocircuito si surriscalda molto facilmente, quindi c'è la possibilità di rischiosi incendi, tutti i temi che andranno ora affrontati e approfonditi maggiormente. Ma intanto Gorlani, come dire, segna il punto di base, cioè per quale motivo utilizzare terreno agricolo, terreno verde, per piantarci sopra delle batterie quando ci sono centinaia di ettari, 70 solo a Brescia, di aree industriali che potrebbero essere spianate e riutilizzate per farci dentro qualcosa. Una di queste aree industriali, quelli dell'ex Caffaro, inquinata e vessata da anni di sfruttamento privato, ricocci rimangono al pubblico. Il comune di Brescia ha presentato come dovrebbe diventare la parte nord dell'ex comparto Caffaro, quello che è stato, diciamo, bonificata. C'è un rendering, 2500 metri quadrati fra piazza e parcheggi, 41 parcheggi all'interno dell'area dell'ex Caffaro, quella, diciamo, adiacente a via Milano. I lavori dovrebbero partire entro fine anno e concludersi a fine 2027. Dovrebbe essere l'ultimo stralcio sostanzialmente dei lavori relativi a via Milano, così nell'articolo che troviamo a pagina 3 del Corriere della Sera di Brescia, che noi a breve lasciamo. Prima però segnaliamo anche qui, non l'abbiamo fatto in precedenza, un'intera bella pagina dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto, la firma Thomas Bendinelli, che passa in rassegna non solo la serata di quest'oggi con i 99 post e l'Asian Dub Foundation, ma anche quella di domani con i Casino Royale e le Cottini, e poi quella anche di lunedì con i Delta V e Marlene Kunz. Il suono ribelle, 99 post, Casino Royale, Marlene Kunz, in via Serenissima, i gruppi che hanno segnato la storia del rock alternativo italiano. C'è appunto il racconto di tutto il nostro programma, pagina 6 del Corriere della Sera di Brescia, che noi per ora lasciamo. Ci fermiamo anche un secondo anche per tirare il fiato, e lo facciamo con un pezzo in musica. Prima abbiamo ascoltato un brano dei 99 Posse, che dovrebbero salire attorno alle ore 22:15 sul palco principale questa sera, prima di loro attorno alle 20:45/21 invece sul palco saranno gli Asian Dub Foundation. Con noi ci ascoltiamo con un loro pezzo storico e, ai noi, quanto mai attuale ancora oggi. Questa è Fortress Europe, loro sono gli Asian Dub Foundation.

0: Fortress Europe, Asian Dub Foundation, questa sera la festa di Radio Onda d'Urto da Londra assieme ai 99 posti, quindi due concerti in una serata. 11:45 minuti, torniamo sui quotidiani di carattere locale, lo facciamo ora con il Brescia Oggi, terremo per ultimo il giornale di Brescia. Brescia Oggi che apre con Brescia, l'anno più caldo di sempre, ogni mese temperature record, da gennaio a luglio sempre battuta la media storica e agosto è già fuori scala. La moltiplicazione delle notti tropicali e supertropicali è uno degli effetti del continuo e progressivo riscaldamento. Oggi si chiude una serie di bollini rossi, ma da lunedì è probabile che il termometro continui e torni a crescere, così il riassunto che ne fa Mario Mattei. Andiamo invece ora a dare una occhiata a un altro tema, alla sicurezza idrogeologica in Maddalena, al monte di Brescia. Ok al progetto esecutivo per la regimazione idraulica del torrente Garzetta in Val Barbiso e in Val Bottesa. Due lavori, come dire, dal peso importante, 1.200.000 euro. Si parte a settembre e si chiuderà nel 2027, l'ultimo pezzo di una serie di lavori effettuati dal comune di Brescia dopo il maltempo pesante del maggio 2010, quando ci furono una lunga serie di esondazioni sul versante sud-occidentale della Maddalena, in particolare alla confluenza fra il rio Val Bottesa e il rio Val Barbisona, dove si erano accumulati molti detriti e quindi l'acqua fondamentalmente uscì. Completato il progetto di rifacimento delle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi, ora si partirà proprio invece con la sistemazione idraulica dei due torrenti, ci ricorda Brescia Oggi a pagina 14. Più o meno in tema, mettiamola così, ma giusto per tenere un po' un filo, andiamo in Val d'Orizzo, quindi montagna bresciana, bloccati dal maltempo in Val d'Orizzo, 11 scout soccorsi e salvati dall'elicottero. Un temporale particolarmente violento li ha costretti a trovare rifugio in una malga nel territorio di Bagolino. A chiedere aiuto con i cellulari all'alba sono arrivati vigili del fuoco con l'elicottero per portarli giù sostanzialmente. Andiamo invece a dare un'occhiata ad un po' di notizie varie ed eventuali. Per i condomini inizia il corso per diventare amministratori, l'ANACI organizza 33 lezioni fra online e presenza per preparare i nuovi professionisti alle sfide della sostenibilità. L'annuncio appunto è a pagina 18 del Brescia Oggi, sempre su questo tema. Invece onorificenze, 43 bresciani premiati al Quirinale. Si tratta insomma delle onorificenze fra grande ufficiale, ufficiale commendatore, cavaliere e dintorni. Fra i vari nomi segnaliamo anche quello di Carlo Alberto Romano, docente universitario di criminologia, spesso anche ospite ai nostri microfoni, assieme poi a tanti altri. Andiamo avanti invece sempre su Brescia Oggi, anzi no, ci fermiamo un secondo, poi ci torneremo per quanto riguarda la provincia. Andiamo invece al giornale di Brescia, sempre in città, poi ci sposteremo anche qui invece in provincia e chiuderemo il tutto. Andiamo a dare un'occhiata con quanto accade appunto in città. Siamo ad agosto, quindi ci sono molte anche storie in un modo o nell'altro curiose, magari non notizie proprio di cronaca impellente, ma che comunque danno il segno un po' anche di quello che succede all'interno dei territori. Il caso dell'apertura, pagina 8 e pagina 9, si parla delle comunità di pianura. Arriva il sì della regione, restano però i nodi dei fondi e dei progetti. Si tratta del tentativo di riesumare le vecchie unioni dei comuni, che però sostanzialmente sono più o meno saltate tutte perché le regole erano abbastanza lasche e bastava appunto un cambio di amministrazione per fare saltare gli accordi. Ora invece c'è il via libera per poter costituire queste comunità e fare sostanzialmente economia di scala. Nel bresciano potrebbero essere coinvolti 103 municipi, cioè uno su due sostanzialmente. di fatto vengono escluse tutte le comunità montane, ma perché già hanno la loro percorso, quella delle comunità montane, il problema sono i soldi, perché questa cosa funziona se regione, provincia, lo Stato mettono dei soldi in più per i comuni, altrimenti nessuno interessa ad unirsi. Proprio su questo al momento è ancora un po' il quid, come ci ricorda Stefano Zanetti. Ci sono infatti ancora dubbi sulla quantità di risorse, ma anche su quali siano i progetti che potrebbero essere finanziati oppure no. Resta da capire, per esempio, se ci si potrà occupare di servizi pubblici, polizia locale per dirne una, ma anche servizi di carattere sociale. Rimane quindi un po' da capire il tema. Nel progetto di legge originario si parla di 900.000 euro per il 2028 a comunità. Però successivamente si fa una correzione, ossia per le prime 5 saranno 180.000 euro, quindi non una cifra proprio risolutiva, da 900.000 euro a 180.000 euro, quindi un pochino di meno. Resta da capire appunto se questa cosa partirà oppure no. Nonostante questo, sono già stati divisi 4 ambiti territoriali omogenei. Il primo è quello che riguarda la Bassa Bresciana, che contiene 37 comuni, sostanzialmente tutto l'estremo sud della provincia, da Acquafredda a Visano. Poi c'è una seconda fascia che viene definita di alta pianura o di collina, che è la fascia centrale, che comprende come ultimo caposaldo nord del capoluogo è Brescia, ma poi sostanzialmente corre da Chiari a ovest, passando poi per Travagliato, Azzano e Lograto, e poi spostandosi verso est, arrivando alle porte del lago di Garda, quindi Nuvolera, Novolento e dintorni. Poi le due, diciamo, comunità un po' più classiche, la cosiddetta Riviera Gardesana, cioè la zona centro-sud del lago di Garda, c'è dentro Desenzano, Lonato, Manerbia, ma anche Bedizzole, Soiano, Polpenazze e dintorni, e da ultimo invece quella cosiddetta Sebino e Franciacorta, che sono i 20 comuni che fanno già parte, diciamo, dell'associazione Terra della Franciacorta, e sono la zona sostanzialmente di produzione del Franciacorta, più un paio di addentellati sul lago, ma si va insomma da Adro a Rovato, da Passirano a Arbusco a Gussago. Questo è un po' il tentativo anche di fare economie dal punto di vista dei tanti comuni. È proprio in un comune, andiamo, quello di Urago d'Oglio, 9 anni per sanare un buco da 1.600.000 euro, ok al piano di rientro per il bilancio del comune di Urago d'Oglio, evitato il dissesto finanziario, ma servono più entrate. Nel frattempo la Corte dei Conti, dopo aver detto sì al piano di rientro di Urago d'Oglio, bacchetta invece il comune di Bedizzole. Qui il problema riguarda le somme che l'amministrazione deve ancora incassare da anni, in particolare i soldi mai riscossi dalla Tari, ma mancano anche le rette per servizi comunali e oneri di urbanizzazione. La Corte ha invitato l'amministrazione a rafforzare la riscossione. Ci sono poi ancora vecchi debiti risalenti a diversi anni fa. La Corte in questo caso ha chiesto a Bedizzole di capire quali si possono effettivamente pagare e quali invece no. In sintesi, non è un dissesto, ma una lunga serie di criticità che l'amministrazione di Bedizzole dovrà correggere e poi monitorare. Così il racconto appunto per quanto riguarda il tema enti locali, mettiamola così. Andiamo avanti. Poi invece Sara Polotti: ecco perché i cittadini indiani cambiano cognome e lo annunciano sul giornale. Sui quotidiani viene comunicata la modifica, che però prevede una ripetizione. Le aggiunte Singh e Kaur riguardano l'onomastica indiana, che è molto diversa da quella italiana, spiega Harpreet Kaur, avvocata oltre che consigliera comunale, fra le altre cose, di Berlingo. Si leggono spesso sui giornali appunto questi annunci, come l'ultimo di ieri: la sottoscritta Jasmine dichiara di aggiungere al proprio nome il cognome Jasmina. Da oggi quindi mi chiamo Jasmine Jasmina. E poi altri annunci di questo tipo li si vedono spesso anche sui giornali. Ma cosa significa? Lo abbiamo provato a chiedere a un'esperta del settore, appunto l'avvocata Harpreet Kaur, che si occupa di diritto dell'immigrazione. Quando una persona arriva in Italia e chiede il permesso di soggiorno, il cognome è necessario, ma in India viene riportato sui documenti il nome diverso. Si tratta cioè sostanzialmente di una dicitura simile a figlio di. La questura quindi finisce per ripetere il nome e lo trasforma in un cognome. Perché quindi comunicarlo sul giornale? Perché la procedura prevista dal Consolato Generale dell'India a Milano richiede la pubblicazione, un po' come avviene per i matrimoni. Se non vengono presentate opposizioni, la procedura ha nulla osta per proseguire e solo in quella maniera si può ottenere il permesso di soggiorno, il codice fiscale o eventualmente la cittadinanza. I nomi più comuni quindi diventano Singh e Kaur perché sono relativi a le famiglie di origini, da un lato alla religione della famiglia, che sia soprattutto in questo caso indù o musulmana, e poi la regione di provenienza, e nel caso dei Sikh parliamo della zona del Punjab. Qui infatti, spiega ancora l'avvocata Harpreet Kaur, le persone Sikh portano tradizionalmente un cognome informale, Singh se uomini, Kaur se sono donne. Io stessa mi chiamo Kaur come mia madre e le mie cugine, i miei zii e i miei cugini sono invece Singh, perché Singh significa letteralmente leone, Kaur significa principessa. Non essendo cognomi legali ma legati alla tradizione, quando si arriva in Italia questo decade a favore del solo nome, che viene ripetuto anche un po' come un errore, ma a mo' di cognome, come ho spiegato prima. Molte persone vorrebbero poi riprenderselo, ma anche per una ragione pratica, non solo religiosa. I nostri nomi infatti sono unisex. Kaur e Singh permettono di identificare poi se una persona è uomo o donna e quindi il suo genere. Il cambiamento del cognome quindi ha una natura di carattere sociologica e religiosa. Così interessante articolo di Sara Polotti a pagina 13 del giornale di Brescia. Dove non restiamo, ma andiamo velocemente in provincia. Sul cornetto del Salarno, chiodi nuovi nel solco di una storia da rispettare. Completato l'intervento sulla via Adamellina, aperta nel 94, la dottor Gore-Tex e Mister Pyle. I primi salitori furono in Avensi Matteo Rivadossi e Giuliano De Giacomi, con Alberto Damioli, e si è intervenuti appunto su questa necessaria richiodatura di questa impegnativa salita che c'è sul lato dell'Adamello. Andiamo avanti invece a Gussago. Al Richiedei, trovato l'accordo sul debito, gli stipendi sono garantiti. Il comune ha anticipato la liquidità per 450.000 euro, chiusa una vicenda che si trascinava da settimane, partita in realtà nel 2021 con un debito commerciale di 3 milioni di euro legato a una serie di cambi degli appalti sostanzialmente. Da lì in poi sono finiti i soldi cash quest'anno e in questo mese, quindi le paghe di agosto non sono arrivate ai lavoratori. Ora il comune anticiperà questi soldi, diciamo, in liquidità alla Richiedei. Andiamo avanti invece, ci spostiamo in questo caso a vedere quello che accade a Montirone. Siamo in pianura, il caldo affatica il depuratore, pulizia di emergenza, pulita la turbina pronta a lavare il canale con l'acqua della vicina cava, perché appunto il torrente di uscita è pieno di sedimenti, così l'articolo che troviamo su Montirone. Andiamo invece sull'Alto Garda, in fiamme i boschi della frazione di Olzano, evacuati un residence e 5 case vacanza, vigili del fuoco impegnati tutta notte per cercare di contenere l'incendio. In mattinata dovrebbero arrivare i Canadair e gli elicotteri della regione, si vedono proprio le immagini che vengono riprese dall'altra sponda del lago e si vede appunto questo incendio importante. Evacuato il residence La Forca, 5 case vacanze tutte occupate da turisti stranieri nella zona appunto del cosiddetto santuario, dove dice il sindaco Bonassi si vedono scene paurose, alberi e sottobosco divorati dal fuoco. Mi hanno anche chiamato i sindaci dei comuni rivieraschi del Veronese. L'incendio arrossa il cielo e mostra un fronte importante alimentato dal vento che soffia dal lago verso la montagna. Il problema principale rimane la conformazione del territorio e la prolungata siccità che ha prosciugato le vallate, rendendo la vegetazione, soprattutto piante resinose, estremamente vulnerabili ed infiammabili. Siamo nella zona appunto di Olzano di Tignale. Andiamo avanti invece, ci spostiamo in questo caso a dare un'occhiata a quello che accade ad Iseo. Gran caldo, condizionatori mobili in ospedale. L'impianto di condizionamento dell'ospedale di Iseo funziona, ma non basta per raffreddare tutte le aree. Per questo motivo sono stati inseriti nuovi condizionatori portatili, il tutto dopo una serie di lettere comparse anche sul giornale di Brescia che lamentavano problemi all'impianto di climatizzazione, con temperature elevate e disagi per pazienti e per operatori. Si sta ora provvedendo anche a cambiare gli infissi, perché sono ancora quelli vecchi e quindi lasciano uscire, entrare il calore. Nel frattempo arrivano, per dire, i pinguini sostanzialmente dentro l'ospedale di Iseo. Da ultimo andiamo a dare un'occhiata invece a quello che accade a Marmentino, quindi siamo in Valle Trompia. Il Dosso dei Larici offre un sostegno a chi sarà gestore. La struttura in località Vaghezza deve trovare dei nuovi gestori. Pubblicato il terzo bando per la concessione del ristorante, pizzeria, rifugio in località Vaghezza a Marmentino. I primi due bandi sono andati deserti. Questa volta il canone di ogni anno di accordo sarà ridotto del 75% se queste somme verranno riutilizzate nel primo anno per migliorare, come dire, la struttura, a fare il servizio che è necessario fare. Si parla quindi di 5.400 euro all'anno di pagamento, ma siccome la struttura non ha sostanzialmente attrezzature ed arredi, spiega il sindaco Ilario Medaglia, abbiamo deciso di concedere un sostegno per i primi 6 anni. Potremmo abbattere questo canone del 75% se quei soldi vengono investiti per migliorare la struttura. C'è tempo fino alle ore 12 del 26 di agosto per chi volesse eventualmente saperne di più e immaginarsi gestore del rifugio Dosso dei Larici. Può andare sul sito del comune di Marmentino. E alle 12:01 noi così chiudiamo questa lunga carrellata di quotidiani, prima di carattere nazionale e ora di carattere locale, qui su Radio Onda d'Urto. Paio di spot e poi via lo spazio approfondimenti.
1: Ho copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
2: Ma...
1: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo direttore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo direttore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
2: Sì.
1: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
2: Certo.
1: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente.
2: Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato. Rimasto senza lavoro.
1: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
3: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
4: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
5: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
6: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.

12:05, Radio Onda d'Urto, spazio approfondimenti di questo sabato 8 di agosto. Apriremo e di fatto dedicheremo gran parte di questo spazio approfondimenti ad un, come dire, non legamo il rapporto rosso sangue, quello di chi muore di e sul lavoro, fra l'attualità e quanto invece accadde 70 anni fa a Marcinelle. Nelle ultime ore, quindi da mezzanotte ad oggi, sono almeno 3 gli omicidi sul lavoro che vengono segnalati. Il primo caso è quello di un operaio di 60 anni schiacciato da un muletto a Salto di Montese, siamo sull'Appennino modenese. C'è poi un 61enne originario dello Sri Lanka, morto nella piazzale della Cap Plast di Campi Bisenzio Firenze. Era su un muletto, sarebbe sceso per ragioni da chiarire quando sarebbe stato travolto dal ribaltamento di un pallet adiacente che era accanto al suo muletto. E ancora invece nel Reggino, un elettricista di 40 anni rimasto folgorato mentre stava montando le luminarie per la festa patronale di Calanna. Festa poi annullata, in questo caso è stata disposta l'autopsia per capire appunto se ci fossero, evidentemente no, tutte le normative ad hoc per il montaggio delle luminarie. 3 morti quindi nel giro di 12 ore, quelle di cui abbiamo notizie in Italia sul lavoro. Il tutto esattamente negli stessi minuti in cui a Marcinelle, in Belgio, si svolgono le cerimonie istituzionali per quella che poi è diventata la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro, l'8 di agosto, che è la data anche di quanto accade appunto nella miniera di Marcinelle. Torniamo indietro esattamente di 70 anni, 8 agosto del 56. Siamo nella miniera di carbone di Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio, un grande incendio causato dalla combustione di olio ad alta pressione, probabilmente per una scintilla elettrica, ha provocato il riempimento di fumo di tutto l'impianto sotterraneo, quindi l'incendio avviene a mezza miniera, ma il fumo per una serie di questioni di condotti di ventilazione va verso il basso. Tutti quindi i lavoratori trovati al di sotto di questa soglia perderanno la vita. Numeri imponenti, 262 minatori morti su 275 persone trovate all'interno della miniera, quindi si salveranno veramente in una decina. Questi 262 morti erano di 12 diverse nazionalità, che erano immigrati che lavoravano nelle miniere. Più della metà, 136, erano italiani. Il sito poi minerario di Bois du Cazier venne dismesso e ora è parte dei patrimoni storici dell'UNESCO. Di quanto avvenuto appunto nella miniera di Marcinelle noi andremo a parlare fra pochi istanti, lo faremo andando a riproporvi una trasmissione che Radio Onda d'Urto ha realizzato una prima volta nel 2007, quindi siamo di fatto 19 anni fa. E che poi abbiamo, come dire, rieditato nel 2023, rimane comunque una trasmissione che mantiene tutta la propria validità, anche perché nella parte finale poi parleremo di omicidi sul lavoro, infortuni sul lavoro e sicurezza, e dal 2007 oggi le cose non sono di certo migliorate. Spazio quindi a questa trasmissione storica dedicata alla strage operaia di Marcinelle in Belgio. Noi ci avviciniamo con un brano musicale a tema, lo facciamo con un gran pezzo di un gruppo beat degli anni 60, in realtà ancora in attività seppur cambiando un po' le loro varie formazioni, che riprende anche l'immaginario proprio di Marcinelle. Loro sono i New Trolls e questa è una miniera.

Grazie a voi, auguro buona giornata a tutti e con un'unica preghiera: non giriamo mai la testa dall'altra parte quando vediamo l'ingiustizia.

8 agosto 2007, 51esimo anniversario della strage di Malsinelle in Belgio. Doveva essere una giornata come tante altre. I vecchi minatori si ricordano ancora però quelle dense fumate nere sopra la miniera. Quella mattina 275 uomini erano scesi nelle gole, nelle profondità che conoscevano così bene per raggiungere il posto di lavoro. Otto e dieci della mattina, la strage. Un grande incendio si propagò per tutta la miniera, togliendo la vita a 262 minatori di 12 diverse nazionalità. Belgi, francesi, greci, inglesi, olandesi, polacchi, russi, tedeschi, ungheresi. 262 tutti morti, 136 di questi italiani. Le operazioni di soccorso proseguirono fino al 23 di agosto, quando uno dei soccorritori passò la storia per aver urlato in italiano: tutti cadaveri. Oggi non c'è più quella miniera. Oggi è stata riqualificata come zona ed è diventata un museo, un sito culturale del territorio di Charleroi, dove si trovava appunto questa miniera che è stata la tomba di 262 lavoratori. In questa trasmissione noi vogliamo ricordare quella strage del lavoro con testimonianze di un ex lavoratore, un ex minatore proprio a Marcinelle, che parla italiano, della figlia invece di un lavoratore morto a Marcinelle, di un ex lavoratore camuno che lavorò non a Marcinelle ma nelle miniere del Belgio per 15 anni. Prima però noi sentiamo Jean-Louis Dallet, che è l'attuale direttore del museo di Bois du Cazier. Da prima lui abbiamo chiesto di ricordarci quell'8 di agosto 1956, quella strage.

0: qu'elle nous gagne un jet de
1: 156. Il y a eu ici un wagonnet au fond de la mine qui a été mal encagé, donc mal placé.
2: L'8 agosto del 1956 qui in fondo alla miniera c'era un piccolo vagone che in fondo alla miniera era stato messo male.
1: Per la remontée alla surface du charbon. E ce wagonnet mal placé a fait que dans sa remontée dans la cage d'ascenseur a entraîné la.
2: E questo vagoncino messo male nel risalire nel vano dell'ascensore ha picchiato dentro dei cavi che hanno fatto un piccolo cortocircuito e si è quindi sviluppato un incendio.
1: Coupure d'une conduite à air comprimé ainsi qu'une conduite d'huile, le tout provoquant un incendio e il dégagement de l'air
2: un incendio e soprattutto si è sviluppato tanto fumo che è principalmente questo quello che ha fatto morire i 262 minatori. Ma era la prima volta che cadeva un incidente di questo tipo oppure c'erano stati altri incidenti?
1: Non, des accidents semblables avaient déjà eu lieu.
2: No, c'erano stati già degli incidenti simili.
1: Mais la direction du charbonnage n'avait pas réagi.
2: Ma la direzione non aveva reagito.
1: Mais ici, l'incident a provoqué toute une série d'autres incidents qui a fait qu'il y a eu 262 morts.
2: E l'incidente, quello dell'8 agosto, ne ha provocati una catena di altri incidenti che alla fine hanno causato 262 morti. Chi è teletravagliatore? Ecco, chi erano i lavoratori che hanno perso la vita e che lavoravano e erano impiegati qui a Marcinelle?
1: Les travailleurs pour la moitié étaient des travailleurs italiens.
2: Per la metà erano dei lavoratori italiani.
1: Italiens parmi les victimes, de jeunes hommes.
2: Ci sono stati 136 italiani tra le vittime.
1: Appelé par la Belgique, mais avec le soutien du gouvernement italien.
2: Erano dei giovani lavoratori chiamati dal Belgio, ma con il sostegno del governo italiano.
1: Pour travailler dans les mines belges, mines qui après la deuxième guerre mondiale n'avaient plus assez de main d'œuvre.
2: Lavoratori italiani che erano stati chiamati a lavorare nelle miniere del Belgio che dopo la seconda guerra mondiale non aveva manodopera a sufficienza per lavorare proprio in queste miniere.
1: Puisque les Belges ne désiraient plus parce qu'il y avait du travail.
2: Perché i belgi non volevano più fare un lavoro di questo genere.
1: Descendre dans la mine.
2: E quelle étaient les conditions? E quali erano le condizioni di questo lavoro?
1: Le condition, c'est du travail dur, c'est du travail qui se fait dans le fond de.
2: Beh, le condizioni, un lavoro molto duro, un lavoro che si sviluppa nel fondo della miniera.
1: La réglementation du travail existait, mais était en partie incomplète.
2: Sì, sì, c'era una legge del lavoro, ma era piuttosto incompleta.
1: Mais c'était un travail qui devenait mieux payé. Dans les années 1950, mais qui était dur, c'est un.
2: È quindi un lavoro che negli anni 50 iniziò ad essere pagato un po' meglio, ma era molto molto duro.
1: On avait surtout à l'abattage du charbon, notamment puisque le paiement avait lieu à la production, plus un mineur produisait, plus il gagnait de l'argent.
2: E c'era soprattutto il pagamento a cottimo, più un minatore produceva carbone, più guadagnava.
1: C'était pas toujours les conditions de sécurité.
2: E poi non c'erano sempre condizioni ottime di sicurezza, anzi. I lavoratori di più per lavorare di più si sottoponevano a dei turni massacranti. E poi molti prendevano anche le malattie, la silicosi. Ecco, ma c'erano poi state delle lotte in quegli anni per migliorare le condizioni del lavoro in miniera?
1: On a déjà commencé à améliorer les conditions de travail, notamment à la demande du gouvernement italien.
2: Bah, già si era iniziato a migliorare le condizioni di lavoro su richiesta del governo italiano.
1: Des organisations syndicales.
2: E anche delle organizzazioni sindacali.
1: Et les grandes sociétés belges charbonnières avaient déjà modernisé leur installation.
2: E quindi i grandi produttori di carbone belgi avevano già cercato di migliorare le loro aziende.
1: À la demande du gouvernement. Et grâce également aux fonds européens, il faut rappeler que.
2: E adesso soprattutto grazie ai fondi europei si sta cercando di migliorare le condizioni del lavoro. Ma all'epoca i lavoratori erano organizzati in sindacati o in organizzazioni di lotta?
1: I sindacati si occupavano prioritariamente dei lavoratori belgi.
2: Sì, però i sindacati si occupavano soprattutto dei lavoratori belgi.
1: Il a fallu un certain temps pour que d'abord le syndicat chrétien prenant preoccupation le sort des
2: C'è voluto un po' di tempo finché il sindacato si occupasse anche dei lavoratori non belgi, quindi anche degli italiani, per esempio.
1: A prendere in conto la condizione di ces travailleurs. Vous savez, il y a eu du racisme en Belgique lors de l'accueil des travailleurs italiens.
2: Voi sapete bene, c'è stato molto razzismo in Belgio quando sono arrivati i lavoratori italiani. Oggi non c'è più questa miniera, ma è diventata un museo. Ci può spiegare che tipo di museo è, l'attività e il senso di questo museo?
1: Le museo è avant tout préserver cette mémoire des...
2: Il museo si prefigge soprattutto di preservare la memoria del lavoro, dei morti, di questa strage e dell'industria.
1: C'est-à-dire la sécurité du travail et l'accueil convenable à réserver aux travailleurs immigrés.
2: Ecco, e poi come museo vogliamo che sia sempre tenuto da conto le condizioni di lavoro e soprattutto l'accoglienza dei lavoratori qui in Belgio.
1: Et ce sont toujours des thématiques, il y a toujours des accidents de travail, il y a toujours des conditions difficiles pour les travailleurs.
2: E sono delle tematiche sempre attuali, ci sono ancora degli incidenti del lavoro e delle discriminazioni a seconda di da dove vieni.
1: Immigré aujourd'hui en Europe, en Belgique ou en Italie.
2: Questo accade contro i lavoratori immigrati in Belgio, in Europa, in Italia.
1: Et donc c'est un peu ça la mission du site.
2: Quindi è un po' questa la missione del nostro museo, del nostro sito.
1: Du Bois du Cazier, mais aussi le Bois du Cazier est un site muséal qui raconte l'histoire industrielle de la région.
2: Ma il Bois du Cazier è anche un museo dell'industria che racconta un po' la storia proprio industriale della regione Vallonia. Quindi anche dal punto di vista culturale è importante, facciamo delle attività anche didattiche per far capire un po' anche preservare la memoria di questa storia dell'industria.
1: Qui est découvrable par les touristes.
2: Un'ultima domanda, voi pensate che il governo del Belgio faccia abbastanza contro le morti sul lavoro?
1: En 1956, pas assez.
2: Nel 1956 sicuramente non a sufficienza.
1: Grazie a Marcinelle, maintenant vous le savez sans doute que le président de la région Wallonne.
2: Però in seguito a Marcinelle, poi voi probabilmente sapete che il presidente della regione Vallonia è un socialista.
1: Italienne,
2: di origini italiane.
1: Parti socialiste belge et Elio Di Rupo, il y a eu donc une prise de conscience.
2: E quindi anche grazie a lui c'è stata una presa di coscienza.
1: D'accueillir beaucoup mieux et d'intégrer.
2: E quindi si è cercato di accogliere in maniera migliore i lavoratori che vengono qui in Belgio.
1: Aujourd'hui la communauté italienne en Belgique est l'une des mieux intégrées dans le monde.
2: E oggi la comunità italiana in Belgio è tra le più integrate.

0: Sull'attualità del ricordo, sul senso del parlare ancora delle stragi sul lavoro, noi abbiamo scambiato due battute con Fiorenzo, un compagno che diverse volte è andato a Marcinelle.
1: Allora, la prima volta a Marcinelle ci sono stato nel dicembre del 1997. Io ho conosciuto la strage di Marcinelle, ovviamente in quel periodo, nel 1956, avevo solo 2 anni, e l'ho conosciuta circa attorno al 1970 ascoltando una canzone di Ivan Della Mea che mi aveva molto colpito. Mi aveva molto colpito perché questa strage del lavoro, perché non si può definire diversamente, in cui avevano perso la vita 220 circa operai, e di questi 220 ben 136 erano italiani. L'immigrazione italiana in Belgio avveniva in quanto era stato raggiunto un accordo bilaterale fra il governo belga e quello italiano, presieduto allora da Mintore Fanfani, affinché a fronte di un tot di tonnellate di carbone corrisposto all'Italia, l'Italia si impegnava a mandare un determinato numero di lavoratori a svolgere quella che è veramente una delle peggiori attività che un essere umano possa svolgere. Addirittura alcuni dei nostri emigranti che là sono morti, le prime volte che scendevano in miniera chiedevano se non si poteva, se non ci fossero finestre, se non si potessero aprire per poter prendere dell'aria. Sembrerebbe una battuta, ma è di una drammaticità estrema. A Marcinelle in particolare, un'altra cosa da sottolineare, i minatori che vi lavoravano in questa miniera abitavano dei container che erano delle baracche in cui venivano durante il periodo della guerra rinchiusi i militari dell'Armata Rossa da parte dei nazisti. Quindi, tra l'altro, a Marcinelle, quando ci sono tornato in dicembre del 2006, alcune di queste baracche, 2 o 3 mi sembra, sono ancora lì a testimoniare veramente la bestialità in cui erano costretti a vivere chi durante il giorno o la notte scendeva in questi buchi a 800 e più metri di profondità e ci rimaneva 8 o 10 ore.
0: Fiore, cosa ti ha impressionato di più lì a Marcinelle?
1: La tragedia, la morte, la desolazione. Quando ci sono stato la prima volta nel dicembre del 97, probabilmente l'ho già ricordato in altre occasioni, la miniera era pressoché abbandonata. C'era un custode, un volontario di origini italiane di Mirandola, che a chiamata veniva e faceva visitare quello che restava, chiedendo solo il rimborso spese. Io allora gli detti il corrispettivo in franchi belgi di 5.000 lire italiane, cioè una cosa veramente ancora anche nel 1997 che mi faceva accapponare la pelle. A parte il fatto che quando sono arrivato a Charleroi, in quanto Marcinelle è il sobborgo minerario di questa cittadina belga nella zona vallona, quindi nella zona depressa del Belgio, nel senso che i razzisti, credo di non offendere nessuno, fiamminghi, considerano tutti la zona vallona la zona depressa. Pensate, io ho lavorato circa 15 anni per una ditta belga e andavo spesso a Bruxelles, in Belgio, non sono mai stato una volta nella zona vallona, nel senso che proprio non la consideravano. Quindi arrivando a Charleroi, a Marcinelle, si respirava ancora nel 1997 la fuligine, si capiva e si vedeva la povertà e la miseria che lì aveva regnato e che ancora, quando io sono andato in una latteria, forse qualcuno la ricorderà, c'erano anche in Italia all'inizio degli anni 60, fino ai 70, e a bere una cioccolata calda faceva molto freddo, e l'unica cosa che mi ricordo è ancora, nonostante fossimo nel 97, la miseria che trasudava dai muri ma anche nell'ambiente. C'erano 2 o 3 avventori, povera gente, l'arredamento di questo locale era veramente minimo, qualcuno lo potrebbe definire minimale, ma credo che sia un termine improprio applicato a questo. Sono tornato nel 2006 perché appunto purtroppo era il 50° anniversario di questa strage, avevo letto e avevo visto documentari in cui parlavano e facevano vedere che avevano fatto una sorta di recupero industriale della miniera stessa, cosa che è stata fatta, hanno allestito una mostra e hanno allestito anche un percorso. L'unica cosa che non mi è piaciuta è che all'interno di questa miniera, ovviamente nelle strutture esterne fuori terra, perché all'interno, nelle viscere della terra, non permettono a nessuno di entrare, abbiano anche fatto il mercatino di Natale. Ecco, una cosa che io credo veramente fuori luogo.
0: Un'ultima domanda, Fiore, secondo te, dopo 51 anni da quella strage sul lavoro e dopo tante altre stragi sul lavoro, c'è in Belgio, ma forse è meglio parlare di casa nostra, più attenzione oppure sono solo parole e non c'è un'effettiva lotta contro le morti bianche?
1: Ma se guardiamo le stragi che ogni giorno, purtroppo, adesso magari ogni giorno è esagerato, ma in maniera...
0: La media è di 4 morti al giorno in Italia.
1: Sì, sì, quindi già 150 o già più di 150 nei primi 6 mesi, mi sembra, dell'anno, ma anche le stragi che avvengono quasi quotidianamente nelle miniere cinesi, purtroppo, e altrove, oltretutto, fanno dire che l'attenzione per la vita, per l'esistenza dell'uomo, è sicuramente ancora, come sempre, messa in subordine ai ricavi, ai guadagni,
0: al capitale.
1: Al capitale.

0: c'era. E adesso sentiamo Mario Ziccardi, ex lavoratore a Marcinelle e anche in altre miniere del Belgio, che ci racconta proprio tutta la sua esperienza di lavoro.
1: Sì.
0: Mi dica
1: cosa
0: pure.
1: Cosa volete sapere?
0: Allora, quando ha deciso di andare in Belgio, quanti anni aveva? Perché?
1: Io quando ho partito in Belgio avevo 18 anni.
0: E da dove veniva?
1: Dal Molise.
0: Come mai ha deciso di andare in Belgio?
1: Dove lavoravi? Non c'era lavoro. E abbiamo avuto a partire perché non c'era lavoro là. E siamo venuti qua, abbiamo trovato lavoro, ma nelle miniere.
0: L'ha trovato subito a Marcinelle o prima in altri posti?
1: No, subito a Marcinelle, sì.
0: In che condizioni lavorava?
1: Sotto la miniera là. Era scuro, con una luce si lavorava.
0: Ma con un contratto?
1: Sì, col contratto.
0: Non in nero, quindi?
1: Dovevi fare 5 anni di contratto là. Dopo 5 anni potevi uscire fuori, Ma solamente dopo, poi, quando ha fatto i 5 anni, che potevi andare a lavorare da altre parti, nessuno ti prendeva più. Erano messi tutti d'accordo che non potevi cambiare lavoro.
0: Ecco, come erano i rapporti tra voi lavoratori?
1: Tra noi lavoratori, i belgi erano buoni, erano molto buoni, ma solo erano gli italiani che erano un po' più, sai, più perché se era qualcuno che comandava un po', allora subito ci trattavano male.
0: Quindi tra gli italiani c'era poca solidarietà?
1: Sì, fra gli italiani. Invece quando capitava sotto a un capo che comandava, che era un belga, stavi bene, lavoravi bene, invece sotto gli italiani dovevi fare quelle ma anche di più.
0: Ecco, ma e invece con gli altri colleghi di lavoro?
1: Con gli altri colleghi?
0: Sì.
1: Ma gli altri colleghi sì, erano uguali, tutti uguali, quelli che lavoravano a me, fra noi operai eravamo tutto bene, non si litigava mai, si lavorava e basta.
0: Ecco, lei ha mai avuto degli episodi di razzismo nei suoi confronti?
1: Come?
0: Degli episodi di razzismo nei suoi confronti li ha mai avuti?
1: No, con gli altri no, non ho mai avuto di questo qua. A noi per razzismo non ci chiamavano così, loro per esempio fra operai così ci chiamavano, che noi mangiavamo i maccheroni e così, e io ci dicevo te mangi le patate.
0: Certo.
1: Era quello là.
0: Come lavoratori eravate organizzati in sindacati o in associazioni per migliorare?
1: Era il sindacato, sì, ma il sindacato non poteva mai dirti niente. Fin quando te non facevi niente di male, allora il sindacato non interveniva. Solo se il padrone ti metteva che dovevi andare via, allora poteva intervenire il sindacato.
0: Ma avevate fatto delle lotte particolari contro le morti sul lavoro, per le condizioni di lavoro?
1: Per i morti?
0: Sì, avevate fatto delle lotte insieme voi?
1: Beh sì, quando c'erano le cose per un operaio si metteva d'accordo a dire, per esempio, facciamo perché lo mandano via, perché così, allora si facevano queste lotte che, ma sempre assieme col sindacato si stava.
0: Senta, lei quell'8 di agosto dov'era? Cosa stava facendo? Cosa si ricorda?
1: Io quell'8 agosto stavo in Italia. Io mi ero andato a sposare. Ho sposato il giorno 5 agosto. E ripartiva il giorno 10. E come che è arrivato quello là, è partito un po' prima, è partito il giorno 9. Partito dall'Italia.
0: Ecco, lei quindi non era a Marcinelle ma ha perso dei colleghi di lavoro?
1: No, dopo io qui in questa miniera, quando sono arrivato qua, sono andato a lavorare in un'altra miniera per un anno. E dopo il direttore di lavoro mi è venuto a riprendere dove stavo io, no? E che doveva venire qua. Perché io conoscevo la miniera palmo per palmo.
0: La miniera di Marcinelle?
1: Sì, la miniera di Marcinelle. E ho lavorato sempre qua, sono stato responsabile dopo di tutta la miniera contro il fuoco.
0: Ecco, ci può dire in tutti questi anni che cosa è cambiato, se qualcosa è cambiato lì a Marcinelle?
1: È cambiato tutto, perché cosa volete, hanno restaurato tutta la miniera, tutta la cosa, la miniera è chiusa e non c'è più. Noi volevamo che restasse aperta la miniera, per mettere questi drogati dentro là.
0: Senta, secondo lei le condizioni di lavoro generalmente in Belgio sono migliori di quelle in Italia?
1: E in Italia sì. In Italia si lavora meglio di qua.
0: Quindi...
1: Perché in Italia guardano un po' di più, ma qua quando si lavorava giù in miniera eri te stesso che dovevi, quando lavoravi in ginocchio, là, una giornata dovevi guardare te stesso per armare, per non va a cascare, per questo qua era. Guardavamo noi stessi.
0: Lei tornerebbe in Italia a lavorare se potesse tornare indietro?
1: In Italia sì che tornerei a lavorare, se avrei avuto la salute, sì. Ma adesso non ho più salute. Adesso devo camminare piano piano. Non posso camminare perché c'è.
0: Lei è in pensione?
1: Sì, sono in pensione. Con 24 anni di miniera mi danno appena 1000 euro al mese.
0: Che sono veramente pochi.
1: Poco, sì.
0: Senta, le chiedo un'ultima cosa. Lei vede dei lavoratori adesso immigrati che magari vengono dai paesi del cosiddetto sud del mondo? Si riconosce quando era migrante lei o vede molte differenze?
1: Le riconosco quando era io emigrato. Però l'Italia ci ha buttato fuori a noi. Non è che ci ha buttato fuori, non ci ha dato lavoro. Adesso tutti questi che arrivano, extracomunitario là, ammazzano le persone, rubano, fanno tutto. Invece noi qua non ci potevamo muovere. Ci sono i marocchini, gli arabi là, le fanno anche le chiese. E noi qua non ci potevamo muovere per niente. Come ci muovevamo, venivamo subito presi con la polizia.

Vi facciamo ora sentire la testimonianza raccolta da Fiorenzo l'anno scorso di Gian Domenico Martinazzoli, un italiano della Valle Camonica che ha lavorato nelle miniere del Belgio per 15 anni.

0: Allora lei è stato in Belgio a lavorare a Marcinel, Charleroi?
1: Lì nelle zone.
0: Nelle zone, in quale paese esattamente?
1: A Marcinel un po', ho cambiato tante miniere.
0: E quanti anni ha lavorato in Belgio?
1: 18 anni, 18 dai anni. Primi 55 al 73.
0: Dal 55 al 73, quindi lei è stato anche a Marcinel l'8 agosto del 56,
1: sì,
0: con i soccorritori.
1: Quando ho saputo che, no, come soccorritore, perché non si poteva entrare,
0: sì.
1: Dopo qualche giorno ci abbiamo dato una mano a fare le pulizie della roba che c'era lì.
0: Sì, come appunto ha già dichiarato. Io volevo chiederle però alcune cose relativamente a, diciamo così, il clima che lei ha trovato in Belgio. Non mi riferisco solo al clima atmosferico, che sicuramente è diverso da quello italiano, ma eravate ben accettati dalla popolazione? Dei problemi di integrazione?
1: Dalla popolazione sì, ma dei servizi, sia pulizia e così, dovevamo tirare diritti. Se uno lunedì non andava a lavorare, veniva la polizia a prenderci.
0: Ma è vero che c'erano cartelli appesi fuori dai locali pubblici dove campeggiava la scritta "vietato l'ingresso ai cani e agli italiani"?
1: Sì, i primi anni, ma del 55 si era già cambiato, perché i primi italiani sono andati dal 46-47.
0: Quindi appena dopo finita la seconda guerra mondiale. E dove alloggiavate? Alloggiavate nelle case come gli altri operai e gli altri minatori?
1: Nelle baracche.
0: Nelle baracche di legno che
1: di
0: avevano,
1: ferro anche.
0: Che avevano ospitato i prigionieri sovietici.
1: Io ho tutte le fotografie, ho tutti i libri con tutto quanto, anche dove dormivano i primi italiani. Quando arrivavamo noi, io sono partito da Edo, sono andato a Brescia. Da Brescia sono andato a fare le visite, poi a Milano. E poi siamo partiti a stazione e in carri che c'era 8 cavalli e noi mettevamo 40 persone.
0: Quindi,
1: quando siamo arrivati, siamo caricati sui camion e ci hanno portati dove dovevamo lavorare.
0: Quindi in una situazione di estremo disagio.
1: Sì, mica.
0: Quanto impiegavate con il treno a raggiungere i luoghi dove dovevate andare a lavorare?
1: No, dopo ci portavano nelle miniere dove eravamo destinati.
0: Sì, ma voi partivate da Brescia, immagino.
1: Sì,
0: da
1: la prima volta, e dopo per qualche anno.
0: Certo, non siete più rientrati.
1: No.
0: Ma quanto durava il viaggio in treno da Brescia da Milano?
1: 15 ore, 18, non so, perché non c'erano mica tutti che avevano l'orologio. Una volta non c'avevano neanche l'orologio.
0: Lei torna spesso a Marcinel?
1: Sì, perché ho 3 sorelle, mia moglie, un fratello, ce ne 3 che abitano lì a Marcinel, e lavora una ragazza, una mia cognata, e sono stato per il Giro d'Italia, ero là quando hanno fatto Charleroi, la partenza Charleroi.
0: Sì, ho letto sul
1: Marcinel, ero lì.
0: E cosa prova quando rivede quella miniera?
1: Boh, cosa vuole? Io vado a vedere, adesso è rimasta da visitare, perché è un centro da visitare, rifatto, non ci assomiglia, sì, c'è delle cose, ma non c'è niente, è rimasta una visita a pagamento.
0: E cosa si ricorda invece dell'8 agosto 1956?
1: Ma abbiamo corso tante volte a vedere, vedevi gente che correva, famiglie che piangevano, ma...
0: Quindi un disastro, un dramma.
1: Sì, è stato uno dei più grandi disastri.
0: Ascolti, lei diceva che poi tra i primi anni c'è stata accettazione da parte della popolazione e anche da parte delle autorità.
1: Sì.
0: Quindi vi siete integrati e avete trovato una situazione di normalità, chiamiamola così.
1: Sì, ma sono sempre stati rigidi. Allora si portava già il casco con la moto e già provavano se uno aveva bevuto.
0: Quindi siete sempre rimasti i soliti italiani maccaroniti.
1: Sì, ma dopo è venuto un po' di tutti, marocchini, greci, ne è venuti da tutto il mondo, dai.
0: Io la ringrazio, signor Giandomenico.
1: Peccato che se sera prima, io ho tutte le fotografie, tutte le fotografie di quelli che sono morti, con i nomi e tutto,
0: Sì, io l'ho visitata, tra l'altro, la miniera di Marcinel nel 97, quando non era ancora museo.
1: Non era ancora fatto.
0: E c'era un italiano che faceva
1: da guida,
0: un certo Orlandi di Concordia,
1: sì,
0: mi sfugge il nome, purtroppo.
1: Ok.
0: Grazie, molto gentile, a risentirci.
1: Buongiorno. Grazie.
2: Ed infine sentiamo Madame Piccolo, figlia di un lavoratore emigrante italiano che è morto a Marcinel quell'8 agosto 1956. presentarsi.
3: Io mi chiamo Lorena Piccolo, sono di Udine, comune di Popoletto.
2: Ecco, lei è la figlia di un minatore che ha perso la vita a Marcinelle, se non
3: mio
2: sbaglio.
3: Mio papà è morto al Bois de Casier l'8 agosto a 1035 metri.
2: Ecco, ci può raccontare, se lei si ricorda, cosa suo padre le diceva del suo lavoro, delle condizioni di lavoro?
3: Beh, mio papà diceva che è un lavoro duro, era peggio che gli animali. E diceva se si succede una catastrofe, un accidente alla mina, si muoiono tutti come topi. Allora diceva se arriva, se succede qualche cosa, nessuno non viene su vivo, perché lei prende fuoco, il gas, il grisù e tutto, quindi lo sapeva. C'era, come si dice?
2: Vous pouvez le dire en français, hein?
3: Oui, il s'était rendu compte che s'il arrivait quelque chose, il reviendrait plus vivant, quoi.
2: Sì, si era reso conto che se succedeva qualcosa non tornava più indietro vivo.
3: Sì, indietro vivo non tornava, perché era troppo, era un lavoro troppo duro e troppo pericoloso, ecco.
2: Ecco, suo padre aveva iniziato a lavorare a Marcinelle, ma da dove veniva?
3: Io venivo di Savoriano del Tore, provincia di Popoletto, Udine.
2: Quindi era un emigrante?
3: Sì, è partito dall'Italia a piedi.
2: Ci può raccontare la storia?
3: È partito in 1900, è arrivato in Belgio nel 1948. È partito dall'Italia a piedi per trovare un treno per venire a lavorare nella miniera, perché avevano un contratto. E passavano la visita a Milano. Se a Milano passava, poteva prendere il treno per venire su in Belgio. E se era scartato, doveva rimanere in Italia. Era così a quell'epoca là. Era un contratto fra Vigorelli e Van Acker qui in Belgio, i due ministri principali.
2: Certo, e come aveva fatto suo padre a trovare lavoro a Marcinelle?
3: Perché aveva visto su un cartello "cerca lavoratore per la mina". Allora ho detto, perché pare di fame qui in Italia, io vado su lassù e vediamo cosa c'è, perché neanche non si rendeva conto che cosa era la mina a quell'epoca là. Basta che lavorava, che guadagnava soldi per la figlia, perché era sposato, aveva due bambini, quindi ha detto me ne vado e dopo vediamo se posso far venire la famiglia. E noi siamo arrivati con la mamma e mio fratello nelle baracche dei prigionieri di guerra russi e tedeschi. Erano delle baracche in tolle che mettevano, e la famiglia siamo rimasti a abitare là sul campo delle baracche.
2: E suo padre era assunto o era in nero?
3: No, era assunto, era dichiarato, era tutto. Sì. In Italia era in nero, in Belgio era dichiarato, per l'assicurazione, per tutto.
2: Ecco, quindi
3: però
2: poi
3: aveva un contratto di lavorare nella mina e doveva lavorare 5 anni nella mina e dopo poteva cambiare lavoro. Ma se lui non rimaneva 5 anni in mina, lo mandavano indietro.
2: Ho capito.
3: Non poteva rimanere in Belgio, era così le condizioni a quell'epoca là.
2: E quindi voi come famiglia avete raggiunto il vostro
3: mio papà in 1950 siamo arrivati in Belgio. Io avevo 2 anni e mezzo a quell'epoca là.
2: E avevo
3: un fratello di 4 anni.
2: Ecco, avevate contatti con i colleghi di lavoro e le famiglie dei colleghi di lavoro di vostro padre?
3: Sì, ho ancora contatti adesso con le famiglie io.
2: Allora erano lavoratori di che nazionalità?
3: C'era un po' di tutto, c'era algeriani, c'era tedeschi, un tedesco, c'era polonesi, c'era grechi, c'era un po' di tutte le nazionalità, c'era anche flaminghi del nord del Belgio, c'era, io c'ho ancora del contatto con l'Inghilterra, con una della Germania, una di Treviso, una di Pisa.
2: quindi erano buoni i rapporti tra i lavoratori?
3: Sì, si aiutavano sempre, uno aveva bisogno, ci stava un aiuto fra le famiglie e gli uomini che lavoravano, che adesso non si trova più nessuna parte.
2: Ecco, i rapporti invece col padrone com'erano?
3: Beh, dopo mia mamma, perché mia mamma è morta un anno fa solo, mia mamma diceva che i rapporti erano buoni, perché ci stava il direttore Calissis, diceva che era come un padre, che capiva le famiglie, e ci stava la segretaria, mademoiselle Geneviève Ladrière, era segretaria e assistenza sociale. Quando si aveva un problema, si andava là, si poteva arrangiare gli affari.
2: Ecco, lei ha mai notato del razzismo nei confronti vostri?
3: Sì. Quando si era in Belgio, sì, dicevano sal macaroni. Sì. Ci stava il razzismo, però era differente di adesso. Perché il razzismo, dicevano i belgi, tu sei venuto a mangiare il pane mio. Oh no, io dicevo. Se tuo padre era un sfaticato, il mio andava a lavorare. Quindi il pane lo guadagnava. Allora non ho mai preso il tuo pane. E dopo ci dicevo, se lo dici ancora ti do un pugno. Perché io non mi lasciavo fare da piccolina, le vedi?
2: Certo.
3: E non mi lascio neanche fare adesso.
2: Le chiedo ancora qualche cosa sul lavoro di suo padre. Erano organizzati i lavoratori per migliorare le loro condizioni?
3: Si stava alle pose, facevano delle 6 alle 2, delle 2 alle 10 e delle 10 alle 6 di mattina. Sì, era programmato il lavoro. Quindi se uno voleva cambiare di turno, lo doveva demandare 8 giorni prima.
2: Ho capito. E invece per, non so, c'erano dei sindacati o delle associazioni di lavoratori per delle lotte per migliorare le condizioni di lavoro?
3: Niente.
2: Era tutto in balia del padrone?
3: Ah, tutto lì. Tutto il contratto fra i patroni belgi e i patroni italiani,
2: Le chiedo un'ultima cosa, se la sente di ricordare quel terribile 8 di agosto, come ha saputo della strage, che cosa è successo, che cosa
3: è
2: ha fatto?
3: È stato facile come tutto, perché mia mamma lavorava, andava a ramassare il carbone e il legno sul Terry. Il Terry sono le montagne di scarto della mina. Era su, lassù, ha visto le fiamme, ha visto il fumo, alle 8 di mattina. È scesa giù e ha detto, vedete i bambini che la mina brucia. Ha preso mio fratello più grande e mi ha detto, vedi di stare vicino a tuo fratello piccolino, io vado a vedere la mina. E difatti la mina bruciava. E così, e ci stava un fumo nero tutto vicino, là non si vedeva neanche. E è così che abbiamo saputo. Dopo tutti quelli delle baracche, tutta la gente andavano vicino al cancello lì e si aspettava. Aspetta, e mio papà l'hanno trovato il 22 agosto, perché dopo il fuoco hanno fatto venire i pompieri e hanno buttato giù l'acqua per éteindre le feu.
2: Per spegnere il fuoco.
3: Allora non potevano neanche andare giù perché dopo erano negati. E quando hanno potuto ritirare, che non c'era più fuoco, hanno potuto ritirare l'acqua, sono andati giù. Il 22 agosto sono arrivati a 1035 metri e hanno detto, lì era, perché facevano anche una nuova galleria che avevano scominciato a 1100 metri, ma gli uomini lavoravano a 1035 e lì sono arrivati e hanno trovato tutti gente morti, veramente morti, non c'era più nessuno, soffocati, mica bruciati, soffocati,
2: E dopo questa strage voi avete avuto come famiglia degli aiuti da parte dell'azienda, dello Stato, oppure siete stati lasciati soli?
3: E dopo il momento della catastrofe, per un po' di tempo, abbiamo avuto il comune che portava da mangiare 2 volte al giorno. Anzi, se lei trova il libro dell'8 agosto, vedi, nel libro ci sta una bambina con una fioca e una pignatta in mano. E quella bambina sono io, perché il comune passava 2 volte al giorno a portare da mangiare e la moglie del podestà portava i vestiti, coperte, quello che si aveva di bisogno. Però dopo si doveva partire dalle baracche e una volta che si è partiti dalle baracche ognuno si doveva arrangiare per sé. non si è più avuto, abbiamo avuto un po' di soldi che mia mamma, il governo italiano l'ha messo in Italia, un po' in Belgio, un po' in Italia, e dopo basta, nessuno, non so più occupato di nessuno.
2: Le chiedo un'ultima valutazione, lei è rimasta in Belgio a vivere?
3: Mia mamma è rimasta, perché quando siamo ritornati in Italia per fare il funerale a mio papà, perché voleva andare in Italia, è andata a informarsi e voleva mettere i bambini con i prigionieri di guerra, e mia mamma ha detto ah no, i miei bambini hanno sofferto, basta, e non voglio che soffrano. A meno, c'ho la pensione in Belgio, che se vado in Italia mi ritirano una partita, a meno rimango in Belgio, fanno i studi, hanno le allocazioni fino a 18 anni per fare studi, e rimango in Belgio. E quindi è rimasto in Belgio, perché in Italia non aveva né casa, né lavoro, né non aveva niente. Con tre bambini piccolini, come volete. Solo il comune di Treviso ha previsto una casa per le vedove, ma il resto nessuno, non ha pensato a nessuno. Finito la storia, ciao. E hanno cominciato a dare le pensioni il 1 gennaio 1957. Perché fino a quando non si trovava gli uomini, non si li portava su, non avevano diritto di niente. Solo dell'aiuto del comune per mangiare, coprire e così.
2: Secondo lei sono migliorate le condizioni di lavoro adesso?
3: Di l'incendio del casier, sì. Hanno messo la sicurezza in tutte le mine, qualche mine e le fabbriche, Le fabbriche sono state obbligate,
2: E vengono rispettate in Belgio?
3: Io dico che era un lavoro inumano per gli umani.
2: Agosto 1956, la strage dei minatori di Marcinelli in Belgio. Ai noi, la strage del lavoro però non si è mai fermata in questi 51 anni, né in Belgio né in Italia, né purtroppo

0: stai ascoltando Radio Onda d'Urto, la radio antagonista dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: 70 anni fa, quindi, la strage operaia di Marcinel in Belgio. Noi vi abbiamo riproposto questa trasmissione d'archivio datata 2007, poi rieditata nel 2023, ma con testimonianze storiche che non perdono una virgola del proprio valore.
1: E tutti vogliono spaccare, sono tutti molto stanchi, tutti pronti per cambiare.
0: 99 posse questa sera la festa di Radio Onda d'Urto assieme agli Asian Dub Foundation, tempi un poco strani. Andiamo a ascoltarcela, poi il giornale Radio Flash.
1: Qualcosa da conservare.

0: non è la solita radio commerciale. Questa è Radio Onda d'Urto, radio libera, indipendente e antagonista dal dicembre 1985.
1: Tredicine punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo sabato 8 di agosto. Oggi è l'8 di agosto, la giornata europea in memoria delle vittime degli infortuni sul lavoro per ricordare 70 anni dalla tragedia di Marcinelle in Belgio, con i 262 minatori morti di 12 diverse nazionalità, 136 dei quali italiani, che persero la vita in un incendio devastante nella miniera di carbone di Bois du Cazier in Belgio. Oggi a Marcinelle diverse cerimonie di carattere istituzionale, c'è anche una prima coda polemica, c'è la presente infatti la russa. Fratelli d'Italia ha accusato gli esponenti della CGIL di essersi girati nel momento in cui parlavano gli esponenti di Fratelli d'Italia. In realtà a girarsi sono stati gli esponenti del sindacato belga FCGT di Charleroi, lo ha rivendicato poco fa il segretario Vincent Pestier, che fa sapere: tutti i compagni del sindacato si sono girati, noi siamo contro la presenza di sindacati e dei partiti dei fascisti e per noi Fratelli d'Italia è un partito fascista, la loro presenza non è bella, soprattutto in un luogo molto importante per l'immigrazione anche italiana. E a 70 anni da Marcinelle, la strage di chi è costretto a lavorare per vivere non si ferma. Da mezzanotte ad oggi sono almeno 3 gli omicidi accertati. Un operaio di 60 anni schiacciato da un muletto a Salto di Montese sull'Appennino modenese. Un altro operaio schiacciato da un muletto, un 61enne originario della Sri Lanka, alla K-Plast di Campi Bisenzio Firenze. E poi un elettricista di 40 anni folgorato mentre stava montando le luminarie della festa del paese di Calanna nel Reggino. Crisi climatica, si allenta momentaneamente al nord la morsa del caldo, ma già da lunedì le temperature torneranno sulle modalità roventi che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ieri sera transito di un veloce fronte temporalesco che però ha causato diversi danni soprattutto nel Novarese e nel Trevigiano. E mentre mezzo paese lotta anche contro la siccità, tantissime regioni sono alle prese con gli incendi sempre più ampi e difficili da controllare. È quello che accade per esempio all'Aquila, dove l'incendio va avanti dal 20 di luglio. Fiamme anche al nord, nel Bresciano, sui monti sopra Tignale, nell'alto lago di Garda. Politica di palazzo, il governo di Madrid risponde a quello di Roma imponendo controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia fino al 7 di settembre. Il tutto dopo che il governo italiano, sfruttando in maniera strumentale quanto accaduto a Ceuta, ha deciso di imporre fino a Ferragosto i controlli Schengen da chi arriva dall'Italia. È una risposta proporzionale, fa sapere Madrid. Riarmo e guerra globale, accordo militare sul modello infausto della NATO fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, un'intesa firmata a Gedda. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei paesi sia considerato un attacco a tutti, ha spiegato il ministro degli esteri pakistano. Storce il NATO da un lato Netanyahu e dall'altro l'Iran. Questo patto non garantirà la sicurezza dell'Arabia Saudita, fa sapere Teheran. E intanto è stata una notte di scontri in Yemen fra gli Houthi, vicini agli iraniani, e le milizie governative legate invece ai sauditi. Il tutto mentre prosegue lo stallo di Hormuz. Poco fa un drone non identificato avrebbe colpito una petroliera degli Emirati Arabi Uniti a poca distanza dallo stretto. Non vi sarebbero però feriti. Chi non ha in mente alcuna trattativa ma solo violenza, sangue, bombe ed occupazioni è Israele, da 3 anni ormai impegnata nel genocidio a Gaza. Secondo quanto riferito oggi dall'UNICEF, da quando è in vigore il cosiddetto cessato il fuoco di ottobre è morto un bambino al giorno, 300 bambini in 300 giorni. A questo poi si aggiungono le condizioni disastrose di tutta la popolazione di Gaza, 2 milioni di persone sfollate con temperature altissime, pochissima acqua e pochissimo cibo, farmaci con il contagocce e niente servizi a partire da quelli delle fognature. In Cisgiordania invece il violento raid di Israele contro il campo profughi di Calandia ha provocato almeno 51 persone ferite. Imposto poi il coprifuoco nella vicina città di Kafr Aqaba, bloccate le strade che portano verso la Gerusalemme occupata. Secondo la Commissione per la colonizzazione e la resistenza al muro, ad oggi Israele ha imposto qualcosa come 916 checkpoint in tutta la Cisgiordania. 250 sono stati eretti dopo il 7 ottobre. C'è poi il Libano, dove l'altura di Al-Tahr, alla periferia della cittadina contesa di Nabatieh, è oggetto dall'alba di intensi bombardamenti dell'artiglieria israeliana. Non vi sarebbero al momento vittime, fa sapere l'agenzia libanese NNA. Andiamo in Ucraina. Due intensi raid russi hanno colpito Kiev e dintorni, tra le vittime diverse esplosioni anche attorno a Dnipro. Sull'altro fronte, invece, i droni lanciati da Kiev hanno colpito una raffineria nella zona di Samara e l'altra nel Krasnodar. Non vi sarebbero feriti, ma in entrambe le raffinerie si è sviluppato un ampio incendio. Chiudiamo con i funerali privati questa mattina di Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni. I funerali si sono tenuti a Pavana, nel paese sull'Appennino Pistoiese, dove era nato Guccini e dove si era ritirato dopo il 2012, quando aveva deciso di chiudere la propria carriera di carattere musicale. A settembre si terrà invece, probabilmente a Bologna, una iniziativa pubblica aperta in suo ricordo. Minuti è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Linea ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. Sabato 8 di agosto, l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siamo alla quarta serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera sul palco i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation. I cancelli aprono alle ore 19. Chiesta una sottoscrizione per Radio Onda d'Urto di 10 euro. Gli Asian Dub Foundation inizieranno sul palco principale alle 20.45, i 99 Posse alle ore 22. Alla libreria del Gatto Nero alle ore 19.30, sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Libro di Deriva Prodi uscito poche settimane fa, sarà presente l'autrice Giulia Carati. A 25 anni dal G8 di Genova, una indagine sulla violenza di Stato e sul nesso fra repressione e conflitto sociale. Spazio Siamo Gatti, dedicato a bambine e bambini, alle ore 21, laboratorio L'Acchiappa Sogni Magico, un laboratorio creativo con nastri, perline, cartoncini e altro materiale, a cura di Marta di Carta Matta. Andiamo poi alle seconde serate. Da mezzanotte in poi, in Tenda Blu, il live dei Spaghetti Calypso con il loro Calypso Mambo. E poi Jordi Krastek, serata techno. Al Pacianca invece da mezzanotte DJ set con Master Vege e Black Magic Drum & Bass. Al Ciringhito invece da mezzanotte serata Red Moon Music, Goa, Psytrance, Psytech. Questo è il programma di questa sera, la festa di Radio Onda d'Urto, che va avanti fino a sabato 22 di agosto. Tutto il programma lo trovate sul sito festaradio.org. Appuntamenti cinematografici. Andiamo al Nuovo Eden via Nino Bixio 9. Oggi è sabato, alle ore 18.30 in sala 1 c'è Un cane a processo. Per quanto riguarda invece la sala 2, alle ore 19 c'è L'hangar rosso. Sempre Eden, ma quello d'estate, che si tiene nel giardino del Viridarium in via Museo 81 / via Brescia. In questo caso si inizia alle ore 21.15 con il film The Life of Chuck. L'arena del centro, quella delle scuole Calini, sempre in via Nino Bixio, dove si trovano le scuole primarie. Qui la proiezione è prevista per le ore 21 con la grazia di Paolo Sorrentino e con Tony Servillo. Infine una anticipazione, nuova tenda di solidarietà con la Palestina. a Toscolano Maderno. Si parte nella giornata di domani, domenica, e si va avanti fino al 16 di agosto, dalle ore 19 alle ore 22. L'appuntamento è nel cortile della canonica di Piazza San Marco. Siamo appunto a Toscolano Maderno, sul lago di Garda. L'inaugurazione ufficiale di questa nuova tenda di solidarietà è fissata per domenica alle ore 18:30. Organizzano i sanitari per Gaza, l'AMPI della sezione di Toscolano Maderno e poi il gruppo Gandhi per la pace di Toscolano Maderno. È tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti qui da Radio Onda d'Urto.

0: 5 al 22 agosto all'Area Feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Stiamo collegandoci con Oventic, dove è in corso questa tre giorni zapatista iniziata ieri, dove sono presenti i consigli autonomi di tutti i municipi ribelli zapatisti, il comitato clandestino rivoluzionario indigeno delle ZLN ed alcune migliaia di basi di appoggio. Si passerà dalle Aguas Calientes alle cosiddette chiocciole, per questa che è una piccola svolta per il movimento, le strutture delle comunità ribelli zapatiste. Noi siamo in collegamento con Oventic, dove nella sede di Indimedia Chiapas si trovano la nostra Diletta, che per il momento non sentiamo e che comunque è lì, che sta lavorando per noi, e Andrea Segna della delegazione di Mani Tese di Lucca, che abbiamo al telefono. Ciao Andrea. Buonanotte, che ore sono? Le 4 se non sbaglio?
3: Da noi sono le 4 e 5, qua abbiamo 7 ore di fuso orario.
2: E però siete ancora tutti quanti, diciamo, svegli a preparare file audio e altro, insomma.
3: Sì, siamo qui nella sede di Indimedia Chiapas e siamo in 8, 6 compagni italiani, io e Diletta, una compagna della delegazione di Mani Tese, e due compagni di Yabasta. E ecco, poi ci sono due ragazzi sloveni.
4: Venerdì 8 agosto ad Oventic, centro zapatista a pochi chilometri dalla storica capitale del Chiapas, a San Cristóbal de las Casas in Messico, l'esercito zapatista di liberazione nazionale nel 2003 convoca la popolazione civile, nazionale e internazionale all'atto di celebrazione per la morte degli Aguascalientes e la nascita dei Caracol. Tre giorni di festa, di iniziativa politica e di rilancio. Un momento di passaggio simbolico e politico per la lotta zapatista iniziata il 1 gennaio del 1994, dopo 9 anni di clandestinità e di preparazione. Dopo l'ennesimo tradimento da parte del governo messicano, che dopo aver cercato di catturare la comandanza durante i dialoghi di pace nel 1995, si è addirittura rifiutato di varare e trasformare in legge gli accordi, seppur parziali, di San Andrés, siglati nel 1996 e richiesti come base della Ley Cocopa con la marcia zapatista nel 2001, che partita dalla Realidad arrivò a Città del Messico per parlare al congresso messicano.
5: Compañeros y compañeras, espero de favor que cantemos todos nuestro himno nacional a la cuenta de tres. Uno, dos, México.
6: Nella festa la bandiera nazionale viene prima di quella zapatista, e così è per gli inni, dove il roboante La terra che trema al ruggire del cannone, dell'inno messicano, è seguito dal più mite testo zapatista, dove La nostra patria grida e ha bisogno di tutti i nostri sforzi. Sulla base del principio fondamentale il popolo comanda, il governo obbedisce, i rappresentanti delle comunità si occupano dell'amministrazione della giustizia, della salute, dell'educazione, con un sistema di rotazioni periodiche e di controllo dal basso che rende la politica un'esperienza di tutti.
4: Le ZLN e le comunità in resistenza decidono di dar vita all'autonomia indigena, concetto politico che si diffonderà per il Messico e che ancora oggi si espande in diversi stati del paese, generando scontri con il potere e forme di autonomia territoriali anomale. Gli Aguascalientes, nati come punto d'incontro tra zapatisti e zapatisti con il mondo, diventano veri e propri centri politici, i Caracol, dove le autorità locali, rotative e non elettive, amministrano giornalmente la salute, l'istruzione, l'economia, la giustizia e tutto ciò che è elemento di vita dentro e fuori le comunità. L'8, 9 e 10 agosto del 2003, migliaia di persone, dopo 2 anni di silenzio da parte delle ZLN, accorrono nel Caracol di Oventic e accompagnano la rivolta zapatista in questo nuovo ed importante passaggio di fase che avrà un nuovo rilancio.

Working Class Hero, questa reinterpretazione affidata a Cisco Bellotti, storica voce dei Modena, ora con una lunga e fortunata carriera da cantautore. Lo avremo alla festa di Radio Onda d'Urto domenica 16 di agosto. In apertura un altro grande cantautore chansonnier, Gian Gilberto Monti. E così ci salutiamo per questa mattinata informativa, restate però all'ascolto perché alle 13.30 arriva la libreria in festa, vale a dire le voci raccolte alla libreria del Gatto Nero nella serata di ieri, poi una serie di musiche e di speciali dedicati alla prossima serata, quella del sabato, e alle 17.30 andiamo invece in linea diretta in via Serenissima Brescia al nostro acquario, cioè lo studio mobile di Radio Onda d'Urto in festa. Buona serata a tutti e a tutti, buon pomeriggio, ci vediamo questa sera in via Serenissima. Questo è Cisco Bellotti con Working Class Hero.

0: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.
1: State ascoltando una selezione di brani degli artisti che si esibiranno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale. Ora ci ascoltiamo i 99 POS con una delle versioni più belle, ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

Quando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Post Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova di quell'anno, la sera del concerto. I 99 Post suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia.

8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. 99 posse in una serata da non perdere, quella dell'8 agosto. Suoneranno oltre a loro, infatti, nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Il tutto, come sempre, all'area feste di Via Serenissima a Brescia, dove si svolge la festa di Radio Onda d'Urto quest'anno dal 5 al 22 di agosto.

0: Anche se te lo dice il prete, non è vero. L'ascolto di Radio Onda d'Urto non rende sordo.
1: Mi senti? Ma quanto mi senti? Da dove? Dove mi senti?
0: Puoi ascoltarci come vuoi, quando e quanto vuoi, senza moderazione. Non è blu, è rossa, ed è per questo che Radio Onda d'Urto esalta il senso, i sensi, in tutti i sensi.

hanno raccontato. Quello di ritrovare un accordo, un colloquio, è sfuggito per miracolo al linciaggio. Più preoccupante per i medici è un carabiniere, ha inoltre fatto un esame esterno del cadavere. Senza sapere dove andare, senza sapere che direzione.

0: Ciao a tutti, tutte e tutto, e benvenute alla terza puntata di Libreria in Festa, la trasmissione realizzata dalla Libreria del Gatto Nero, che andrà in onda tutti i giorni della festa fino al 22 agosto dalle 13.30 alle 14 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Oggi ascoltiamo un estratto dall'incontro di ieri sera. Matteo Melchiorre, autore de Il Duca, pubblicato da Inaudi, ha dialogato con Franco Berteni e Delia Zaro. Ricordandovi che a settembre manderemo in onda tutti gli incontri che si sono svolti presso la libreria, oggi ascoltiamo l'introduzione di Elia e le prime parole di risposta di Matteo Melchiorre. Vi ricordiamo che questa sera in libreria alle 19.30 ospiteremo Giulia Carati, autrice di Sconvolgenti analogie, pubblicato da Deriva Prodi. Il libro mette a confronto le vicende giudiziarie seguite agli omicidi di Pierfrancesco Lorusso nel contesto del Movimento 77 e di Carlo Giuliani, avvenuto durante le mobilitazioni contro il G8 di Genova del 2021, di cui quest'anno ricorre il 25enne. Attraverso la ricostruzione dei fatti, dei contesti storico-politici e degli iter giudiziari, vengono indagate le analogie tra i due casi, entrambi conclusi con l'archiviazione dei procedimenti. In una fase di rinnovata attenzione pubblica e storiografica sul nesso tra repressione e conflitto sociale, ci viene proposta una riflessione critica sul rapporto tra memoria, verità storica e verità giudiziaria. Vi aspettiamo questa sera all'area incontri della libreria alle 19.30.
1: Coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti, fischiando la Marsigliese, mentre il vento fa il solletico ai sogni rimasti impigliati nel cancello dei denti.
2: È un romanzo ambientato a Vallorgana, un piccolo paese di montagna che si trova nella Valfonda, un paese che in quanto tale non esiste, ma che in realtà esiste in molti luoghi perché rappresenta un po' la montagna, no? È stato definito questo un romanzo di montagna e sicuramente è vero. In realtà, secondo me, oltre alla montagna, in senso più generale, rappresenta un po' la provincia e, se vogliamo, la campagna e un certo rapporto tra città e campagna. C'è naturalmente una riflessione sulle terre alte, sul rapporto tra terre alte e pianura, ma secondo me, diciamo, questo rapporto può essere esteso, e già questo è un elemento caratterizzante, perché i tratti un po' dei personaggi che troviamo in questo romanzo, appunto, sono i tratti che possiamo ritrovare nei paesini di montagna, ma sono tratti che possiamo ritrovare in personaggi che abitano appunto anche paesi o zone marginali o non centrali più in generale. Soprattutto nel costruire un rapporto tra il centro e ciò che centro non è, quindi tra appunto città e campagna, tra città e montagna, quello che fa questo romanzo è mostrare dei tratti di contiguità tra queste due dimensioni, e in particolare ci fa vedere che anche la montagna non è quel luogo puro, esente appunto da contraddizioni, da conflitti, da pulsioni, da desideri, ma anzi è pienamente avvolto all'interno di questi processi, perché comunque troviamo l'umano al suo centro e quindi tutto quanto. E questo perché appunto anche a Vallorgana scoppiano dei conflitti, un conflitto in particolare, che è quello che si produce tra il protagonista di questo libro, che è appunto il Duca, così soprannominato. Faccio un po' di recap anche per chi magari non avesse letto il libro, cercando di evitare il più possibile i cosiddetti spoiler. Il Duca è l'erede ultimo di questa casata dei Cimamonte, che a Vallorgana ha esercitato un potere feudale di signoria fondiaria per secoli, e dall'altra parte la faida, il conflitto che scoppia, è quello appunto tra il Duca e tale Mario Fastreda, che è un anziano possidente, un allevatore locale, un signorotto della Vallorgana contemporanea, che esercita un potere su Vallorgana che è molto diverso rispetto a quello che ha esercitato la famiglia di Cimamonte per secoli. Mario Fastreda non è nobile, Mario Fastreda si è arricchito attraverso poi il lavoro, un po' gli investimenti, un po' ha fatto fortuna, come si suol dire, dagli anni 50-60, ed è riuscito appunto a esercitare un potere su questa vallata, su questo paese, che è molto diverso rispetto a quello che viene invece dalla casata di Cimamonte e che poi a un certo punto esercita il duca. Tra il duca e questo Mario Fastreda scoppia un conflitto quando Fastreda sconfina in quelle che il duca ritiene essere le sue terre, cioè il suo pezzo di bosco, o meglio un suo pezzo di bosco. Il duca ha tante proprietà, tra cui appunto un pezzo di montagna e un pezzo di bosco. A un certo punto gli viene detto: guarda che Mario Fastreda ha sconfinato, è andato a tagliare i tuoi alberi nel tuo pezzo di bosco. Questo fatto che gli viene segnalato è interessante, perché inizialmente appunto questo gesto di sconfinamento da parte di Fastreda il duca non lo vede immediatamente. Il duca è un giovane adulto che ha deciso di lasciare la città in cui è nato e ha vissuto a un certo punto della sua vita per andare a ritirarsi nell'antica casata, nell'antica tenuta proprio dei Cimamonte a Vallorgana, a ristrutturarne un pezzo e qui sostanzialmente vivere di rendita. Per cui il duca non ha ben chiaro neanche quali siano i suoi possedimenti, le sue proprietà. Se non che a un certo punto un altro personaggio di questo romanzo, cioè Nelso Tabioca, gli dice appunto che è un abile taglialegna che lavora per i Cimamonte da sempre, durante la sua vita, un esperto conoscitore della montagna, gli dice: guarda che Fastreda sconfinato sta tagliando i tuoi boschi, quindi ti sta rubando della proprietà. E da qui parte lo scontro, perché il duca, diciamo, riscopre un desiderio di possesso anche rispetto a questi boschi, che prima in realtà sembra un po' sopito, e da qui muove tutto il romanzo e si sviluppa appunto tutta la storia. Non aggiungo nulla rispetto alla trama, appunto anche per lasciare a chi non lo avesse ancora letto il gusto di leggere un libro che, tra le altre cose, è scritto veramente benissimo secondo me, e che ha il pregio di riuscire anche a rompere una certa tradizione della letteratura italiana contemporanea, cioè quella dell'autofiction di un certo tipo, perché è un libro che è costruito, almeno secondo me, come un grande romanzo, anche nel senso che riesce a parlare molto oltre se stesso. E in questo senso quello che io vorrei fare, lasciandoti la parola tra pochissimo, è mobilitare quattro nomi che a prima vista possono sembrare molto lontani da questo romanzo, ma che in realtà secondo me attraversano ogni singola pagina di questo romanzo. E questi quattro nomi, i primi due sono insieme e sono Braudel e Ginsburg, il secondo è Michel Foucault e il terzo è Karl Marx. Provo a spiegare rapidamente perché. Braudel è molto telegraficamente uno storico francese della seconda generazione della scuola delle Annales, attivo tra gli anni 50 e gli anni 90, è il fondatore di quella che ancora oggi è l'École des Attitudes, ma è soprattutto uno storico che pensa che la storia sia formata attraverso un intreccio di temporalità differenti, che sono almeno tre. Un tempo breve, dice Braudel, cioè il tempo storico si compone di tre temporalità: c'è il tempo breve degli avvenimenti, quindi delle cose che succedono, c'è il tempo medio degli assetti economici, degli assetti sociali, e poi c'è il tempo profondo, che invece è il tempo geologico, è il tempo della natura, è il tempo del rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda. A me pare che il tuo romanzo si costruisca proprio sull'intreccio di queste tre temporalità, cioè c'è il tempo breve degli avvenimenti, gli avvenimenti che segnano il conflitto tra Fastreda e il duca, c'è un tempo medio delle strutture economiche e sociali che traducono questo conflitto come uno scontro tra l'antico regime, il sistema feudale, il potere feudale fondiario di cui gode la famiglia di Cimamonte, e invece il cosiddetto capitalismo d'avventura, no? Incorporato da Fastreda, quindi quel capitalismo che vive di profitto e non di rendita, come invece il duca, su questo poi tornerò. E poi c'è il tempo geologico, il tempo profondo, il tempo lungo, che è il tempo dell'ambiente, perché qui c'è anche in questo romanzo un pezzo di storia ambientale, di storia della montagna, di storia del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, che attraversa i secoli, perché a un certo punto il duca si trova nella posizione di fare uno scavo sulla propria famiglia, su quello che la propria famiglia è stata in quella valle, e qui noi abbiamo appunto una serie di riflessioni, di interrogazioni su che cosa ha significato il rapporto tra la famiglia di Cimamonte e la Valfonda e Vallorgana. E su questo mi collego rapidamente a Ginzburg, la microstoria, quando noi troviamo in questo romanzo il duca che riflette appunto su episodi singoli, isolati della sua famiglia nel passato. A me pare evidente che in realtà stia facendo esattamente quel processo vuole appunto mettere luce sul margine per illuminare in realtà la complessità e la totalità del sistema, cioè parlare dei Cimamonte serve per riflettere su che cosa è stato in alcune zone il sistema feudale e la proprietà fondiaria più in generale. E quindi questi due nomi come primo spunto. Secondo spunto, dicevo, Foucault è un libro sul potere. Questo è stato detto in più di un'occasione anche nelle recensioni che ne hanno parlato. È un romanzo che secondo me riesce a mettere in luce un punto cieco della teoria del potere di Foucault, se non a mostrarne una vera e propria aporia. Tagliando con l'accetta, no? Foucault è noto per aver rivoluzionato la teoria del potere. Cioè arriva Foucault a un certo punto e dice: il potere circola, il potere non è qualcosa che si possiede, il potere circola, è una relazione, non è un bene. Ok, vero, perfetto. E però questa circolazione non è infinita e soprattutto non è paritaria. Esistono dei punti, dei nodi di accumulazione, di condensazione del potere che, diciamo, Foucault non vede e che invece in questo romanzo vengono fuori, secondo me, in maniera molto evidente. Questi punti di accumulazione, di condensazione del potere sono in questo romanzo dei punti familiari per quanto riguarda il duca, che evidentemente appunto si ritrova a un certo punto a riattivare un potere che neanche quasi sapeva di avere, oppure appunto dipendono da una posizione che è stata costruita negli anni, nei decenni, come nel caso di Fastrida, attraverso il capitale. Il duca soprattutto mostra proprio che il potere si può accumulare, cioè non è vero che questa circolazione è orizzontale, reticolare, infinita. Il potere si accumula, ci sono dei punti in cui il potere si accumula, e non a caso appunto la sua riattivazione del potere della casa di Cimamonte avviene nel momento in cui lui decide di intraprendere questa sfida, questo conflitto anzi con Fastreda, sul punto della proprietà. E quindi, diciamo, il duca ci fa vedere che il potere si accumula nella proprietà e nella famiglia, e dall'altra parte appunto Fastreda ci fa vedere che è possibile accumulare del potere. E quindi in questo senso, diciamo, se non un libro antifucoltiano, è però un libro che riesce, dal punto di vista della teoria del potere, pur restando nell'ambito del romanzo, a farci vedere che in realtà il potere non è solo questa cosa appunto che reticolarmente circola, ma viene fortemente accumulata. Infine, e vado verso la chiusura, ti passo la parola, Marx. Io credo, ne parlavo anche con Pamela quando abbiamo deciso di fare questa presentazione, che questo romanzo dialoghi perfettamente con il capitolo 24 del primo libro del Capitale di Marx, sulla cosiddetta accumulazione originaria. Capitolo in cui Marx ci mostra storicamente quella origine primigenia del capitalismo che vede la separazione tra produttore e mezzi di produzione, e che vede quel fenomeno delle cosiddette enclosure, cioè, no, processo di appunto definizione di un possesso proprietario a livello terriero. Il duca è un romanzo, secondo me, fondato sull'enclosure, cioè l'idea del conflitto tra il duca e Fastreda è un conflitto che si dà sul confine di questa enclosure, dove finisce una proprietà che è stata definita evidentemente artificialmente e dove ne inizia un'altra. E quindi è un romanzo che parla appunto di privatizzazione proprietaria, appunto possesso, di accumulazione di possesso, di individualismo possessivo, e nel farlo ci mostra anche, in questo senso rimane centrale Marx, uno scontro intracapitalistico, nel senso che da un lato abbiamo il duca, cioè la rendita, e dall'altro abbiamo Fastreda, cioè il profitto. Senza entrare, senza spoilerare, e però appunto la disputa su questo pezzo di terra dipende dal fatto che Fastreda vuole quel pezzo di terra perché ha bisogno di fare impresa, ha bisogno di mettere a valore quel pezzo di montagna per ulteriormente accrescere il suo profitto. E dall'altra parte invece, e odia profondamente chi invece come il duca vive un rapporto con la montagna, ma di questo magari poi parliamo dopo, che è molto diverso, ma soprattutto vive un rapporto con la vita che è molto diverso, perché non ha bisogno del profitto, perché è sufficiente per lui appunto la rendita. A questo proposito c'è una citazione su cui volevo soffermarmi prima di darti la parola, pagina 312, che è indicativa, perché qui Nelso appunto dice al Duca: Fastreda e quelli come lui hanno vissuto gli anni in cui il mondo andava avanti, ogni giorno una conquista, ogni giorno più in su di uno scalino, perciò Fastreda e a quelli come lui, anche adesso che il mondo va indietro, è rimasta nello stomaco quella fame lì, quella fame di conquistare. Ecco, il Duca non ha questa fame perché ha conquistato, già, non lui ma la sua famiglia. E da questo punto di vista, in questo romanzo non ci sono eroi positivi, non ci sono protagonisti positivi, cioè né il Duca né Fastreda sono due modelli che noi potremmo ritenere due modelli positivi, perché appunto oscilliamo tra la rendita e il profitto. Ecco, io ti passo la parola chiedendoti prima di tutto se quello che ho detto può avere un senso, e se ha un senso, se la tua volontà fin dall'inizio era in qualche modo raccontare tutto questo, oppure se i personaggi e la storia hanno preso man mano vita autonoma, e quindi poi in fondo, diciamo, quali sono state le tue fonti, sia nel senso delle fonti di ispirazione, sia nel senso delle fonti letteralmente, che ti hanno permesso di scrivere poi questo romanzo.
3: Allora, ci sono in quello che hai detto tantissime cose, e gioco forza dovrò ricordarmene alcune e dimenticarne delle altre. No, vorrei innanzitutto dire due cose sui luoghi, perché credo sia abbastanza essenziale capire che, tu l'hai detto molto bene, Vallorgana, la Valfonda non esistono, e credo che il gioco di questo libro, e dopo arriverò a Ginzburg, ma insomma sia proprio tutto qua, nel prendere un luogo e raccontarlo minuziosamente, un luogo piccolo, marginale, ma un luogo che non è georeferenziabile, perché la nostra, credo ormai, cultura delle cose è tale per cui nel momento in cui tu prendi un luogo, lo descrivi per quello che è e cerchi di far capire che anche un luogo dei margini è un luogo del contemporaneo, e racconta e vive esattamente le stesse atroci difficoltà di qualsiasi altro luogo del contemporaneo, che però marginale non è, ecco, nel momento in cui tu lo georeferenzi, già hai mezzo fanale spento su quel racconto, ok? A meno che non prendiamo quel luogo e non ne facciamo, come si può dire, una perfetta cosa documentaristica, turistica, capito? Allora sì, funziona il luogo vero con nome e cognome. Altrimenti, se tu dici prendo un luogo, lo racconto per quello che è, ma questo luogo è un margine, parti già con mezzo fanale spento. Inizialmente tutti questi luoghi del libro avevano i nomi proprio, capite, le categorie pure, cioè il torrente Fragolfo si chiamava il torrente, Vallorgana si chiamava il paese, la montagna si chiamava e si chiama tuttora la montagna, ok? È l'unico, come si può dire, traccia che ho voluto lasciare di quella stesura universalistica, per così dire. E quindi io sì, sto parlando di un luogo che non esiste, ma che in realtà io potrei, capite, mettervelo su una carta e dire è questo, ok? Il secondo tema che vorrei focalizzare è questo qui. Fin dall'inizio io volevo scrivere un libro sul potere, ma un libro che raccontasse il manifestarsi, il formarsi e il raccogliersi in sacche del potere proprio lì sui margini. Io avevo, come si può dire, troppa esperienza di cose viste con i miei occhi in questi luoghi della mezza montagna, per così dire, e troppa esperienza di cose lette nei documenti d'archivio per tanti anni per non aver voglia di provare a descrivere questo livello primigenio quasi del manifestarsi e dell'esercitarsi del potere. Io volevo provare a far capire, ad esempio, in un microcosmo che non è micro, è submicro, come il cortile si attivassero delle relazioni, delle circolazioni del potere e delle accumulazioni di potere che nel corso anche di più generazioni comunque riescono a... Ora, la montagna è un luogo ideale per parlare di queste cose. Ed è ideale perché? Perché si presta a una contronarrazione rispetto a quella dominante. Ora, se voi prendete anche a livello proprio di libri, per così dire, quelli che funzionano bene sono quelli che ti raccontano una montagna come scrigno di come si può dire, virtù positive, aventi a che fare ad esempio col cooperativismo, aventi a che fare con una certa qual genuinità delle relazioni, dei saperi, capito? Tutte queste boiate qua. Però se tu sposti un attimo, metti l'occhio sul margine, sull'obliquo, ti rendi conto che è esattamente l'opposto. E tu, se la guardi bene per quello che è adesso, e cioè un luogo di traversie involutive, ecco che lì trovi proprio le strutture minime del potere. Poi quei quattro nomi lì che hai fatto. Allora, vado a random. Foucault, sì. Foucault nella dimensione, vorrei quasi dire basica, proprio della microfisica, che vi dirò per un curriculum, io sono uno storico di, come si può dire, di base, si usa anche dire nasco, che è una formulazione terribile anche nel posto di lavoro, no, nasco bibliotecaria, nasco. Vabbè, di fatto ho studiato storia, ho fatto tanti anni quelle cose lì, e non è scontato, così scontato, che in un percorso di questo tipo Foucault ci sia. Io l'ho avuto appunto per un insegnante che è Piero Brunello, che ce l'ha proprio messo al cuore di un corso di storia sociale memorabile, per cui lo abbiamo molto respirato e molto fatto nostro quelle annate. Però con un discostamento essenziale sul fatto che il potere si circola eccetera, ma si ferma. Quando questo duca, che è un giovane 35enne, si ritira a vivere a Vallorgana, lui non ha minimamente idea, cioè sa qual è la sua famiglia, sa che cosa ha alle spalle, ma non ha idea che nel momento in cui tutto quel, come si può dire, esercito di cadaveri che ha alle spalle e che dorme, non appena lui si trova a doverlo appena appena evocare, tutta questa roba, pam, si alza le sue spalle come una straordinaria scenografia, una straordinaria liturgia pronta all'uso, e lui è in grado, pur tra mille contraddizioni, di ritrovarsi tutta quella roba lì ancora pienamente palpitante e ancora pienamente spendibile di fronte a quell'altro che è Mario Fastreda, che è un uomo più anziano di lui e che però è appunto uno che è ancora dentro quella fame, che è la fame appunto del capitalismo in sostanza. Poi Marx ci sta assolutamente, accumulazione originaria assolutamente, però io lo ho bevuto, per così dire, più che altro leggendo la storiografia che è stata prodotta in Italia dagli anni 50 agli anni 90, che era fondamentalmente una storiografia marxista, insomma quella che leggevamo a Ca' Foscari quantomeno era quella, ok? Per cui tu studi storici che vanno in archivio, ma che hanno, come vuol dire, come scopo del loro andare in archivio ragionare su quella cultura lì. Quindi l'ho preso. Poi Brodel e Ginsburg, sì. Sai perché Brodel, però, soprattutto? C'è questo discorso delle tre temporalità che condivido in pieno, perché lo hai benissimo fotografato, non ci torno neanche su. Soprattutto perché l'opera, forse tra le tante sue, insomma, che io continuo ad adorare ancora di più, che è La civiltà e imperi nel Mediterraneo di Filippo II, cioè inizia così, dice, un libro sul Mediterraneo, capite? Sul Mediterraneo, sulla lunga durata, cioè in realtà sull'età di Filippo II, ma che in realtà poi si amplia su una lunga durata molto più ampia, e lui dice, primo capitolo, innanzitutto, virgola, le montagne. Cioè lui, per parlarti del Mediterraneo, dice partiamo dalle montagne. Non capiremmo il Mediterraneo se non partiamo da lì, dalle montagne. Quindi io ho sempre avuto questa, come si può dire, questo amore per Brodel, oltre per il discorso della lunga durata, eccetera, e anche dell'utilizzo che lui fa della statistica, alle volte anche un po' irridendola, però con questa chiara visione del partire comunque dagli apparenti margini. E in qualsiasi narrazione che io faccio, anche quando parlo del contemporaneo, anche quando parlerò, come nelle prossime cose che usciranno, di luoghi molto più centrali, io parto sempre dai margini, perché è il margine, secondo me, che ti dà una visione molto importante sul centro. E Ginsburg poi è certo, è stato. Ecco, mi si apre una.
4: È che manca ancora.
3: Certamente, ma di lui bisognerebbe dire questo: cioè che adesso è morto, è vero. E c'è stato questo coro. Io nel telefono, non so, credo che la mia memoria sia ingombrata per il 60% da screenshot tirati su in quei giorni post morte di Ginsburg, no? Ne ho fatto, voglio scriverne qualcosa, ho chiesto anche a Mario Infelice, che è uno studioso di storia del libro, di fornirmi un po' di bibliografia sul tema dei Santini, e volevo un po' vedere tutti questi, che adesso erano tutti devoti di Carlo Ginsburg, che cosa cogliessero della sua lezione. Cioè, quali erano i temi, i perché? Allora, c'erano quelli legati alla disponibilità, all'affabilità del grande intellettuale. Io stesso l'ho conosciuto di persona, ma non. E poi c'era il discorso, ovviamente, della microstoria. Microstoria che viene comunque costantemente, non costantemente, ma insomma, il più delle volte fraintesa come una sorta di legittimazione per lo studio dei casi piccoli. Microstoria che diventa quasi una specie di versione professionistica della storia locale, quando in realtà non è minimamente quello il messaggio di Ginsburg, ma è questo messaggio dell'adattamento della scala al caso specifico di osservazione più opportuno per farne risaltare le strutture.

sparano tumori, colpo ferite oltraggio, ecco i nostri dolori, mai più io sarò saggio, la morte all'imbrunire, lascia che io pianga muto, senza quel tuo limone, limone asfalto e sputo.

partire. Arco del tuo finire, la storia di un dettaglio. Fumogeni a morire, non grido più fa male, non grido più fa male. Odio e sovrastruttura che non lenisce il sale, che Dio vi maledica. Eroi della carriera, limone, asfalto, sputo. Mi fermo a Bolzaneto e non cammino più. Antico il mio sospiro, eclissi d'ogni pianto.

0: vi piace ascoltare?
1: Radio Onda d'Urto!
2: Radio Onda d'Urto, una radio per grandi e bambini.
3: Radio Onda d'Urto!
4: Sabato 8 agosto saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto due storiche band, i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation. Due band che provengono da due capitali della musica, la prima da Napoli, mentre gli Asian Dub da Londra. La storia della controcultura tra musica, militanza e resistenza.

99 poste nascono nel 91 Napoli come diretta espressione del centro sociale autogestito Officina 99 e delle nuove culture urbane che trovano nella musica un potente vincolo politico ed espressivo, quando Zulu insomma trasformava in canzoni i volantini di protesta per renderli più comprensibili e incisivi. È da questa necessità che prende vita il successo inaspettato dei 99 posse, contribuendo a diffondere un nuovo linguaggio musicale e politico, mescolando hip hop, reggae muffin, dub con testi in italiano e napoletano. Attraverso i loro brani, da più di 30 anni, i 99 posse parlano alle compagne e compagni di ogni generazione, cantando e denunciando ingiustizie sociali, ipocrisia politica, facendo da megafono alle lotte di chi non ha voce. Dalla nascita nel 1991 all'esplosione di Cucucucu Quaglio, colonna sonora ad una generazione, e Targa Tenco come miglior disco in dialetto, i 99 posse tornano alla festa di Radio Onda d'Urto per festeggiare una carriera sempre in salita. Il gruppo al suo esordio è formato da Ozlu, Luca Persico, voce, Meg Maria Di Donna, voce, Marco Messina, campionatore e dub master, Massimo Iovine, basso, Sasha Ricci, tastiere. Il primo album dei 99 posse, Curo Curo Quaglio, datato del 1993, fa anche da colonna sonora al film Sud di Gabriele Salvatores. L'album si aggiudica la Targa Tenco come miglior contributo in dialetto e fa circolare il nome dei 99 posse da un ripetitore all'altro della scena antagonista italiana. Curo Curo Quaglio è autoprodotto. Il testo della canzone è stato anche inserito in un'antologia della letteratura italiana per le scuole superiori. L'album ha vinto la Targa Tenco come migliore opera dialettale e il premio Chuck come migliore colonna sonora.

della quotidianità. È questo il messaggio di Ripetutamente, tratto appunto dall'album Cure Cure Quagliò e reinterpretato nel 2014 con la partecipazione di Clementino. Riappropriamoci degli spazi, riappropriamoci di ciò che è nostro, riappropriamoci della nostra vita, non lasciamola scorrere così, ripetutamente. I 99 Posse sono accusati anche di violenza per la canzone Rigurgito Antifascista. Così risponde Ozulu, intervistato a tale proposito. Questa canzone è stata una provocazione più rivolta alle istituzioni che ai fascisti stessi. Nel 1990, mentre noi denunciavamo il pericolo del neofascismo, le istituzioni

i 99 posse. I primi singoli sono Raffaniello e Salario Garantito. Nel 94 esce il doppio live Incredibile, Opposizione, Tour, e i 99 posse fondano l'etichetta 99, che lavora

sempre dal voce di artisti emergenti. L'anno successivo, l'uscita di Guai a chi ci tocca determina la fine della collaborazione con i Bisca e i 99 Posse, che tornano a suonare ognuno con la propria originaria formazione.

questa esperienza di ritrovata autonomia che nasce nel 1996, Cerco Tempo, al quale segue nel 98 Cortocircuito, che porta il gruppo a vendere oltre 160.000 copie. Il CD conteneva anche un videogioco nel quale, tra l'altro, si dovevano lanciare bottiglie Molotov contro gli agenti di polizia. Nel 2000 uscì il loro ultimo album completamente inedito, La Vida Che Vedrà. Infatti l'ultimo album pubblicato del 99 Posse al completo.

Oh,

seguito nel 2001 dal doppio riepilogativo Na 99 decimo, in onore dei 10 anni del gruppo, e contiene solo 2 tracce inedite, America e Stop the Train. Anche questo album si aggiudica la targa Tenco. Nel 2001 i 99 Posse si sciolgono di fatto. 7 anni dopo arriva la reunion. Il 18 luglio 2009 i 99 Posse si esibiscono insieme, senza Meg, a Piazza del Gesù a Napoli, in un concerto organizzato dai movimenti napoletani contro la repressione. I 99 Posse dunque tornano in attività dopo 7 anni. A questo evento seguono altri concerti per il lancio di un progetto sul rapporto tra nuove tecnologie e musica, comprendente laboratori di istituti scolastici scelti in diverse aree a rischio. Dopo numerosi cambi di formazione, nel 2011 è l'anno dell'album Cattivi Guaglioni, prodotto dalla propria etichetta discografica 99, arrivando subito al primo posto della categoria hip hop e terzo nella classifica generale di iTunes Italia. I 99 Posse proseguono il loro percorso e nel 2014 propongono Cure Cure Quaglio 2.0, non un passo indietro, riedizione del primo album delle Posse in versione rimaneggiata, con la collaborazione di Francesco Di Bella, Caparezza, J-Ax, Pancreas, Samuel dei Subsonica, Enzo Vitabile ed altri, e in aggiunta ci sono anche 4 inediti. Nel 2016 esce Il Tempo, Le Parole, Il Suono, con la partecipazione di Enzo Vitabile, Rocco Hunt e Lo Stato Sociale.

0: progetto nella fine, negli ultimi mesi del 2014, e poi ci abbiamo messo tutto il 2015, diciamo, per capirlo. È un disco venuto dalle viscere, quasi come un'email dal profondo, quindi dice, parla di alcune urgenze che erano talmente urgenti da non essere arrivate ancora neanche al cervello, già sentivano la necessità impellente di esprimersi, di uscire su carta, di uscire in musica. Forse è per questo che si chiama Il tempo, le parole del suono, perché parla dell'urgenza di definirsi, in un'epoca in cui è sempre più difficile trovare delle definizioni e in cui noi troviamo ancora più difficile fare questo fatto, per il fatto comunque di essere sulla scena ormai già da 25 anni. Abbiamo tanti numeri di quelli là che solitamente mandano in crisi le persone: 45 l'età fisica, 25 gli anni di musica, 30 gli anni di contiguità con i movimenti, per cui è venuta fuori questa cosa, l'urgenza insomma di descriversi in mezzo a tutti questi cambiamenti e di provare a parlare anche di quello che 25 anni di lotte, di prima linea e di protagonismo sociale e politico determinano dentro di te, quanto ti cambiano, quanto tu poi sei in grado di cambiare. È un disco in cui si fanno i conti però non solo con se stessi, anche con i nostri vecchi tradizionali nemici, non mancano, diciamo così, le stoccate pesanti a chi ha ancora idee di razzismo da cercare di vendere alla comunità. Si parla in maniera fortissima e costante, quasi in ogni canzone, di questa comunità, di questo bisogno quasi di trovare la propria collocazione dentro a qualcosa di più grosso. È un po' forse questa la grande tematica del disco: come si fa al giorno d'oggi a collocare l'io dentro al cambiamento e dentro a questa società che alle volte ti dà anche quasi un po' la sensazione di andare alla deriva.
1: Dopo l'esibizione del gruppo napoletano sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, l'8 agosto ci saranno gli Agenda Foundation.

di Asian Dam Foundation sono un gruppo britannico formato da componenti di origine asiatica, una delle band più esplosive e impegnate della scena musicale britannica, un mix di energia punk, elettronica, hip hop e influenze dub e reggae, oltre che per il loro impegno politico e sociale. La loro musica non è solo intrattenimento, è un manifesto di resistenza, un mix di ritmi incalzanti e parole che puntano il dito contro le ingiustizie del mondo. Nonostante i cambi di formazione nel corso degli anni, gli Asian Dam Foundation sono stati capaci di infiammare il pubblico con i loro live memorabili in tutto il mondo, 9 album in studio e collaborazioni iconiche, e capaci di mantenere un messaggio forte e attuale. La loro storia ha inizio nei primi anni 90 a East London, in occasione di una serie di corsi diretti all'insegnamento di concetti base della musica ad un gruppo di ragazzi asiatici. Il bassista Aniruddha Das e il DJ John Ashok Pandit incontrano un giovane rapper bengalese di 14 anni, Dider Saidulal Zaman. Decidono di formare un sound system chiamandolo Asian Dub Foundation. Con questi quattro componenti il gruppo registra il suo primo EP, con

probably be

Il disco, uscito in un momento di forti tensioni anti-asiatiche in Inghilterra, ottiene molta attenzione per le tematiche affrontate, la ferma condanna al razzismo e soprattutto per le sonorità influenzate da una molteplicità di generi, dall'ambient al punk, alla musica tradizionale bengalese. È l'inizio di una carriera che li porterà al vertice della scena musicale internazionale. Nel 1995 si unisce al gruppo Sanjay come DJ. Si forma così la prima formazione completa del gruppo e nello stesso anno esce il primo album, Fact and Faction. L'album non riscuote molto successo in patria, ma è apprezzato invece in Francia. Per questo motivo, nel 1997, il loro secondo album, Raffi, viene distribuito solo sul mercato francese. Il fatto di essere scelti da Primal Screen per aprire i loro concerti nella tournée del 1997 consente al collettivo di ricevere maggiori attenzioni dai media e questo fa in modo che l'anno successivo il disco sia distribuito anche in Gran Bretagna con il titolo Raffi's Revenge. Scorrendo alcuni brani dell'album Raffi si trovano esempi dei loro temi preferiti: Free Satpal Ram, dedicata ad un cittadino britannico di etnia hindi considerato vittima di un abuso giudiziario e per il quale il gruppo ha guidato un vasto movimento d'opinione per chiederne la revisione del

Grazie anche a una serie di apparizioni nei maggiori festival live europei, il gruppo aumenta la sua notorietà. Arriveranno a suonare anche al festival giapponese Fuji Rock e nell'autunno del 98 si esibiranno come gruppo di spalla ai concerti tenuti dai Beastie Boys nel loro tour negli Stati Uniti e in Canada. Nel marzo 2000 esce Community Music, l'album che ha questo titolo in onore del luogo dove avvenne il primo incontro tra i fondatori del gruppo, il London Community Music Center. Alla 34esima festa di autofinanziamento di Radio Onda d'Urto sul palco principale di Agenda Foundation.

0: Nello stesso anno la band continua le sue esibizioni live in Europa. Nella parte finale del tour europeo vengono progressivamente introdotti nuovi membri e Zam lascia ufficialmente il gruppo alla fine del 2001 per occuparsi a tempo pieno di lotta per i diritti civili delle minoranze. Ricordo l'8 di agosto in Via Serenissima alla festa di Radio Onda Adulto sul palco principale, gli Agenda Foundation. Nel 2002 gli Agenda Foundation terminano il contratto con la loro etichetta storica, la London Records, trovano però rapidamente un accordo di distribuzione con la sezione francese della Virgin Records. Nel marzo 2003 esce l'album Enemy of the Enemy. Questo album ospita collaborazioni con altri interpreti ed esponenti di scena musicale mondiale come Sidney O'Connor, il chitarrista dei Radiohead Ed O'Brien, la cantante Sonia Mehta. Anche qui i temi tratti sono fortemente politici. Il brano Fortress Europe, singolo di apertura di Enemy of the Enemy, attacca le politiche sull'immigrazione dei paesi dell'Unione Europea. Questo è quanto hanno affermato durante il concerto al Rototam Sunsplash nel 2008, presentando proprio il brano Fortress Europe.
1: Immigration is not a problem. No. Questa canzone è contro il fascismo.

Nel 2004 ripetono la stessa operazione a Brighton per il film di Gillo Pontecorvo La battaglia di Algeri. Il gruppo si esibisce alla Zarc in Francia. Nel 2003, il 9 agosto, nel corso delle proteste contro le politiche del WTO organizzato dalla Confederation Parisienne di José Bové, si stima davanti a 300.000 persone. Nel 2005 esce l'album Tank, quale partecipano anche il rapper Ghetto Priest, che entra nei concerti successivi nel gruppo. Un album molto elettronico e veloce, nel quale il collettivo londinese si schiera apertamente contro la politica della guerra. L'album contiene brani con forti contenuti politici come Fly Over, Take Back the Power and the Hope. Nel 2007, dopo l'uscita di una raccolta, Time Freeze 1995-2007, e di un improvviso cambio nella composizione degli Asian Dub Foundation, incidono le tracce di un nuovo album, Pankara, che esce nel 2008, destinato a diventare un classico della loro discografia. A renderlo ancora più eccitante e interessante la cover di No Fun, che vede la partecipazione dello stesso Iggy Pop.

everybody.

alla 34esima festa di autofinanziamento di Radio Indoluto sul palco principale di Agenda Foundation. Nel 2009 aprono le 5 date italiane del tour internazionale del famosissimo gruppo ska spagnolo Ska P. Il 1 maggio 2010 partecipano al concerto del 1 maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Nel 2011 esce un nuovo album dal titolo A History of Now, 11 tracce in cui la band analizza con la usuale lucidità e acume l'attuale situazione sociopolitica inglese e mondiale, mentre i ritmi rimangono sulla falsa riga delle loro precedenti produzioni, con il loro potente mix di rock, suoni tradizionali indiani, reggae ed elettronica, ed esprimono tutta l'energia dei venti di rivoluzione che stanno scuotendo il Medio Oriente. Il 10 luglio 2015 esce l'album More Signal, More Noise. Questo nuovo lavoro raccoglie elementi più raffinati. Una prima versione del disco uscì in Giappone nel 2013. L'intero album è stato registrato in soli 3 giorni e mixato in altri 3. More Signal, More Noise segna anche il ritorno della formazione di 2 membri storici del gruppo, il cantante di origine giamaicane Ghetto Priest e il bassista Dr. Das.

L'ultimo lavoro è datato 2020. Il disco, composto da 14 brani, Frontline è uno dei pezzi più inequivocabilmente barricadieri del nuovo album, Access Denied. Razzismo, emergenza climatica, rigurgiti fascisti, il neocapitalismo che si mangia qualunque idea di futuro.

Sabato 8 agosto saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto due storiche band, i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation.

0: insieme.
1: Radio Onda d'Urto, iniziamo questo tre quarti d'ora insieme alle principali voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Iniziamo con una serata totalmente al femminile, quella del 7 agosto, che vedrà sul palco Sarafine e Faxia. E quella che stiamo ascoltando è proprio Sarafine, che sarà protagonista principale della serata del 7 agosto, interamente dedicata alle sonorità elettroniche. E questa è la sua Tipa da Rave.

Radio Onda d'Urto, stiamo ascoltando Sarafine, una delle autrici che saranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto. Come avrete capito, saranno le sonorità dubstep, techno e pop e il mélange che riesce a fare questa autrice protagonista appunto di questa serata. A brevissimo sentiremo un altro brano, sempre di Sarafine, che fa parte del suo ultimo EP, che è uscito il 6 dicembre del 2024. Ascolteremo a brevissimo Un trauma è per sempre. Ascoltiamola. Quando passa...

E stiamo ascoltando Sarafine, che, come vi dicevo, sarà protagonista sul palco del Gatto, della festa di Radio Onda d'Urto, sul palco del Gatto Nero il 7 di agosto. E l'appuntamento con lei sul palco vedrà la collaborazione anche dell'Edera, una compagnia di danza teatrale fondata e diretta dalla coreografa Beatrice Alessi. Si tratta di un'altra artista che costruisce con Sarafine un dialogo scenico, per cui lo spettacolo sarà molto molto ricco, quindi vedremo musica, movimento e visioni di altro tipo. E questa, appunto, per chiudere la parentesi dedicata proprio a Sarafine, sentiamo un ultimo brano che ha il titolo Malati di Gioia, che proporrà il consueto intreccio di sonorità di vario tipo, ma tutte di base elettronica. Ascoltiamo subito quella che è questo nuovo brano di Sarafine. Ascoltiamola.

fantasia.

Radio Onda d'Urto, abbiamo appena finito di ascoltare Sarafine. A brevissimo continueremo questo viaggio all'interno delle voci femminili che attraverseranno il palco della festa di Radio Onda d'Urto 2026, ovvero di questa 34esima edizione. Lo faremo innanzitutto continuando con la serata del 7 agosto. Il 7 agosto infatti sarà una serata dedicata alla musica elettronica nelle sue varie declinazioni e componenti. Abbiamo sentito e abbiamo aperto questo spazio proprio con Tipa da Rave, ed è proprio su queste sonorità e su questo tipo di immaginario che continuiamo la cavalcata del 7 agosto, e lo facciamo con un altro gruppo, un gruppo che nell'ultimo periodo si è fatto riconoscere non solo per gli arrangiamenti musicali, per la cassa dritta che accompagna molte delle loro produzioni, ma anche per i testi estremamente politici. Lo stiamo ascoltando sotto alla mia voce, alle mie parole, sta partendo Muro di casse delle Faxia.

0: cassa.
1: E abbiamo sentito le Faxia e il loro Muro di Casse, un brano che è diventato molto noto negli ultimi periodi, soprattutto all'interno degli spazi sociali di anima transfemminista. E sono proprio le tematiche transfemministe al centro dei testi e della produzione delle Faxia, una delle canzoni più esemplari che ricorda appunto anche parte della politica che cercano di portare tra le righe in scena. È proprio quella che riguarda allo sciopero dell'8 marzo e quindi a quello che è la lotta femminista e transfemminista in quella data, ed è proprio Lotto Sempre il brano che andiamo ad ascoltare delle Faxia.

quando sento un uomo dire ma no, le donne adesso sono emancipate, ti dico scusa, sei una donna? Da quale punto di vista femminile stai decidendo la mia emancipazione? Evidentemente in Italia vale ancora la parola del molestatore.

altri contenuti politici che portano in scena questa girl band assolutamente inedita, ma che abbiamo avuto già modo di sentirla in altre occasioni. Continueremo infatti questo viaggio attraverso le sonorità molto techno portate dalle Faxia, che saranno con Sarafine sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto, con un altro brano, che guarda molto di più al momento attuale in cui ci si trova in Italia, connotato soprattutto per chi come noi fa parte di certe aree politiche, alla repressione sempre più gravosa su quello che è il componente della notte, è proprio quello di cui parlano le Faxia all'interno di questo brano. Ascoltiamo quindi 1312 delle Faxia.

Ed erano le Faxia con 1-3-1-2-13-12. Prima di chiudere il, diciamo così, il capitolo dedicato alla serata del 7 agosto della festa di Radio Onda d'Urto e quindi alle due protagoniste di questa serata, Sarafine e Faxia, ascoltiamo un ultimo brano delle Faxia, un ultimo brano in cui potremo apprezzare le loro sonorità molto elettroniche in alcuni aspetti, molto molto techno, è la no binary techno delle Faxia appunto, ascoltiamole.

Ed erano le Faxia sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto. Adesso cambiamo serata, cambiamo anche genere musicale. Quello che non cambiamo invece è la matrice politica dei testi che andremo ad ascoltare. Ci spostiamo però di serata, passiamo da quella del 7 di agosto a due giorni dopo, quella del 9, che vedrà protagonisti Casino Royale sul palco del Gatto Nero. Insieme ai Casino Royale però ad aprire la serata ci sarà un'altra autrice molto politica nei testi che usa, anche se sul genere stiamo cambiando completamente, entriamo nel mondo dell'hip hop e ascoltiamo uno delle canzoni forse più note di Ellie Cottino, che è proprio obiettore di coscienza, e appunto già dal titolo si può capire qual è la matrice appunto politica da cui si parte.

0: mi vide.
1: Ellie Cottino con il brano Obiettore di coscienza, un brano del 2024, parte dell'album Incoronazione, ma non è l'unico argomento politico che tocca questa artista torinese, ci sono tanti altri aspetti, diciamo, che vengono trattati nella politica transfemminista che Ellie Cottino prova a mettere all'interno dei suoi brani. C'è sicuramente quello del hate speech e una canzone dedicata interamente a questo tema all'interno del disco Verità Scomode, che è uscito nel 2022. Ascoltiamo Apologia di una Troia.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: Radio Andadurto, sono le 4 meno un quarto e continua questo nostro viaggio all'interno e lungo le voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Andadurto 2026, che ricordiamo partirà proprio il 5 di agosto. Questa era Ellie Cottino, che per chi ha partecipato alla festa dell'anno scorso avrà già avuto modo probabilmente di ascoltarla durante un DJ set al Ciringhito. Ma adesso continuiamo a questo viaggio all'interno della sua produzione. Ascoltiamo di Ellie Cottino un featuring che ha fatto con Gli Assalti Frontali. Dopodiché cambieremo genere musicale, ma rimarremo all'interno del gruppo delle artiste di questa edizione della festa. Ascoltiamo intanto Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali.
1: Assalti frontali nella strada, nelle strade, se la manifestazione è una festa, è la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto.

Ed era Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali in un brano che, come avete sentito, cita molto la Palestina e mette al centro quello che sta succedendo proprio in quel paese. Proprio sulla Palestina, che continuiamo il filo conduttore di questa trasmissione, lo facciamo ascoltando un'altra voce femminile, nello specifico proprio italo-palestinese, che ci salirà sul palco di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto, prima dei Subsonica, e proprio in quell'occasione ci porterà quelle che sono diciamo, il suo complesso di cantante creator italo-palestinese, con tutte le sonorità che arrivano appunto da questo appartenenza diasporica. E proprio sulla diaspora e sul senso di appartenere a una diaspora che si basa il brano di Tara che andremo ad ascoltare a breve, che è appunto Diaspora.

Radio Andadurto continua questo spazio dedicato ad alcune delle principali voci femminili che calcheranno il palco di Radio Andadurto dal 5 al 22 agosto. Quella che abbiamo appena sentito era la voce di Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, prima dei Subsonica. Ma proprio di Tara andremo ad ascoltare a brevissimo un'altra canzone, un'altra che metta al centro la sua identità italo-palestinese, e lo ascoltiamo subito. Si intitola Mezzaluna.

Ed era Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto. Abbiamo ancora tempo per un'ultima autrice, per un'ultima voce femminile che attraverserà appunto la festa di quest'anno. Lo facciamo con, andando su sonorità più rap e ascoltando un brano di Beba, che è una rapper torinese che calcherà appunto il palco del Gatto Nero l'11 di agosto ad aprire appunto il concerto di Ernia. Della sua lunga produzione, per quanto giovane, ascoltiamo adesso Atena, e sulle note di questo brano noi ci salutiamo, e alla termine appunto ci sarà giusto qualche spot rigorosamente non commerciale e poi il GR. Intanto un buon ascolto a tutte, tutti e tutti. Questa è Beba.

Radio Nadurto, dopo qualche spot, come sempre non commerciale, torniamo in studio in diretta e per i prossimi 45 minuti parleremo e andremo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa di Radio Nadurto. La festa di Radio Nadurto è arrivata alla sua 34esima edizione quest'anno, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, proprio a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. 18 serate di socialità libera e liberata, dibattiti, incontri, grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Tutto il programma completo e le varie informazioni le potete trovare anche sul sito www.festaradio.org. Come abbiamo detto, dunque, andiamo ad ascoltare un po' i brani che ci accompagneranno per i prossimi 45 minuti e ad agosto 2026. Non iniziamo però dalla prima serata, sarebbe un po' scontato, quindi la saltiamo, ma ci torneremo durante il corso di questa trasmissione e andiamo alla seconda serata, quindi il 6 agosto 2026, sul palco principale il ritorno dell'artista Noyz Narcos. Andiamo ad ascoltare il suo brano Aspetta la notte, una delle tracce più introspettive e apprezzate dai fan. Il testo infatti affronta un po' il contrasto tra la vita di strada che spesso racconta il rapper, le scelte sbagliate, il desiderio di fuga, mantenendo però anche il crudo realismo che ha sempre caratterizzato l'artista.

E questo era Noites Narcos, lo ricordiamo, la festa di Radio Onda d'Urto, la seconda sera, quindi giovedì 6 agosto. Noi da una serata rap andiamo a un'altra, il 19 agosto, sul palco principale Ensi, artista nato come freestyler, cresciuto nei contest, diventato poi col tempo uno degli MC più solidi della scena italiana, una carriera lunga, più di 20 anni, sempre dentro la cultura hip hop. Andiamo ad ascoltare uno dei brani più famosi del rapper, Heart of Clash, pubblicato nel 2019 e contenuto nell'album Clash. Il pezzo però in realtà è un medley che fonde tre tracce molto intime e introspettive del disco, ovvero Vita Vera, Fratello Mio e Complicato. Quindi andiamo subito ad ascoltarle.

anche se a volte è complicato e l'ho imparato da me. Ora che l'acqua ci taglia la gola, vorrei dirti come finirà. Siamo qui dove ancora si tocca, ancora un po' se tutto cambierà. Nessuno sa la direzione, il bene e il male come aggrovigliato. Andiamo sì ma non mi dire dove, balliamo un tango su un campone.

0: Ensi alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto in Via Serenissima a Brescia. Rimaniamo sul genere hip hop e prima di andare ad esplorare gli altri generi che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, parliamo di rap, ma non solo in realtà. Jake La Furia, rapper storico italiano, il 31 gennaio 2025 pubblica l'album Fame. Al suo interno troviamo il brano Danza della Pioggia in collaborazione con Albo Rosi, artista che si esibirà alla festa di Radio Onda d'Urto l'ultima sera, il 22 agosto. Il brano Danza della Pioggia che andremo ad ascoltare e come sentirete unisce il rap crudo di Jake La Furia alle sonorità invece un po' più reggae di Albo Rosi. Andiamo quindi subito ad ascoltare il brano.
1: Ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia, la goccia cade giù finché fa un...

0: ci imboccano il veleno qui come Lucrezia Borgia. La goccia cade giù finché fa un buco nella roccia. Fuori la folla cresce mentre la vita si accorcia. Non spegneranno il fuoco con la danza della pioggia.
1: E come anticipato cambiamo genere e andiamo ad ascoltare il gruppo Via dell'Ironia, una band proveniente da Brescia e il genere un po' cantautorato e indie rock. Nel 2020 pubblicano l'album d'esordio Le radici sul soffitto e noi andiamo ad ascoltare tra pochi istanti, appena riesco a recuperare il brano in questione, il brano appunto Le radici sul soffitto.

dopo aver ascoltato la band Via dell'Ironia alla festa di radio Onda d'Urto il prossimo 21 agosto, rimaniamo sul Bresciano e la prima sera suonerà il gruppo Cara Calma, band alternative rock nata alla fine del 2016 a Brescia. Esordisce discograficamente nel gennaio 2018 con l'album Sulle punte per sembrare grandi. Noi andiamo però ad ascoltare il brano Fare schifo, contenuto nell'album Itami, pubblicato il 21 marzo 2025.

E questi erano i Caracalma sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto la prima sera il 5 agosto 2026. Non saranno gli unici, ci saranno anche i Sic Tamburo e andiamo ad ascoltare il brano Sogno, brano contenuto nell'omonimo album d'esordio dei Sic Tamburo pubblicato nel 2009.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: il mio stesso cognome.
1: Radio Nadurto, continuiamo quindi questa trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto 2026, la 34esima edizione, come ci ha ricordato lo spot, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare vari brani musicali di artiste e artisti che suoneranno alla festa. Ora andiamo ad ascoltare il brano di un artista non

0: frecce del web.
1: Dal 20 agosto con i Subsonica e Tara torniamo al 9 agosto con i Casino Royale e in apertura Ellicottino, rapper torinese. Il suo focus sono i temi sociali su beat dal sound classico dell'hip hop. E quindi, dopo questa introduzione, quale brano è migliore di quello dal titolo Hip Hop?

E questo era il brano hip hop di Eli Cottino, artista che suonerà la festa di Radio Onda d'Urto il 9 agosto direttamente da Torino. E sempre da Torino anche l'artista Beba, l'11 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Beba, rapper appassionata di musica hip hop sin dall'adolescenza, andiamo in questo caso ad ascoltare il brano pubblicato il 30 aprile 2021, Narciso.

34esima edizione della festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto 2026. Abbiamo appena ascoltato il brano Narciso di Beva. Sarà sul palco della festa l'11 agosto in Stiema ad Ernia. Noi andiamo alla data dell'8 agosto, 99 Posse e Asian Dub Foundation. Andiamo ad ascoltare il brano Povera Vita Mia dei 99 Posse.

cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua, senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo e non muore, a meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo e non muore, il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassi integrare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio, non è così che deve andare, cazzo morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come, succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo, mille

0: più ci penso e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e spacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano 1 miliardo ogni 2 mesi e si permettono di parlare di taglio alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. È questo lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro.
1: Radio Nadurto, stiamo arrivando verso la conclusione di questi 45 minuti in cui abbiamo parlato e ascoltato vari brani musicali di artiste e artiste che suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34 in programma da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Santa Eufemia Bufalora. Questi sono i 99 posti alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto 2026. Continuiamo ad ascoltare questo brano musicale e vi ricordo che tutto il programma lo trovate sul sito www.festaradio.org.

lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono

0: Sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Revolution Rock,
1: it is a brand new rock. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

Revolution Rock, rieccoci in diretta su Radio Onda d'Urto, ben ritrovati, il nostro viaggio fa storia, storie, lotta e musica. In realtà la stagione in corso è dedicata ad un aspetto un po' particolare del mondo della musica, quello dei grandi live, dove si vede insomma chi è solo un prodotto di agende, di agenzie, di campionamenti e chi invece quel palco lo sa tenere e ha qualcosa da raccontare. E questa è esattamente la storia della band che affrontiamo quest'oggi. Parliamo infatti dei Casino Royale, che sono in ballo ormai dalla fine degli anni 80 tra Milano, ma non è solo, una lunga storia fatta di musica elettronica, di pop, di trip hop, di tantissima sperimentazione, sempre un passo avanti rispetto ai tempi. E proprio i Casino Royale potremo ascoltarli alla festa di Radio

d'urto, la numero 34, quella che si tiene dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. La data è quella di domenica 9 di agosto. Prima di Casinò Royal sul palco ci sarà la rapper Ellie Cottino per un'altra gran bella serata. Noi in questo spazio qui su Revolution Rock andiamo ad ascoltarci proprio un live di Casinò Royal che ha 2 anni esatti. Siamo nel maggio del 2023, siamo all'OGR Club di Torino con questo live che è, diciamo, prende lo spazio anche dallo show che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto, che sarà ovviamente arricchito di quanto prodotto negli ultimi 2 anni. Buon ascolto quindi a tutti e a tutti con questo live Casinò Royal da Torino, in attesa di vederli alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 di agosto. In apertura ci sarà Ellie Cottino.

una nuova amica, una nuova compagna di viaggio. Ma chi te l'ha fatto fare, mi dico? Ma chi te l'ha fatto fare con tutti i gruppi vincenti che ci sono? Ma chi te l'ha fatto fare? Perché sei dei nostri, lo so. Marta Del Grandi.

pezzo! Che pezzo! Se mi ha scritto da uno che ti fa il toro, no? Struggle, ma super love proprio, sempre. Va bene.

Ja, det gick snart.

0: tutto per sempre.
1: Non la sbagliare, non la sbagliare, non la sbagliare, non la sbagliare, non la sbagliare.

Allora, come siamo messi con i tempi? Perché mi hanno detto che hanno chiamato i vicini, Ale. Siete i vicini che mandano i vigili, no? Cazzo, dimmi che non è vero. Ah, non hanno chiamato i vicini. Figa, una volta nella vita, oh.

l'ha fatto un po' sì, eh. Acido.

Casino Royale live dalle OGR Club di Torino, maggio 2023. Casino Royale che domenica 9 di agosto, festa di Radio Onda d'Urto, edizione 2026, avremo il piacere di ospitare sul palco di Via Serenissima. In apertura ci sarà la rapper Elicottino. Chiudiamo qui con la puntata odierna di Revolution Rock e buon ascolto, ci risentiamo nella nostra prossima puntata, sempre qui a Radio Onda d'Urto. Revolution Rock, it is a brand new. Musica, storia, storie e lotte. Revolution Rock sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Rock, blues, folk, reggae, hip hop e tanto altro ancora all'interno del viaggio di Revolution Rock. Musica, storia, storie e lotte dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto ascoltando Tu Stai.
1: State ascoltando una selezione di brani degli artisti che si esibiranno alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale. Ora ci ascoltiamo i 99 POS con una delle versioni più belle, ma soprattutto più intense e significative della loro Curre Curre Guagliò. Erano infatti i giorni delle mobilitazioni contro il G8 di Genova e loro suonavano sul palco del concertone del 18 luglio a Genova.

State ascoltando Curre Curre Guagliò, la versione live dell'album dei 99 Posse Napoli 99-10, che raccoglie diversi dei loro storici brani musicali suonati in diversi live in giro per l'Italia. Questa è particolarmente significativa perché la registrazione è del 18 luglio 2001 a Genova, all'interno delle mobilitazioni contro il G8 di Genova di quell'anno, la sera del concerto. I 99 Posse suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto l'8 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia.

8 agosto 2026, 34esima festa di Radio Onda d'Urto, 99 posse in una serata da non perdere, quella dell'8

Lovely.

Che sta canzone qua, cantata in televisione, ha scatenato un'interrogazione parlamentare da parte del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Solo perché abbiamo detto Napoli!

0: Ragazzi, ma qua è tutto, cioè, pieno d'acqua ancora dopo, cioè dobbiamo svuotare un po', perché cioè, non si può trasmettere in mezzo a tutto sto delirio. Aspetta che apriamo qua.
1: È l'ora di fare un po' casino per
0: sì,
1: far defluire.
0: Ecco. Vabbè, dai, direi che adesso possiamo cominciare. Va bene.
2: Beh, quanto acquario sarebbe anche un po'.

0: ci aspetta una grandissima serata, lo diciamo tutte le sere.
1: Ma però, perché ogni sera è grandissima, però, che
0: è proprio così.
2: Cioè, vogliamo
0: proprio...
2: parlare della serata di ieri?
0: Ma cioè, fantastica! Abbiamo sentito un mini estratto
2: bellissimo
0: prima di svuotare l'acquario, appunto. sì. Io però... ho ancora la vibe, proprio. Sì. Sono state grandiose tutte.
2: Travolgenti, anche il pubblico sotto, meraviglioso.
0: Sì. E stasera di nuovo, perché abbiamo potuto assistere al soundcheck dei 99 Posse, che saltavano letteralmente durante il soundcheck.
1: Quindi pensiamo, cioè, che
0: io quando faccio il soundcheck non è che mi metto a saltare, voglio dire, cioè stavo facendo il soundcheck, ci sono lì i fonici, i tecnici, qualche curioso, stai lì. No, era come se stessero facendo già lo show, giocavano tra di loro, cioè...
1: quindi ci sono già ambientati bene, sì, come sì, sempre.
2: Sì. Chissà cosa ci aspetta poi stasera,
0: esatto,
2: a questo punto.
0: Esatto, è come se non fossero mai andati via dalla festa praticamente. Infatti credo che fossero qua all'una e mezza.
1: Avevamo proprio voglia di venire qui.
0: Evidentemente. Sì. Quindi, bene, allora io adesso non ho il libretto sotto mano, eccolo qua.
1: Li dispensa tutti.
0: Ma ce ne abbiamo tantissimi di libretti qui. Ok, allora, oggi non pioverà. In teoria non dovrebbe arrivare il nuvolone, ma in realtà ieri non è stato neanche così male, perché ha smesso di piovere poco dopo la fine del concerto.
2: Ah, beh, cominciato.
1: Ha iniziato a piovere.
0: Ha cominciato a piovere alla fine, poco dopo la fine del concerto, e in questa maniera i concerti e i DJ set nelle tende erano tutti e tre sold out,
2: ballati,
0: come si dice, perché
2: certo,
0: non ci entrava neanche più lo spillo nelle tende.
1: Stipatissimi.
0: E credo che in questa maniera qua abbia funzionato meglio tutto, voglio dire, no? Cioè, è così che si fa, no?
1: Ero in fila tranquillo a prendermi un drink in quel posto che non si può dire.
2: No.
1: Mi sono girato, ho preso il mio drink e stava volando via tutto, non ho capito cosa era successo. Ok, come cambiano le cose in pochi minuti.
0: Così, e tutta la gente stava arrivando, ovviamente.
1: Mentre io me ne uscivo sotto il fortunale.
0: Esatto,
1: sì.
0: Esatto.
1: Qualcosa non andava in me, credo.
0: Sì. Bene, quindi stasera abbiamo i 99 Posse e gli Asian Dub Foundation sul palco principale, e cominciamo a dare un'occhiata al resto della serata. Quindi,
1: come sempre, iniziamo con la Libreria del Gatto Nero, che alle 19:30, come da tradizione, ci proporrà Sconvolgenti Analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, di Derive a Prodi del 2026, con l'autrice Giulia Carati. A 25 anni dal G8 di Genova, un'indagine sulla violenza di Stato, mai finita e che ancora continua, direi, sul nesso tra repressione e conflitto sociale.
2: Andiamo poi allo spazio Siamo Gatti, spazio bimbi e bimbe, dalle ore 21, la Chiappa Sogni Magico, bellissimo anche questo, laboratorio creativo per liberare la fantasia e la manualità con nastri, perline, cartoncini e tanto altro materiale, a cura di Marta di Carta Matta.
0: E io a questo punto mi aspetto che ci portino una Chiappa Sogni da appendere, però,
2: certo,
0: questo.
2: Certo, sì. Visto che abbiamo anche l'acquario.
0: Cioè, ieri no, perché ieri c'era il percorso sensoriale, poi andremo a sentire tra l'altro le interviste realizzate da Ben proprio allo spazio,
2: certo,
0: Siamo Gatti. Chissà se anche lui
2: ha fatto il percorso
0: sensoriale e yoga, sì.
2: Facci sapere.
0: Esatto, quindi insomma ieri non potevano portarci niente.
2: Chiaro.
0: Al massimo due vaschette per fare il percorso qua dentro, però di acqua ce n'era già abbastanza.
2: Quindi
0: così
1: abbiamo fatto un percorso
2: comunque
1: sensoriale tutto nostro,
2: un altro tipo di percorso.
0: Esatto, rischiando di rimanere fulminati.
1: Era il limite del waterboarding, però va bene.
0: Sì. Però stasera appunto gli acchiappasogni, raga, uno portateselo,
2: sì, dai,
0: dire.
2: Sì.
0: A tema acquario,
2: quindi, chiaro.
0: Lo appendiamo, a fine festa voglio essere pieno di recciocchini e
1: Chincaglierie, Vitto Baglia, quella è un'altra cosa.
0: Quelle le abbiamo già dappertutto. Bene. Ricordando che sono tra l'altro compostabili tutte le vettovaglie che trovate in festa.
1: Per chi non sapesse cosa significa vettovaglia, lo vogliamo dire.
0: Beh, sono piatti, bicchieri,
3: posate,
0: tovaglioli.
1: No, perché io lo sapevo, però ci tenevo che lo dicessi.
0: Certo. No, tranne, ecco, i bicchierini del caffè, no.
3: però
1: i bicchieri del caffè Nova che contengono plastica,
3: di dirlo.
1: Quindi quelli vanno nell'indifferenziato,
3: esatto,
1: presumo.
3: Esatto, sì, perché non sono solo plastica, sono compositi, quindi però l'unica roba, cioè tutto il resto
1: è compostabile.
3: È compostabile.
4: E comunque nel dubbio consegnate il vassoio.
2: Esatto, esatto, esatto.
3: Ancora prima, ok, benissimo. Beh, Camillo, lascio a te.
4: ...23.45 si apre la serata al Ciringhito.
2: Sì.
4: Una, come tanto a volte capita nella vita, una prima volta.
1: Ho visto l'emozione e la tensione nei tuoi occhi.
3: Sì, sì, sì, sì.
4: 23.45, Red Moon Music, Goa, Psytrance e Psytech.
3: E a cura del nostro Stefano B.
1: Ah.
3: E quindi, non so...
2: passerà magari.
3: Passerà sicuramente,
2: sì.
3: Però non lo vedremo dopo.
2: Vabbè.
3: Perché lui spesso fa il post serata qui da noi.
2: Ah, certo. Quindi stasera no.
3: Stasera no.
1: Oppure fa il DJ set in wireless da qua.
3: Potrebbe essere un'idea. Però non è la
1: fresco.
3: Stessa cosa, no?
1: Vabbè, mettere un maxi schermo con...
3: Ah, giusto, sì, sì, sì.
1: Potremmo,
3: sì.
1: Chiediamo alle amiche, agli amici di CTV,
3: smontiamo,
1: magari.
3: Smontiamo un LED wall dal palco, lo mettiamo.
1: Tanto cosa si vorrà.
3: Sì, 5 minuti, dai. Va bene. Tenda blu. Tenda blu.
2: Tenda blu, spaghetti Calypso alle 23.45, quando sul palco si spegneranno le luci. Calypso Mambo più Jordi Krustek. Tecno con la C.
3: Ok,
4: ecco,
3: quindi...
4: E mi piacciono anche questi sorta di link assolutamente indiretti, per cui Calypso e Mambo stasera, ieri sera con Sarafine alla Macarena, che non è la stessa cosa, però insomma un pochino...
3: Non è proprio uguale,
4: un pochino
3: uguale,
4: risuona, dai.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Il Wiki How della Macarena, ancora meglio.
3: Allora, mentre al Pacianca hanno detto, vabbè dai, visto che al Ciringhito c'è Stefano B che fa Red Moon Music, quindi fa Goa, Psytech e Psytrance, facciamo noi la drum and bass, perché sono i due generi che fa
1: sono
3: Stefano
1: i due gender,
3: B,
1: sì.
3: Soprattutto, e quindi al Pacianca Master Vege e Black Magic proporranno la drum and bass, che è uno dei miei generi elettronici preferiti. Magari dopo andiamo ad ascoltare qualcosa anche di drum and bass, però adesso io andrei ad ascoltare qua, ecco. Vi dico già subito che gli spaghetti Calypso io sono andato a cercare in tutto l'internet e non ho trovato nulla, quindi o è una band veramente molto molto recente oppure è una di quelle band che suona dal vivo ma non pubblica,
2: ma non ha pubblicato
3: album,
2: magari ha fatto una scelta di questo tipo.
3: Esatto, beh, come i Putan Club,
2: esatto.
3: Prima di pubblicare
2: prima
3: un album
2: di...
3: gli hanno rotto le palle per un sacco di tempo perché
2: sì,
3: loro
2: sì,
3: non
2: sì,
3: interessava,
2: sì.
3: Loro volevano esibirsi live
1: però
3: e basta.
1: A quanto pare la nostra Galatea si è premunita di disturbarli,
3: esatto,
1: per chiedere loro di portarci una chiavetta con dei pezzi, chissà se hanno letto,
3: chissà
1: o l'hanno
3: se hanno
1: ascoltata.
3: Letto e chissà se l'hanno ascoltato
1: o se l'hanno dato della pazza, chi è?
3: Ma chi è questa qua? Ma cosa vuole? Ma che insomma. Vabbè, cosa ne dite se andiamo ad ascoltare gli Asian Dub Foundation che apriranno? Abbiamo anche già gli orari perché quest'anno backstage e produzione sono veramente outstanding, sono super super pro. Gli Asian Dub Foundation inizieranno il loro set sul palco principale alle ore 21. Andiamo ad ascoltarci Fortress Europe.

0: Fortress Europe, quindi gli Asian Dub Foundation alle ore 21 sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto.
1: E già mi aspetto un bel pugno nello stomaco dal palco già in apertura proprio.
0: Assolutamente, se poi suoneranno come l'ultima volta, che credo fosse un paio d'anni fa, non
2: sì,
0: l'anno scorso ma due anni fa, e beh, avremo pane per i nostri denti e ballo per i nostri piedi.
1: O per i piedi di Nile?
0: Sicuramente. Ma dov'è finito, tra l'altro?
1: È scappato a fare cose al PC.
0: Starà elaborando le interviste che ha fatto ieri.
2: È probabile.
0: Può essere.
2: È probabile.
0: Perché mentre ballava faceva anche le interviste.
1: Si fa tutto.
2: È produttivissimo Nile.
3: Multitasking.
1: Sì, esattamente.
2: Esatto, multitasking.
0: Sì. Allora, il palco degli Asian non mi arriva per adesso. Ma vedremo. Io speravo che finito il pezzo, come ieri iniziasse lo stesso pezzo dal palco.
2: Ieri con le faxia.
0: Con muro di casse.
2: Sì. Avevamo appena finito di trasmetterla e loro
0: l'hanno
2: palco.
0: Fatta.
2: Sì.
0: O hanno sentito la nostra cassa.
2: È stata una incredibile.
0: Allora, restando in Inghilterra, perché gli Asian Dub Foundation sono inglesi, avevo detto mettiamo un po' di drum and bass, dai. C'è un artista che io adoro che si chiama Vengeant, che è proprio di Londra. È un artista che è diventato famoso perché praticamente su YouTube prendeva dei suoni da dei video, tipo un cancello che si chiude, okay, una moto che è scarburata e così, e ci faceva su dei pezzi drum and bass stupendi, bellissimi. Si è fatto conoscere, ha iniziato poi a produrre, ha coprodotto delle canzoni per l'album del 2015 dei Prodigy, The Day Is My Enemy, e nel 2020 ha tra l'altro fatto la colonna sonora per il film The Owners. Tu, Camillo, lo conosci? Un film horror del 2020, l'esordio alla regia di Julius Berg, che però non ho mai visto io.
3: Allora, il titolo vagamente mi risuona, ma in questo momento non vorrei confonderlo con una delle mille cose che un pochino si assomigliano. Se c'è di mezzo un edificio dove appunto i proprietari erano figure abbastanza inquietanti, l'ho visto, però non so sicuro sia quello.
0: È un film horror adattato alla graphic novel Una notte di luna piena di Herman Hoppen e Yves H.
1: Ok,
0: va bene.
1: Lo accettiamo.
0: Ok, va bene. Quindi andiamo a ascoltare un brano di questo Vengeant, questa Artificial Love.

0: Artificial Love. Io intanto ho trovato un po' il tema di The Owners, è una thriller sulle home robbery, cioè sulle furti in casa. Un gruppo di amici pensa di aver trovato un colpo perfetto, una casa vuota con una cassaforte piena di contanti, ma quando l'anziana coppia che vive lì torna a casa presto, la situazione si ribalta all'improvviso. Mentre segue un gioco mortale al gatto e al topo, gli aspiranti ladri devono combattere per salvarsi da un incubo che non avrebbero mai potuto immaginare.
1: Quindi i veri cattivi sono gli anziani.
0: Eh certo.
1: Ok.
0: Possiamo dire i vecchi di...
1: No. Citiamo Giancane così.
0: Sì.
2: Beh, mi sa che non dico il primo, ma è stato sicuramente... È detto anno?
0: 2020, settembre del 2020.
2: Allora no, perché stavo pensandolo già come un antesignano di tutto quel filone che poi avrebbe trasformato gli anziani in oggetto barra soggetto degli horror. Però 2020 no, è cominciato prima sicuramente.
0: Sì, credo proprio di sì. Allora, diamo qualche informazione.
3: Certo.
0: Sulla nostra e vostra emittente, perché noi siamo qui a trasmettere perché c'è una radio e questa festa c'è proprio perché c'è questa radio e serve per finanziarla, perché noi dal 1985 non abbiamo mai mandato neanche un secondo di pubblicità, però la festa non è l'unico modo per finanziare la radio.
3: No, infatti non è l'unico modo, ci si può abbonare in altri modi, per esempio attraverso la contribuzione postale tramite bollettino, attraverso il modulo SEPA, ex RID in banca, oppure in contanti nei nostri studi radiofonici che trovate in via Luzzago 2B a Brescia nei giorni feriali dalle 7 alle 19.
0: Così venite anche a salutarci.
3: Il sabato dalle 10 alle 12, poi dalle 16 alle 18, mentre invece la domenica o festivi dalle 10 alle 12, oppure potete fare una sottoscrizione tramite conto corrente bancario intestato a Radio Onda d'Urto ODV presso Banca Popolare Etica, IBAN...
0: Non lo diciamo...
3: radioondadurto.org, alla pagina appunto sostienici e abbonati, oppure chiamandoci in redazione allo 030 456 70.
0: C'è anche PayPal, che
3: c'è anche
0: super,
3: PayPal
0: super easy, 8 euro al mese o più se volete, liberissimi, nessuno vi dirà ok, quindi sono almeno 96 euro all'anno, voglio dire, dai, meno di un caffè al giorno,
3: su via.
0: Oltre all'abbonamento, oltre alla festa, c'è anche la questione 5 per 1000, voglio dire. 5 per 1000, se qualcuno ancora non l'avesse fatto, come Manuel, per esempio, nella sua dichiarazione dei redditi, basta inserisca il numero 020 846 20174, per, come si chiama?
1: Nella sezione ODV. Sempre di più le sottoscrizioni anche tramite il 5 per 1000.
0: Esatto, quindi...
1: Ricordiamolo, non costa nulla in più a chi lo sottoscrive, a chi fa la sottoscrizione tramite il 5 per 1000. Quindi perché non aiutare l'informazione libera dal basso e con un occhio verso la realtà?
0: Esatto.
1: Rispetto a quello che sentiamo.
0: Per un attimo pensavo che stessi citando Geopop, che loro dicono sempre: a voi non costa nulla, per noi fa una grande differenza. Però comunque potremmo fare una pagina tipo Instagram dello studio esterno Stot con Leoni.
1: Vedremo di fare qualcosa magari su Pixel Fed nel diverso.
0: Sì, ok, sì.
1: Qualcosa. Di meno in mano le multinazionali che bombardano
0: mi
1: altri paesi.
0: Mi sembra un'ottima idea, Manuel.
1: Spostarci anche su quella, c'è già una pagina Mastodon della radio, tra l'altro.
0: Quindi potremmo associare a... Certo. Dopo ne parliamo. Allora, parliamo anche del fatto che finalmente i lavori alla metro sono finiti.
2: Alla fine.
0: Sì,
2: oggi,
0: finalmente
2: oggi sì.
0: Si può arrivare qua direttamente in metropolitana. Vi perderete
2: l'esperienza
0: circuito Colin McRae poliambulanza a Buffalora,
1: a meno che al ritorno non usufruiate del servizio navetta all'1.50 e alle 3 di notte, naturalmente,
0: perché oggi è sabato, esatto.
1: Avremo due autobus all'1.50 alle 3, uno che segue il percorso della metropolitana dal capolinea da Sant'Eufemio Bufalora, dove c'è la festa, fino all'altro capolinea prealpino dall'altra parte della città, e un altro autobus che segue il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna in via Valle Camonica. Lì magari qualche autista, un po' Colin McRae, un po' Schumacher,
0: esatto,
1: quello che corre ancora,
0: no, non corre più neanche lui, credo,
1: che corre, sì, mi sa che siamo in età, vabbè, sì, sì, sì, un po' Ralph, che non seguo,
0: Ralph,
1: sai che ci sono i figli, certo, probabilmente,
0: sì, sì, sì, sì, esatto. Beh, però in realtà sei in pensione, cioè nel senso non
1: l'hanno assunto Brescia Mobilità,
0: non ha più l'età per correre in Formula 1, ma il bus diciamo, che brutta fine.
1: L'ultima metro partirà alle ore 1.
0: Perché oggi è sabato.
1: Perché oggi è sabato, quindi insomma ci sono diverse alternative. Se volete fermarvi oltre le 3, alle 5 riparte il servizio domattina.
0: Sì, no, però non fermatevi oltre le 3, o se volete farlo lo fate fuori dalla festa, perché noi chiudiamo, cioè voglio dire.
1: Sì, a una certa andiamo a casa anche noi,
0: sì,
1: che capita.
0: Sai com'è.
1: Anche perché poi al mattino arriva chi ripulisce tutta l'area,
0: esattamente,
1: gli eroi invisibili della festa.
0: Quando hai detto ci sono due bus, io nella mia testa ho pensato, pensa che bello ci fossero due bus che fanno la gara, cioè fanno la pacchetta, due verso la metropolitana e due la linea 3, sarebbe bellissimo.
1: Non parlate con i conducenti comunque, nel caso non,
0: no,
1: disturbate,
0: nel caso no, e aggrappatevi bene, attenzione, scendono le protezioni,
1: sì, fate sedere gli anziani e le anziane.
0: Sì, beh, io mi auguro che gli anziani e le anziane a quell'ora siano già a casa.
1: Siamo noi, eh?
0: Ah, noi?
3: No. Ah, ecco.
0: Ma noi veniamo in bici, cioè al massimo ci,

0: 56 birre che avevo bevuto.
1: No, esatto.
0: Però eravamo sulla ciclabile, al sicuro, non abbiamo messo in pericolo gli altri e gli altri utenti della strada.
1: Assolutamente.
0: Siamo persone responsabili, comunque ho fatto un balzo aggraziatissimo.
1: Sì, poi c'era l'erba, quindi non è che... cioè,
0: sono finito sul briciolino comunque, la bici è finita nell'erba e sono finito...
1: Mi ricordavo male. Vabbè, succede, raga, cioè, voglio dire.
0: Anche i migliori, figurati
1: anche
0: a me.
1: Anche i migliori succede. Cosa ne dite? Andiamo ad ascoltare Raffaniello dei 99
2: vai,
1: Posse,
2: vai.
1: Bisca e Alma Negretta? Eccola qua.

0: Allora, 99 posse, Bisca e Alma Negretta con questa rivisitazione di Rafa Niel. Andiamo a fare gli audio un attimo, perché hanno iniziato il soundcheck. Asian Dub Foundation.
1: Si sentono?
0: Sì, vibra tutto qua.

0: beh. Bello potente, bello
1: mi
0: potente.
1: Rispondono in giro vibrando con la cendiolina. Sì.
0: Stanno testando i subwoofer.
1: Funziona.
0: Allora, sì, direi proprio di sì. Bene, allora noi pochi mesi fa abbiamo celebrato collettivamente i primi 40 anni di radio. Ne sono passati così tanti da quando il 18 dicembre del 1985 nasceva a Brescia Radio Onda d'Urto. Oggi, forse più di allora, riteniamo fondamentale questo strumento informativo e politico. La comunicazione è uno snodo centrale nella guerra aperta, esplicita e violenta che il comando del capitale ha dichiarato non solo a tutta l'umanità, ma pure al pianeta.
2: Per dare battaglia sul piano dell'informazione è fondamentale rafforzare uno strumento proprio come Radio Onda d'Urto. Vogliamo continuare a dare voce a chi lotta per una vita libera e degna, a difendere la terra e chi l'abita da chi la sta distruggendo per i profitti di un sistema capitalista spietato e feroce. Povertà, razzismo, sfruttamento, guerra permanente globale, riarmo, colonizzazione e genocidio in Palestina, crisi climatica, violenza patriarcale, confini militarizzati, non sono incidenti di percorso, sono l'essenza stessa del sistema capitalista basato sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Un sistema che noi intendiamo combattere, dai microfoni della radio, dentro un corteo e un'assemblea, in uno spazio di conflitto, in uno di confronto e scambio reciproco. Di fronte alle barbarie che avanza, non è tempo di disperarsi o di chiudersi nel privato, come invece questo sistema spinge sistematicamente a fare, dividendo, scoraggiando, punendo. Questo è invece il tempo di organizzarci in maniera collettiva per trasformare radicalmente lo stato di cose presenti.
3: In questo scenario la radio e la festa provano a portare il proprio granello di sabbia per inceppare il meccanismo che ogni giorno, sul lavoro, a scuola, a casa, nelle strade, negli spazi ludici, ci vuole stritolare. La radio e la festa lo fanno cercando, raccontando e praticando un altro mondo possibile.
1: Per questo esiste ancora oggi Radio Onda d'Urto. Sappiamo però di dover essere sempre più all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Vogliamo e crediamo di poter fare di più. Da anni stiamo allargando il nostro segnale DAB, oggi attivo nel nord Italia, dalla Liguria al Veneto. Inoltre è possibile ascoltarci in diretta FM o tramite i podcast, con il satellite, lo streaming e l'app di Radio Onda d'Urto. Oltre alla newsletter Fuori Onda, il canale Telegram, la presenza sulle principali piattaforme social. Tutto gratuitamente, senza pubblicità, pop-up o tracciamento a fini commerciali. Vogliamo continuare su questa strada facendo sempre di più e meglio.
0: Lo stesso ragionamento vogliamo applicarlo assieme a chi varca i cancelli di Via Serenissima alla festa. Nonostante le mille difficoltà organizzative sempre più grandi per realizzarla, la festa rimane un breve, ma breve insomma, per noi.
2: Onda d'Urto nel suo piccolo prova a mettere in pratica un modello fondato su collaborazione e consapevolezza collettiva sia di volontari e volontari sia di chi la frequenta. Con questo spirito che ci contraddistingue fin dalle prime edizioni, anche nell'agosto 2026 proveremo a finanziare la libertà editoriale di Radio Onda d'Urto, assicurando nel contempo di poter cenare e assistere a ottima musica dal vivo a prezzi accessibili, consapevoli delle difficoltà economiche che la maggioranza delle persone affronta.
3: Compatibilmente con i continui aumenti e la necessità di raggiungere il nostro obiettivo, troverete cibo e bevande a prezzi popolari e concerti di alto livello, con sottoscrizioni decisamente inferiori ai prezzi di un mercato, quello musicale, schiacciato sulla logica distorta del grande evento, a discapito di salari e pensioni tra i peggiori d'Europa. Noi a questa logica non intendiamo piegarci. Musica, arte e socialità non sono meri beni di consumo, ma espressioni fra le più alte di ogni cultura popolare. Per questo vogliamo ringraziare artiste e artisti che hanno scelto di esibirsi alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale o nelle tende.
1: A chi frequenta la festa chiediamo di esserne parte attiva, a partire da una corretta raccolta differenziata. In plastica ci sono ormai solo le bottigliette d'acqua, tutto il resto è compostabile. E dall'uso, quando possibile, dei mezzi pubblici. Metro e bus, grazie al nostro impegno, sono potenziati in tarda serata. Gli orari sono su questo libretto, che stiamo leggendo, con altre informazioni utili come i punti acqua gratuiti e la collocazione delle tende, oltre alle varie modalità per sostenere la radio ogni giorno, dall'abbonamento al 5 per 1000.
0: E da ultimo, il pensiero più importante, quello che va a compagne e compagni della radio e della festa che negli anni ci hanno lasciato. Ogni edizione è anche l'occasione per ricordare le persone che non ci sono più. E non possiamo qui citarle tutte, ma quest'anno un pensiero speciale non può non andare alla compagna Renata De Marco, insegnante, militante dei COBAS e transfemminista, nostra assidua e attenta ascoltatrice, e a Jean-Luc Stott, storico redattore musicale della radio, che ci ha lasciato nel settembre 2025. A Jean-Luc Stott abbiamo dedicato la locandina della festa 2026, nel tentativo di essere davvero quella compagnia dei gatti neri che ogni giorno in radio era diventata uno dei suoi cavalli di battaglia, assieme al saluto di fine trasmissione, quel "restiamo umani" che si rimbomba nel cuore e nella testa. Per Jean e per compagne e compagni che oggi non ci sono più, rinnoviamo il nostro impegno militante e continuiamo a camminare insieme. Buona festa di Radio Onda d'Urto a tutte e a tutti.

0: E ritorniamo in studio, sono le 18.30, siamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Tra mezz'ora apriranno i cancelli per questa serata che vedrà i 99 posse di Asian Dub Foundation sul palco principale. Stasera si pagano 10 euro dalle ore 19,
1: dalle ore 19.
0: Da subito si pagano 10 euro, ma raga, 10
1: ne vale
0: euro
1: la pena
0: per i 99 posse di Asian Dub Foundation.

0: D'altronde, se dormo poco, devo in qualche maniera il mio corpo
1: compensare.
0: Certo, no? L'energia, certo. Devo rifarmi mangiando, no?
2: Ovviamente.
0: E qui, insomma, c'è pane per i nostri denti, perché cioè, la proposta enogastronomica della festa è veramente per chiunque.
2: Per tutti i palati.
0: Per tutti i palati. Andiamo dal Vege da Zanzanù al ristorante Cobas, al kebab dell'associazione Diritti per Tutti, strabuono raga, alla pizzeria che ancora dobbiamo provare,
2: dobbiamo ancora organizzarci,
0: ancora dobbiamo provare, sì, dobbiamo sì, organizzarci sì, per la pizza dell'acquario, il ristorante Sri Lanka, la polenteria, anche questa devo, ecco, forse stasera io vado
2: stasera
0: a mangiare la
2: polenteria,
0: sì, perché fa un po' meno caldo,
1: Mi permetto un inciso, sono stato un paio di settimane fa a Bassano del Grappa per un festival teatrale. A Bassano del Grappa vi assicuro la polenta va via, ma non come il pane, di più,
0: come la polenta,
1: però qualsiasi cosa, ma mai associata al vitello tonnato.
0: Al vitello tonnato.
1: È stato un momento assolutamente surreale.
0: Però sai che è interessante. Sarà che ho una fame boia, però
2: sarà
0: e
2: per
0: mi sto
2: quello,
0: immaginando il sapore che potrebbe essere interessante, eh? No, qui il vitello tonnato non c'è. Qua mi sembra che ci sia gorgo, funghi, brasato,
1: classici
0: e mombolini. Non mi ricordo di che cosa. Non lo chiedo a te.
2: No, infatti stai chiedendo a persona.
0: Il Ciringuito.

0: dà solamente le birre, l'acqua per chi sta guardando il concerto, ma anche,
1: c'è anche
0: la pizza.
1: Pappa.
0: C'è anche la pappa, pizzette e focacce, credo.
1: Ok.
0: Dopo vado a vedere.
1: Beh, comunque sul libretto trovate il QR code dove potete consultare i menù dei vari stand che vi abbiamo appena ricordato.
0: Ovviamente anche per bere c'è l'imbarazzo della scelta, perché c'è il Barricata, la birreria Pinta Rossa, anche lì non sono ancora stato, l'Enoteca, il Pacianca, la Tenda Blu.
1: No, adesso tocca.
0: Il Kit Kat e l'Elettrobar, ovviamente.
1: Esatto.
0: Ovviamente quando, se vi sedete a un tavolo, vi chiediamo di darci una mano, perché insomma la festa è bella anche perché chi vi partecipa è una persona a modo, educata, eccetera eccetera. Ti piace arrivare e trovare il tavolo bello pulito? Bravo, bella, effettivamente è una figata, magari lascialo come l'hai trovato.
1: Certo.
0: Quando ti alzi, smaltendo i tuoi rifiuti correttamente, quindi tutte le le uniche cose che vanno nella plastica sono le bottigliette.
1: Bottigliette
0: che potete tra l'altro riempire gratuitamente ai punti acqua, che sono due e sono vicino ai bagni centrali e dietro la Tenda Blu,
1: tenda
0: praticamente
1: blu.
0: Tra il Pacianca e la Tenda Blu. Guarda una galatea che sta arrivando.
1: Eccola!
0: Sì, ma che vento c'è fuori, tra l'altro? Era tutto che sventolava tutta Galatea.
1: Svolazzina.

0: Allora, stiamo ascoltando in diretta il soundcheck degli Asian Dub Foundation, ma è arrivato lo stand Siamo Gatti, è arrivato lo stand Siamo Gatti, quindi possiamo iniziare a raccontare un po' quello che succederà stasera allo stand Siamo Gatti. Ciao.
1: Ciao, ciao. Eccoci a tutti qua. E tutte, eccoci.
2: Come andate innanzitutto ieri sera?
1: Benissimo, bellissimo.
0: Percorso sensoriale e yoga.
1: Yoga per bambini, se qualcuno ha visto le fotografie.
0: Microfono, perché sennò non ti si sente.
1: Allora, se qualcuno ha visto le fotografie sui nostri social, ha visto, erano tantissimi ed è bellissimo vedere praticare anche giocando dei bambini così piccoli. Qualcuno si è addormentato sul tappeto.
0: Bello.
2: Sì, bello, yoga è rilassante in effetti.
1: Assolutamente.
0: E i genitori appena hanno visto il bambino che dormiva, si sono dati.
1: Avrebbero voluto. Ma ricordiamo, non è possibile abbandonare i propri figli.
0: Neanche se si addormentano.
1: Anche se stanno dormendo, esatto.
0: Allora, invece stasera non si dorme, mi sa.
1: No, stasera non si dorme, si costruisce un amuleto molto conosciuto che è la chiappa sogni. Utilizzerà la ragazza che viene a fare il laboratorio materiale di riciclo e costruiamo questo amuleto che dovrebbe portare serenità, pace e protezione, e quindi ogni bambino sceglierà i propri materiali, li assemblerà e si porterà a casa la chiappa sogni da attaccare alla finestra, al balcone, al letto, dove si vuole.
2: Ma noi avevamo una richiesta per il laboratorio di questa sera.
0: Eh sì, assolutamente. Cioè,
1: dite tutto.
0: Visto che quando avete fatto gli acquari c'è stato
1: portato, come potete vedere, un prodotto fatto da un bambino totalmente.
0: Ed è stupendo, e infatti l'abbiamo subito
1: costruito.
0: Messo qua. Adesso vogliamo anche la chiappa sogni.
1: Sì,
0: eh
1: sì. Va bene, cioè. Avrete anche la chiappa sogni.
0: Sì.
2: Bellissimo.
1: Ecco, ricordo bene. Che lo spazio è aperto dalle 19 a mezzanotte circa. Sono benvenuti tutti i bambini e le bambine con i propri genitori o un accompagnatore in grado di sorvegliarli, perché non facciamo sorveglianza.
2: Certo.
1: Lo spazio è uno spazio di gioco libero, dove c'è qualcosa di strutturato, c'è un pincanello che piace molto ai genitori anche per sfidare i propri figli, di solito perdono. Un ping pong, un salta a salta, qualche gioco per i più piccoli, e alle 21, quindi ricordo, il laboratorio di stasera, che è appunto la costruzione della chiappa sogni.
0: Mi raccomando, i bambini sempre accompagnati, perché sennò è un attimo che li trovate in sala Maia, eh? Noi ve lo diciamo, sapete che noi siamo di quella parte politica lì, quindi
1: esatto.
0: O li accompagnate, o se poi quando tornate non ci sono più,
1: sapete che fine hanno fatto,
0: voglio dire. È un attimo,
2: un rischio.
0: Quindi va bene.
1: Perfetto, allora, buona serata a tutti.
0: Grazie
1: a tutte,
0: mille,
1: grazie mille.
0: Ciao, ciao. Viva lo spazio Siamo Gatti. Io vi proporrei adesso di andare ad ascoltare, a proposito di spazio Siamo Gatti, le interviste fatte ieri dal nostro Bendy, proprio lì tra un passo e l'altro in questo percorso sensoriale. Io me lo vedo Bendy che si toglie le scarpe e in mezzo ai bambini
2: fare yoga.
0: Andiamo a vedere, andiamo a sentire più che altro.
3: Ciao, mi chiamo Lucia.
4: Lucia, di dove sei?
3: Sono di Brescia.
4: È tanto che vieni alla festa?
3: Dal 2004.
4: Abbastanza, diciamo. Cosa ti piace di questa festa?
3: Concerti, il fatto che ci sia spazio per lasciare esprimere anche i bambini, visto che sono mamma da poco, e il fatto che non ci sia giudizio nei confronti di nessuno.
4: Ok, frequenti quindi questo spazio da qualche anno? Lo spazio Bendy di Siamo Gatti?
3: Un paio d'anni, sì.
4: Ascolti anche la trasmissione?
3: No, quella no.
4: Ok, domenica mattina allora.
3: Ok, rimedierò.
4: Ok, ciao, grazie.
3: Ciao, grazie a te.
4: Ciao, sono con
3: Anna.
4: Ciao Anna, di dove sei?
3: Castanedolo.
4: In Castanedolo, frequenti festa radio?
3: Radio da quando ho memoria.
4: Da quando ho memoria?
3: Sì,
4: quindi
3: sì. Ci portavano i miei genitori da piccola, okay. Ed eccomi qua, 40 anni ancora qua, quindi sì.
4: Ecco, probabilmente quando ti portavano i tuoi genitori non esisteva ancora lo spazio
3: non
4: bambini.
3: No, sicuramente no, Siamo Gatti non c'era.
4: Non c'era.
3: Era comunque divertente, però era un'altra cosa.
4: Era un'altra cosa, adesso c'è questo spazio, come lo trovi?
3: È sempre più bello, devo dire.
5: effetti ogni anno vedo delle migliorie, vedo proprio tanta attenzione, è uno spazio in cui il bambino è molto contento di stare e quindi rende tutto più agevole anche a noi che vogliamo continuare a goderci la festa anche da grandi, eccoci.
4: Giustamente, ascolti per caso anche la trasmissione?
5: Una tanto sì, lo so, infatti la ragazza ci sollecita di farlo tutte le domeniche, ma così la vita poi ti porta altrove, però sì, sì, sì.
4: Grazie, buona serata.
5: Grazie a te.
4: Ciao, come ti chiami?
6: Marina.
4: Marina, vieni alla festa della radio da quanto tempo?
6: No, è la prima volta.
4: Prima volta che vieni?
6: Sì, ho portato mia figlia.
4: Ok, stasera è la prima volta che vieni alla festa? Sì. Dai, che impressione ti ha fatto?
6: No, allora, vabbè, venivo tanti anni fa, però la conosco. Beh, sono qui perché c'è la mia collega che lavoro con i bambini, per cui sono qui a vedere.
4: Ok, che impressione ti ha fatto questo spazio?
6: Bello, no, bello. Effettivamente è la prima volta invece che vedo qui e mi sono fermata perché dopo voglio salutare la mia collega. E bella l'opportunità di dare ai bambini questo spazio, che è uno spazio del mondo, a loro dimensione. Mi è piaciuto molto perché non l'ho mai visto, non so se è la prima volta che c'è.
4: Ma da qualche anno.
6: Da qualche anno, ecco, sì, quindi sì. Non l'ho mai visto in passato.
4: E c'è anche una trasmissione in radio dedicata ai bambini.
6: E quindi mi piace che finalmente si riconosca il diritto al bambino ad avere anche la sua dimensione micro della radio d'adulto.
4: Grazie, buona serata.
6: Grazie.
4: Ciao, sei?
7: Sergio.
4: Ciao Sergio, di dove sei?
7: Concesio.
4: Concesio, frequenti Festa Radio?
7: Decisamente sì.
4: Da quanto tempo? Da sempre.
7: Esatto, diciamo da sempre.
4: Da sempre. Adesso ti vedo qui allo Spazio Bambini, immagino che nel frattempo sei diventato papà.
7: Sì, sì, la nostra bimba apprezza sempre tantissimo questo spazio, anche gli altri anni si è divertita moltissimo e tutti i ragazzi sono molto bravi, li intrattengono. È proprio un momento anche per loro di vivere una socialità che diversamente non avrebbero in un contesto della festa che poi merita sempre.
4: Per cui lo trovi comunque utile questo spazio?
7: Utilissimo, utilissimo. Complimenti a tutti i ragazzi che la gestiscono. Li vedo in tanti, li vedo che lo fanno con amore, li fanno con tanta pazienza. Tutti molto bravi, bravi, complimenti.
4: Grazie, buona serata.
7: A voi.
8: Ciao. Malati di gioia.

0: voglio vedermi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere la magia.
1: Ciao a tutti i malati di gioia, sono Sarafine e state ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: ritorniamo in studio. Abbiamo ascoltato gli Asian Dub Foundation con la loro Stealing the Future. Asian Dub Foundation che stanno ancora facendo il soundcheck, facendoci vibrare tutto l'acquario.
1: Tra il soundcheck loro e quello che ci siamo ascoltati prima dei 99 posse, cioè ci aspetta una serata più che scoppiettante.
0: Potentissima, potentissima.
2: Ma a me sta ancora vibrando tipo lo sterno da ieri, sì, quindi se ne vado avanti ormai.
0: Va avanti in questa continua vibrazione. Ciao Diomira.
3: Ciao
0: Chiara.
3: Ma buonasera.
0: Oh, che bello che pian piano si aggiungono le persone.
2: Certo, bellissimo.
3: E aggiungi un posto a tavola che c'è una amica in più.
0: La squadra oggi è al completo, eh?
1: È al completo, yes. Oggi.
0: Siamo,
1: sì,
0: tutte e tutti.
3: Siamo, sì, dei piccoli Asian Dub Foundation anche noi, praticamente.
0: Sì, esatto.
3: Siamo salire sul palco. Comunque wow, che bello ragazzi, non vedo l'ora di sentirli stasera. E già ne parlavamo fuori onda poco fa, no? La terza o quarta addirittura volta che vengono qui a Festival di Onda d'Urto, adesso non ricordo precisamente il numero. Comunque loro fanno sempre uno show pazzesco. La cosa bella è, sono stata adesso a sentire il soundcheck, e allora, prima di tutto è partito il flauto. Sapete che comunque per chi conosce gli Asian Dub Foundation il flauto è uno degli strumenti principali della band.
0: È una loro peculiarità,
3: esatto,
0: proprio.
3: Esatto.
0: Sì,
3: e c'è stato questo momento in cui è partito appunto il flautista, no? Io ero davanti al mixer con tutta la parte insomma del davanti palco vuota perché i cancelli non sono ancora aperti. E si è sentito solo quello, no? C'è stato un momento in cui mi sono guardata attorno e ho detto: dove sono finita? Ma che roba è? Un viaggio pazzesco! E poi bam, è partito il drum and bass fortissimo loro. Chandra l'ho visto tra l'altro anche dare nel mentre dei consigli a un membro della band che poco prima a una canzone precedente stava facendo le barre, stava cantando, stava rappando sulla musica, e l'ho visto che mentre l'altro suonava il flauto e quindi stavano provando quest'altra canzone, lui parlottava con il ragazzo di prima e sembrava gli dicesse quasi: devi metterci più fotta, devi fare questa roba, perché proprio si vedeva che gli stava imitando di come tenere il microfono, come saltare e come tirare fuori la grinta, no? Sai che comunque loro è proprio un collettivo, quindi
0: certo,
3: accolgono dentro sempre più persone, probabilmente magari c'è anche qualcuno che è fresco, che è nuovo di questi ultimi anni o di quest'ultimo anno, speriamo,
1: certo,
3: di poterglielo chiedere anche a Chandra stesso, che di solito, sì, passa qui da noi a fare delle chiacchiere.
2: Beh, magari è la classica, tipo sai, hai un momento di sempre quel friccichino da palcoscenico che puoi averlo da un anno, da 10, da 20, da 50, però dici, avere qualcuno che comunque ti riporta, tipo ti riprende, ti ricentra, tipo vai così.
0: Secondo
2: vai,
0: me è qualcuno che ha sentito il soundcheck dei 99 posse.
3: Sarà una bella lotta stasera,
0: bella
3: però
0: lotta,
3: secondo me da chi
0: i 99
3: ti scompiglierà di più i capelli,
1: sì,
3: tra,
1: sì,
3: i due,
1: sì, sì.
0: Abbiamo cominciato a vedere il soundcheck, sì, siamo andati di là e c'era Simona che saltava,
2: diciamo,
0: saltava,
2: sta facendo, sì,

0: l'ho mangiata volentieri, stasera l'ho mangiata volentieri.
1: Io pane e salamina buono.
2: Il prezzo?
0: Onestissimo, onestissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Anche il bere onestissimo. È buono anche il bere.
2: Ho capito. Una fortuna, un orgoglio per Brescia avere questa festa.
0: Beh, a noi fa sempre piacere venire,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi veniamo in metro che è comodissimo. Basta.
2: Bene. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie
0: a te.
1: Ciao.
3: Mi chiamo Luca, ho 35 anni e abito a Concesio.
4: Irene, 34 e abito a Concesio.
2: Prima volta in festa?
4: No.
3: No,
4: no. No, no, no.
3: Tutti gli anni più o meno passiamo, un paio di giorni.
2: Come mai tornate?
3: Fa estate, c'è un bel clima e si passa sempre volentieri.
4: Sì, è la cosa un po' più movimentata in estate, ci sono i concerti, i dibattiti, il cibo vario, c'è un po' per tutti.
2: I dibattiti per esempio li avete seguiti?
4: Quest'anno no.
2: No?
4: No. Quest'anno è la prima volta che veniamo quest'anno.
2: Li seguirete? Avete visto qualcosa che vi interessa?
4: No, perché partiamo...
3: Esatto, siamo qui a tutto agosto in ferie, quindi siamo qua, riusciamo a venire a passare stasera e...
2: Invece dei concerti, quali sono quelli più interessanti quest'anno per voi?
4: Anche quest'anno non abbiamo guardato, anche quello non abbiamo guardato perché partiamo e quindi stasera siamo venuti proprio per
3: un
4: fare
3: po'
4: la tappa
3: a caso,
4: annuale.
3: Diciamo. Comunque, sapete che comunque qualcosa lo trovi, mangiare lo trovi, comunque il clima c'è, è tranquillo.
2: A proposito di mangiare, avete mangiato stasera? Cosa?
3: Sri Lankiano,
2: Sinanchese,
3: sì.
4: Piatti da Sri Lanka.
2: Com'era?
3: Ah, bene, bene, tutti gli anni. Sia quello vegetariano vegano sono una bella opzione. E anche l'altro, quello con la carne, bello pieno.
2: E i prezzi come sono?
4: Buoni.
3: Sì, uguali.
2: Rispetto magari anche alle altre sagre, se andate o...
3: Ma no, abbastanza bassi rispetto alla media, secondo me rimane tutto abbastanza calmierato, diciamo.
2: Bene.
4: Sì, sì, ci sta.
2: Grazie. Buona serata. Ciao.
5: Sono Michela, ho 54 anni e abito a Brescia.
6: Io sono Simona, 58 e abito a Brescia.
7: Io sono Paola, 53 anni ed abito a Brescia.
2: Come venite in festa visto che siete la città?
7: Siamo venute in macchina.
2: Come mai venite in auto e non in metro, per esempio?
7: Perché adesso è stato più comodo, così siamo partite tardi e di conseguenza abbiamo pensato di venire in macchina.
5: E poi siamo riusciti a passare tutti e tre insieme a trovarci, diciamo, una passata a prendere le altre due.
2: È la prima volta che venite a Festa Radio?
6: Yes, sì.
2: Sì.
7: Per me no.
5: Quest'anno sì, è la prima volta che arrivo, ma ci vengo da quando era al monastero del museo di Mille Miglia e tu forse non eri nato.
2: Esatto, è vero.
7: Eravamo ragazze praticamente.
5: Dentro al monastero.
2: E dove mai torni così spesso tutti gli anni da quel tempo?
5: Perché credo negli ideali.
2: Affinità politica.
5: Sì, sì, assolutamente, schieratamente, totalmente.
2: La radio l'ascoltate?
5: Poco.
6: Poco. Uguale.
2: Poco. Come mai? Ascoltate la radio?
7: La radio in generale non ascolto molto, preferisco la musica.
5: Sono passata a Radio 24 quest'età.
2: Hai capito? Infatti ho aumentato gli ascolti. Va bene. Va bene. E tornerete la prima sera per questa edizione? Pensate che tornerete ancora prima del 22 di agosto?
7: Sì.
5: Io ho già un appuntamento con i colleghi, poi c'è un altro concerto, quello con la Simona.
2: Roberta Parenza, ho capito. Beh, adesso vi ho trovate che stavate guardando le bancarelle, però cosa vi interessa di più della festa?
5: Un po' tutto.
6: Tutto, vedere
5: tutto, la musica, il vino, la birra, il mangiare, le bancarelle.
6: La gente.
5: I libri a un euro.
2: Fate un giro in generale.
5: Sì.
2: Va bene, grazie allora.
7: Grazie a te.
2: Buona
7: grazie,
2: serata, buon divertimento.
5: Così, ciao.
2: Grazie.

0: Allora, forse, cioè, io adesso vorrei capire e fare due parole anche con Giacomo a sto punto.
1: Direi che è necessario.
0: Perché anche Giacomo ha tirato fuori, insomma, è un orgoglio, la festa è un orgoglio. Raga, ma...
1: Cioè, niente anatre, però,
0: niente anatre.
1: Non le avete ancora viste?
0: No, magari. Oggi no. No,
1: oggi non ancora.
2: Le hanno spente.
0: Ancora, probabilmente sì. No, quello era un piccione.
1: No, era un piccione.
0: Però guarda che piccioni.
1: Potrebbe anche essere.
2: In toto.
0: Esatto, esatto. Ma no, beh, dai, però.
3: Perché non conosco questa teoria?
2: Esiste, allora, perché evidentemente stai dalla parte giusta dell'internet o in quella meno divertente. Cioè, non stai in quella dei complotti, che sono una cosa super divertente.
3: E io conosco solo tipo
2: internet.
3: Quelli, cioè, dalle Torri Gemelle fino al Britney Spears.
2: No, no, no, beh, allora, a parte
3: quella di Britney Spears,
2: allora,
3: molto bella, tra l'altro.
2: Sei a posto su quella del Molise, ok, che non esiste.
3: Ah, beh, certo.
2: L'Australia,
3: sì,
2: che non
3: però
2: esiste.
3: Non è un complotto quello
2: no,
3: del Molise.
2: No, l'Australia, okay, che non esiste, la sai?
3: No. Questo
2: secondo questi complottisti l'Australia è un gigantesco esperimento, perché in realtà è una base per addestrare dei droni, se non ricordo male, e dei robot.
0: Non mi
2: gli australiani non esistono. Ma la migliore è che praticamente tutta la popolazione avicola, beh, non so se d'Europa o del mondo, è stata sostituita da dei droni di sorveglianza. Quindi gli uccelli fondamentalmente non esistono.
3: Ah, ok, io sapevo quello di certo, che i piccioni, però io sapevo, non
2: sì,
3: tutti gli uccelli.
2: No,
3: io
2: in realtà no, stati inclusi anche i passerotti, perché secondo questa meravigliosa teoria, perché sono fantastici, loro evolvono in base alle loro teorie, ovviamente stanno facendo passi da gigante nella ricerca. Di quelli più piccini, tipo passerotti, oppure petti rossi, eccetera, sono spariti anche quelli, sono stati sostituiti.
0: Non lo so, allora io vorrei che adesso mi perdonerà Laura, però l'ultima volta che sono andato a mangiare lo spiedo da un mio amico, e quelli che c'erano lì non erano dei droni, non erano dei robot.
2: Perché
0: non
2: sono d'allevamento.
3: Cioè, quindi, non hai trovato. Cioè,
2: sono liberati, insomma, in giro per controllare, okay, sono allevati.
4: Ok, quindi le galline si salvano.
2: Oddio, mi metti in crisi adesso.
0: Sì.
2: Comunque rimane uno dell'unico motivo per cui andrei negli Stati Uniti, andare a una convention di queste persone.
0: Ci sono anche qua,
3: ci sono anche in Italia. E come ben ti ho già raccontato in passato, mio padre è terrapiattista.
2: È vero?
3: Sì, mio padre è terrapiattista. Capita anche nelle famiglie migliori, cioè, nel senso, non è fosse l'unico di problema di mio padre.
0: Sai che questa cosa non la sapevo.
3: Tu non la sapevi?
2: Siamo rimasti così.
3: Ah, beh, mio padre è terrapiattista. Mio padre pensa che la terra sia piatta, che sia un disco, ed è quello, cioè, quindi il movimento è comunque circolare, quindi è per quello che se tu parti da un punto A arrivi ad un punto, ritorni al punto A, ok?
0: No,
3: perché giri intorno, però, cioè giri così,
2: ma giri sulla superficie invece, capito? Che fare la circonferenza della terra, giri su una superficie.
0: Ma se tu su una superficie vai dritto, non giri, vai dritto, vai dall'altra parte.
3: Senti, cioè tu adesso cerchi
2: a un certo punto
0: c'è l'effetto
3: cadi nello spazio.
0: Io sapevo che c'era l'effetto Pac-Man, che tu quando arrivi da una parte sbuchi di nuovo dall'altra.
3: No, lui non mi ha mai detto questo. Secondo lui noi ci muoviamo solamente in circolo. Funziona così per lui. Quantomeno gli aerei si muovono in circolo.
0: Ah, ok.
3: E c'è un motivo se tu non puoi andare sopra l'Antartide.
0: Questo lo sapevo, sì.
3: Cioè? Il motivo per cui non puoi andare sopra l'Antartide con l'aereo, secondo lui, non è per campi elettromagnetici o perché dietro non c'è
2: il muro?
3: Nulla, e quindi
2: c'è il muro. Dimmi che c'è un muro.
3: Spenderesti molto di più. No, no, ma che è un muro?
2: No, tipo dietro Truman Show, c'è una porta, esci.
3: No, mi dispiace, no. Ci hai provato, ma la risposta è che dopo l'Antartide, raga, c'è suspense, la primavera.
2: Ma ma come concetto?
3: Cioè, una
0: la primavera?
3: C'è la primavera.
0: Ma
3: che sì, è tipo uno stato d'animo, no? Cos'è la primavera?
2: Aspetta, è un concetto tipo Campi Elisi, cioè tu arrivi lì e vivi felice nella primavera della tua esistenza?
4: C'è Loretta Goggi?
0: Oddio!
3: Tipo, no, perché non è maledetta.
5: Ma Loretta Goggi fa maledetta primavera in loop.
3: Se questo è l'inferno.
5: Ed è circondato con la terra piattisti che fanno il karaoke di Loretta Goggi.
3: Sia sostanzialmente questo mondo fantastico al quale noi non possiamo accedere, che fa però parte del nostro pianeta.
0: Quindi lì
3: piatto.
0: C'è l'elite.
3: Sì,
0: che
3: esatto,
0: per qualche motivo ci fa vivere male qui.
3: La massoneria poi va a ritirarsi lì.
2: E da lì partono gli aerei con le scie chimiche, cioè da lì loro fanno partire le cose che a noi rovinano il clima.
3: Sì, chiaramente sì.
2: Sono estasiata.
3: Poi esiste anche un'altra teoria del complotto che sostiene che la Terra si appoggi sopra al guscio di una tartaruga.
2: No, quello è Terry Pratchett, non è una teoria del complotto, no, quello è Terry Pratchett.
3: Però tanti ci credono.
2: Oh, santa. Sì. Adoro
3: anche
2: Terry,
3: quella dei giganti.
0: Terry, so che non volevi farlo.
2: No, so che non volevi.
0: Però cazzarola,
6: Sì, quindi tutta la saga di Mondo Disco è stata presa come un'enciclopedia.
3: Sì.
6: Sono estasiato.
3: Sì, è accaduto.
0: Beh, d'altronde Ron Hubbard, insomma, sì, ci ha visto lungo. Ha iniziato scrivendo i libri e poi ha fondato una setta religiosa e che ha avuto, tra l'altro, un gran successo, voglio dire.
3: Discreto successo.
0: No, beh, insomma.
3: No, ero ironica. Okay.
0: Sì, no, esatto, ecco. Vabbè, qui non ci sono complotti, qui non c'è Ron Hubbard,
6: però
0: per fortuna.
6: Però vi chiediamo i soldi comunque per sostenere la radio.
0: Ma per sostenere la radio.
5: Ma anche
0: comunque
5: per sostenere la primavera, direi io.
0: Comunque, noi ci siamo persi, ma io tutto questo era per chiedere anche a Giacomo e anche a Bendy, dobbiamo fare due parole, perché qui sto orgoglio.
3: Ci sarà sotto un complotto.
0: Ci sarà sotto un complotto. Non è che state collaborando con Orgoglio Bresciano, che tra l'altro continuano a postare da qui.
2: Certo.
0: Quindi c'è qualcuno di Orgoglio Bresciano che viene alla festa a divertirsi. Però i commenti sotto sono sempre terrificanti di quelli che seguono la pagina.
3: Infatti dovrebbero, a questo punto, visto che si divertono così tanto, dovrebbero esporsi un po' di più.
0: Anche secondo me.
3: Dovrebbero dire venite, dovrebbero rispondere anche loro, devono moderare questi commenti e dire noi ci divertiamo, prova anche tu.
0: Esatto.
3: A questo punto scusami.
0: Sì, esatto.
3: Oppure, visto che vengono qua, che abbiano il coraggio di dirci la verità.
2: Sulle anatre?
0: È ora di basta.
6: La verità sull'Antartide.
3: E sulla primavera.
0: È ora di finiamola.
3: Vogliamo la verità.
2: Esatto. Sarà piena di anatre la primavera.
6: Ma quindi in questo Antartide dove vivono le elite vivrà anche Bezos Vafatenkyla, giusto?
0: Sicuramente, sì. E okay. Anche... No, quello non lo posso dire.
2: No, quello è brutto.
0: Quella che avevo scelto per Musk non la posso dire.
6: No, però...
0: Però ne faremo gli adesivi.
6: Sì, assolutamente. Sì, sono già pronti.
0: Sì, assolutamente. Dai, andiamo ad ascoltare una canzone. Andiamo ad ascoltare gli Asian Dub Foundation
3: oggi, ma vabbè.
0: No,
3: era il giusto brano.
0: Mi becchi impreparato.
3: Abbiamo qui pure un tulipano gigante qua di fianco. C'è più primavera di così. È un papavero?
6: È il fiore del partigiano.
3: Ok, adesso l'ho capito, perdonatemi.
0: Mi hai beccato impreparato come i piccioni beccano.
6: Ti accolto
0: piccioni
6: in castagna.
0: I piccioni beccano, chissà allora... se sono veri. Comunque... volevo andare ad ascoltare, ecco, questa Cure Cure Guaglio Still Running con il featuring dei 99 Posse, ovviamente con il featuring di Albo Rosi, che anche lui verrà alla festa di Radio Onda d'Urto, anzi avrà il piacere e noi avremo il piacere di ascoltarlo di chiudere la festa. L'ultimissima serata, eccola qua.

0: Allora, torniamo in diretta dallo studio. Giornata di questa 37esima festa di Radio Onda d'Urto. No, allora
1: la regola è che si

0: Ecco. Quindi abbiamo qui proprio Stefano B del Ciringuito.
1: Ciao a tutte e a tutti. Questa sera a Ciringuito abbiamo un bellissimo appuntamento, vi portiamo le sonorità da rave, lo sapete, chi ci segue lo sa, c'è Red Moon Music con tutto il panorama che ruota attorno a questa cultura che in questi anni sappiamo, anzi avremo anche in, si può dire, sottofondo nel caso delle visual.
0: Certo,
1: ok. Sì. In sottofondo proietteremo un paio di documentari, uno francese appena uscito sulla scena rave francese, sulla scena rave italiana, che è stato girato a Modena, che è diventato un po' negli ultimi anni, dopo il decreto anti-rave, un punto di riferimento per chi segue quella scena. E poi in un'altra parte è stata girata a Milano con il collettivo di Smash Repression, e quindi stasera li potrete vedere che vanno in sottofondo, e poi se vi piacciono li cercate, tanto sono free su YouTube, come è tipico di questa cultura. Abbiamo un po' di gente interessante che suona. Ci abbiamo qui Ronnie Perez, che è il resident del Moody Parma, che è un circolo arci che sta spingendo molto in Emilia Romagna. Poi vengono da Milano Curta Noise, loro organizzano dei free party di quali non diremo nulla di più.
0: Beh, sì.
1: E basta, e poi ci sarò io
0: a mettere
1: un po' di sale, esattamente.
0: Certo.
1: A portare avanti questo progetto. E che dire, venite a trovarci, l'ambientazione sarà quella del free party, ovviamente contestualizzata dentro a quello che è il mondo che contiene tanti altri mondi, che è la festa di Radio Onda d'Urto, e noi siamo davvero contenti e contente di poter far parte, di essere un piccolo mondo in questo universo di mondi che è la festa di Radio Onda d'Urto.
0: E tra l'altro in questa maniera si possono anche conoscere appunto gli

0: Fuori dallo stand ci sarà anche una bancarella informativa di una redazione che stampa riviste che si occupano di cura collettiva, perché all'interno delle feste, dei rave, dei free party è molto importante la componente della cura collettiva. Anzi, segnalo che tutte le sere in festa c'è anche lo stand del Calabrone per la riduzione
1: Del
0: dei
1: danno.
0: rischi, sì,
1: Sì.
0: esattamente. E quindi i tasselli del mosaico ci sono tutti, dovrebbe venire una bella cosa.
1: Perfetto. Allora, 23 e 45, alla fine del concerto
0: Yes.
1: dei 99 Posse e degli Asian Dub Foundation, Red Moon Music con Go Up, Psytrance e
0: Psytech e tutto ciò che gira
1: sai.
0: attorno fino ad arrivare alla techno.
1: Tutto questo.
0: Al Ciringhito.
1: Cosa si fa ascoltare, Stefano, per far capire un po'?
0: Un classicone di come i francesi ci vedono. Tribal Italiano di Captain 303, è una produzione francese dove per certi aspetti prende in giro un po' gli stereotipi dell'italianità. Infatti dice due parole chiaramente che sono vaffanculo e porco Dio. Si poteva dire?
1: Ok, forse no, però ormai è andata così.
0: A posto, ci vediamo dopo al Ciringhito.
1: Ciao.
2: Village de grosso modo en Italie. Vivait Mario Luigi, un pizzaiolo installé sur la place depuis plusieurs générations. Autrefois populaire, le camion à pizza perdait de sa clientèle.
3: C'est la faute!
2: Il faut dire que ses pizzas n'étaient pas à la hauteur de celles de ses amis. C'était la fin d'une histoire. Et si dans les mois qui suivaient, ses ventes continuaient de chuter, il allait falloir envisager pour Mario de fermer boutique. Mais un beau jour,

0: quindi Tribe all'Italien, Stefano B sarà assieme a tutti gli altri DJ di Red Moon Music questa sera dalle 23:45 al Chiringuito. Brava Galatea,
1: però se tu lo fai quando gli altri sono girati non va bene,
0: no, purtroppo
2: siete voi che siete distratte, qua pensate alle seggioline, alle seggiolette.
0: La diretta non aspetta nessuno, la diretta non aspetta nessuno. Allora, abbiamo qua un graditissimo ospite,
3: un soprammobile della festa di Adam da D'Urto.
0: Allora, che ha portato un vinile che adesso vediamo tra l'altro di esporre a questo punto.
1: Nuovo album
0: per i Noalter Band.
3: Singolo dei Noalter in vinile 12 pollici. È una scelta innanzitutto per valorizzare questa copertina che purtroppo in radio non si può vedere,
0: ma merita.
3: Andate a cercare.
0: Merita.
3: E poi perché appunto un anno fa eravamo qui con Jean-Luc, stavamo commentando con la moglie di Titta tutti i dischi esposti e il modo in cui erano esposti. Jean-Luc si gira verso di me e mi dice: ma i Noalter quando è che lo fanno un vinile che lo metto lì? E io gli ho detto: il prossimo lo faccio in vinile, te lo porto subito.
0: Ecco.
3: Non l'ho fatto in tempo, come ben sappiamo tutti, non l'ho fatto in tempo, ma lo lascio qui a voi.
1: Grazie.
0: Lo diamo.
3: Ecco. Ma,
2: tra l'altro vedo un sacco di colorful invece dietro. Sei davanti,
0: sì,
2: è tutta
0: sì, esatto,
2: è una
0: davanti
2: sorta di
0: è
2: black
0: un
2: and white
0: nero.
2: E dietro ci sono questi colori alla Sex Pistols.
3: Esatto, una doppia citazione, no?
1: Infatti c'è tutto.
2: Ah, esatto, belli. Ecco, adesso io lo vedo
0: davanti,
2: bene, ecco perché.
3: E i colori dietro. E poi l'ho portato stasera proprio per la canzone sul lato B, che è una nostra cover di Rigurgito Antifascista. L'abbiamo un po' stravolta.
0: Beh, direi. Io dopo, tra l'altro, gliela farò ascoltare quando viene qua.
1: Certo.
3: Certo. Infatti, la seconda copia che ho portato, secondo voi,
1: mi pare
3: a chi
1: giusto,
3: è destinata?
1: Mi pare giusto.
0: Allora, attività live?
3: Allora, attività live, per il momento siamo un attimino fermi. Abbiamo suonato tra giugno e luglio. Abbiamo suonato abbastanza bene.
2: Ma solo perché fa troppo caldo, altrimenti.
3: Solo perché fa troppo
2: giusto.
3: Caldo e perché siamo in studio con i Noalter, con altri progetti come Frank and the Ferguson Fog e altre cose, ma in autunno inoltrato ricominceremo pian pianino a far date e poi finalmente l'album.
0: Certo. L'album, questa è un'anticipazione,
3: sì, esatto, probabilmente metteremo anche questi due pezzi sull'album nuovo, vediamo come si sviluppa tutto il progetto.
0: È un assaggio praticamente questo qua.
3: Era urgenza comunicativa questo,
1: sì.
3: Visto il periodo che stiamo passando.
1: Anche perché
3: era proprio urgenza.
1: Ci raccontava Alice, quando appunto è venuta Rebel Girl a presentarlo, che è proprio un brano sulla critico sulla società proprio in
3: sì.
1: cui stiamo. Magari raccontaci anche il tuo punto di vista. Abbiamo sentito
0: esatto.
1: quello di Alice, raccontaci anche il tuo.
3: Bene, io ho cercato di scrivere questa favola. Poi se andate a cercare il video su YouTube,
1: bellissimo.
3: L'hai visto? Capirete chi è il messia con la pistola, chi è il Pol Pot al bar e tutti questi personaggi che noi nominiamo in questo testo. Non abbiamo voluto essere troppo crudi perché non serve. È davanti agli occhi di tutti quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Basta ascoltare bene la canzone per capire tutti i riferimenti. E la stessa cosa per il lato B.
1: Certo.
3: È una dichiarazione molto molto molto chiara e definita. Rigurgito antifascista.
0: Beh,
2: direi che tra l'altro è perfetto che tu sia passato oggi, poi stiamo parlando di questo tuo disco e di questa tua poi esigenza anche, no? di cui parlavi, in una giornata come questa, in una serata come questa, dove ci sono due band che sono poi l'emblema, no? di questa cosa, come 99
3: sì,
2: Posse e gli Asenda Foundation.
1: Certo, certo.
0: Allora, io volevo ricordare, visto che sono le 19:26, che tra pochi minuti arriveranno gli incontri alla Libreria del Gatto Nero, la presentazione di Sconvolgenti Analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani, è uscito quest'anno per Derive a Prodi, ci sarà l'autrice Giulia Carati, a 25 anni dal G8 di Genova, un'indagine sulla violenza di Stato e sul nesso tra repressione e conflitto sociale. Oggi invece lo spazio dibattiti
1: non c'è.
0: Ma torniamo a, volevo ricordarlo visto che mancano pochi minuti, certo. Se state arrivando in festa, veloci, perché vabbè, iniziano sempre un pochino dopo, però...
1: E molto partecipate, perché sì. Dalle foto che si vedono, poi se si ha modo di passare davanti durante il periodo della presentazione, sono sempre molto molto partecipate.
0: Assolutamente.
1: D'altronde è sempre molto interessante anche il programma dalla libreria, devo
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Allora, veniamo a noi, quindi. Ma e il vostro batterista Sam Pancrazio come sta?
3: Ah, sta benissimo. Okay.
0: Sì, ma sì. È perché lui è in tour con altri che non state suonando?
2: Con i
3: no
2: altri?
3: Cioè, in realtà...
2: Questa è una battuta da Naele.
0: Ci stiamo naelizzando.
3: Esatto. Sì, sì, sì, sì, purtroppo sì. No, in realtà noi abbiamo scelto Sam Pancrazio come batterista proprio per non doverlo dividere con un'altra band.
0: Ok. Speriamo che resti sempre così la cosa. Guarda, un attimo, eh.
3: Ah, sì,
0: le macchine si stanno rivoltando contro
3: sì,
0: di noi,
3: sì,
0: eh.
3: Sì, sì, sì.
0: Potrebbe essere una un'arma a doppio taglio questa qua.
3: Potrebbe, però almeno abbiamo il primato di essere la prima band a essere bidonata da una macchina.
0: Che sarebbe incredibile.
1: In effetti.
3: Sarebbe un primato assurdo.
0: Sì. No, beh, io una volta sono rimasto a piedi con la batteria elettronica, non si accendeva più.
3: Però vedi, quello è un altro,
0: però quello è un altro discorso, cosa.
3: Quella
0: sì,
3: è attrezzatura
0: sì.
3: Proprio
0: esatto,
3: fine a se stessa
0: sì. Non ha una,
3: costruire
0: una...
3: un robot come batterista e poi vedere sì, sarebbe
1: un po' più impegnativa come cosa
3: sì.
0: Io direi che potremmo andare ad ascoltare un brano. Cosa andiamo ad ascoltare? Sua Maestà o Rigurgito Antifascista?
3: Beh, vista la serata, io direi Rigurgito Antifascista.
1: Sì,
0: eccola
1: sì.
0: Qua, la versione dei No Alter Band.

0: No Alter Band, quindi ringraziamo ancora Nicolas per essere passato di qui a portarci questo vinile con due singoli 12 pollici, quindi sicuramente la qualità sul piatto sarà ottima, perché poche tracce per un 12 pollici vuol dire che il solco è bello.
1: Sì.
0: Bello cicciotto e funziona molto molto meglio. E io sono proprio curioso di vedere quando porterà l'album a Zulu, che ne dirà, che ne dirà.
1: No, ma guarda che l'ha lasciato qui da noi.
0: L'ha lasciato qua da noi perché adesso non poteva andare dietro, andrà poi a portarglielo.
1: Ah, dici che glielo porta, fa
0: sì.
1: Lo spavaldo così.
0: Ma certo.
1: Bravo,
0: sì,
1: fa bene.
0: Nel caso lo accompagno io.
1: Bisogna sempre essere un po' spavaldi.
0: Esatto. Nota di merito per San Pancrazio, il loro batterista robot, secondo me ha trovato la linea giusta per questa canzone. Bravo, l'ha anche suonata molto bene. Bisogna farsi gli amici robot, perché un attimo
2: no ma hai ragione, cioè, bisogna farsi amici robot, le anatre,
0: esatto, e le intelligenze artificiali, ringraziare quelle robe, non è vero.
3: Anche perché se ci basiamo sui video che si trovano su internet di robot che si ribellano agli esseri umani o che hanno un attimo di scazzo e menano, fanno male.
0: Terminator è degli anni 80, esatto. Raga, cioè, voglio dire,
1: non so se avete visto, c'è una notizia recente di un'intelligenza artificiale, non so esattamente quale, che ha preso una decisione contraria al protocollo, è proprio di qualche
0: è uscita dal recinto, come si suol dire.
4: Mi sa tanto di sparata pubblicitaria per dire ehi, la nostra è più fica delle altre.
0: Potrebbe essere,
4: non mi stupirei troppo,
0: sì,
4: ecco.
0: Potrebbe essere, potrebbe.
4: Per alimentare ancora quella bolla speculativa di me che delle IA.
0: Sì. Allora, dai, andiamo a fare un recap della serata, che ne dite?
3: Vamos! Cosa partiamo? Allora, considerando che sono le 19.33, quindi da 33 minuti i cancelli sono aperti e esattamente da 3 minuti è iniziato l'incontro alla libreria del Gatto Nero, quindi mi raccomando, se qualcuno ci sta ascoltando qui dalle casse esterne fuori dall'acquario, accorrete in libreria, perché c'è l'incontro Sconvolgenti analogie, gli omicidi di Francesco Lorusso e Carlo Giuliani. Edito by Derive a Prodi 2026, con l'autrice Giulia Carati. A 25 anni dal G8 di Genova, un'indagine sulla violenza di Stato e sul nesso tra repressione e conflitto sociale.
2: Mentre allo spazio Bimbi di Siamo Gatti, alle 21 ci sarà l'Acchiappa Sogni Magico, che è un laboratorio creativo per liberare la fantasia e la manualità con nastri, perline, cartoncini e tanto altro materiale, a cura di Marta di Cartamatta. Deve essere bellissimo, tra
0: e
2: l'altro.
0: Ci porteranno un'Acchiappa Sogni.
1: Io ti sento gasata, ti ho percepito.
2: Sì, allora, come ieri quello dello yoga, io ogni volta che leggo il laboratorio dico, ma voglio farli anch'io.
1: Ma è molto divertente, effettivamente. Infatti, devo dirti che nella mia esperienza Siamo Gatti, ho visto tanti genitori che venivano con la scusa del porto i bambini,
0: ma
1: e poi
0: in realtà
1: voglio fare io il laboratorio.
0: Esatto.
1: Comunque, a seguire alle 23.45 al
4: che sa,
1: Pasanca?
3: Oh, no! Ci ha fregato.
0: Grande Galatea.
1: Master Verge più Black Magic Drum and Bass.
4: In quel bellissimo posto che risponde al nome di Tenda Blu, ormai era chiaro, 23.45, sempre dopo la fine del concerto sul palco principale, Spaghetti Calypso, che propongono il loro Calypso e Mambo, una seratina frizzantina e danzereccia, e Jordi Krastek con la Tecno con la CH a seguire.
0: Ma a proposito di Spaghetti Calypso, ti hanno risposto Galatea?
1: Ma mi hanno risposto e mi hanno detto vediamo cosa possiamo fare per la chiavetta, sicuramente possiamo trovarvi.
0: Ok, ottimo. Quindi il soundcheck l'hanno finito, credo.
1: Io li ho sentiti prima che stavano suonando, ho riconosciuto proprio un po' di sonorità in sottofondo. Vi aspettiamo.
0: Sì, palesatevi. Portateci la chiavetta così ci ascoltiamo qualcosa, perché io veramente non ho trovato nulla sul web di questa band.
4: È una band riservatissima.
0: Sono proprio curioso.
1: Anche perché a me il Mambo piace tantissimo, vorrei fare qualche giravolta qua in studio.
0: Sì, certo.
1: Mi piacerebbe.
0: No, esatto.
4: Cosa può andare storto?
0: Esatto.
3: Nulla. È solamente un luogo pieno di cavi, ma nessuno niente di più. Ma posso avere l'onore?
0: Vai, manca solo quella.
3: Va bene. Alle 23.45, dopo il palco principale, suonerà Red Moon Music Goa. Psytrance, scusatemi, non ce la posso fare. Goa, Psytrance, Spytech. Indovinate un po' dove?
2: Dove?
4: Alla festa di Radio Turco.
3: Alla festa di Radio Turco. Ma soprattutto la tenda Ciringuito.
0: Ma che bello stare in studio con voi, raga.

0: quelli che abbiamo ascoltato sono i No Alter, che sono venuti a trovarci poco fa, abbiamo fatto qualche chiacchiera con loro, ma hanno subito lasciato il posto a un'altra band, una band che si esibirà questa sera in Tenda Blu, e sto parlando degli Spaghetti Calypso. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Prima volta a Festival di Radio Onda d'Urto?
1: Prima volta.
0: Sì. Ok, sì, non fa mai male, quindi siete tranquilli che...
1: Finalmente siamo qua.
2: Esatto.
3: Si va via sempre contenti.
1: Sì, sicuro. Siamo già contenti, quindi sicuramente possiamo solo essere più contenti.
0: Poi vabbè, vi è capitata la Tenda Blu, insomma, è un posto meraviglioso, tranne Simone Licobelli, che vabbè, è l'unica pecca della tenda, ma per il resto...
4: Basta far sempre il mio nome tutte le volte.
0: Tu sei sempre qui, che vuoi?
3: Ma scusa, ma se ci paghi per dire sempre il tuo nome?
0: A me è troppo poco sicuramente. Comunque ragazzi, allora, prima cosa che volevo chiedervi è assolutamente da dove venite, perché mi sembra di aver letto asse Trento-Bolzano.
1: Trento-Bolzano.
0: Ok, sì.
1: L'esotica Trento e Bolzano. Per quello poi abbiamo detto facciamo un gruppo Calypso da Trento e Bolzano. Uno dice cos'è che c'è di esotico a Trento e Bolzano? Noi abbiamo cercato di trovare un modo per portare un po' di
3: esoticità,
1: un po' di sole,
5: un posto più freddo d'Italia.
1: Ma non in estate, perché fa caldissimo, però per l'inverno portiamo anche l'estate anche in quelle zone nordiche.
0: Certo, ma questa scelta perché voi siete appassionati di questo tipo di musica? Cioè, tipicamente proprio ascoltavate questa, vi nutrivate di questo?
1: Sì, io sono metà spagnolo, quindi ho avuto sempre una parte un po' più...
0: Vabbè, una parte
1: latina,
0: caliente allora c'era,
1: no?
0: Dai.
1: La parte lì che diciamo che non è molto la tua tesina, no? Sono finito lì perché sono nato lì e molte
5: soffrendo,
1: volte...
5: Soffrendo.
1: Non so se sentiranno in Alto Adige questa cosa, ma io dico, ma che cavolo ci faccio lì, in quel posto lì? Però adesso sono a Brescia, quindi sto benissimo, no? E abbiamo ascoltato, suoniamo da tanti anni in gruppi separati, in altri progetti, poi ci siamo detti, dai, proviamo a fare questa cosa con una musica che ci piaceva, allegra, nel senso qualcosa di che metta un po' di...
3: Allegria.
1: Ottimismo. Adesso.
3: Certo.
1: E abbiamo provato a fare questa cosa che appunto si riferiva un po' a quel mondo caraibico, no? Appunto calipso, mambo, cha-cha-cha. E abbiamo provato a fare questa cosa l'anno scorso, quindi siamo abbastanza freschi. Eccoci qua.
3: Ecco, dicevamo appunto fuori onda che però materialmente non troviamo nulla di pubblicato, perché appunto state raccogliendo, diciamo così, del materiale. Raccontateci un po' anche questo.
5: Allora, in realtà saremo in studio, speriamo breve, speriamo, perché stiamo per registrare un paio di inediti, ma stiamo mettendo assieme anche un paio di cover storiche, Panamore, Cha Cha Cha, Chips and Gambo, alcuni classici della musica calypso. E quindi sì, in teoria autunno, inverno, quest'anno che viene cominceremo a uscire con un po' di materiale.
1: Diciamo che abbiamo iniziato con un materiale andando a ripescare un po' brani anche vecchi, cioè tipo questo Shrimps and Gumball, la versione che si sente, non si sente neanche il basso, è una versione molto, l'unica versione che si sente
5: molto old style.
1: Sì, detto proviamo a rifare quelle versioni lì, e poi da lì abbiamo iniziato a provare, abbiamo fatto praticamente molti live il primo anno, quindi abbiamo sperimentato più sul campo che sulla registrazione, diciamo, no? Per vedere anche cosa potesse funzionare di più anche per noi, cioè cosa fosse più nelle nostre corde,
0: ci
1: piacesse, cioè cosa ci può piacere di più suonare, cosa ci fa star meglio noi.
5: Anche perché tanti brani di quelli che facciamo, appunto, come diceva lui, hanno degli arrangiamenti un po', diciamo, antichi, anni 20, anni 30, quindi magari mancano strumenti che poi abbiamo inserito.
1: Anni 30 del 600. Sì. Noi andiamo a ripescare delle cose barocche.
0: Quindi ricercatori, più che musicisti.
5: Abbiamo un po' riarrangiato in base al nostro organico per cercare di renderle un po' più moderne, tenendo quel suono classico.
0: E a proposito di organico, quanti siete nella band?
1: Siamo in 6.
0: Ah, ok. Quindi riempite bene il palco, diciamo.
1: Abbiamo 2 batterie e percussioni, 2 fiati, sax e tromba, e basso e chitarra. E poi ci sono i cori, quindi voci, cerchiamo di puntare sulle voci.
5: Cerchiamo di obbligare gli altri a cantare.
0: Questo
5: è un genere dove di solito i cori sono predominanti, dove si canta tutti assieme. E quindi continuiamo a rompere le scatole agli altri per cantare, perché sennò... Manca di quella pasta lì.
0: Ma quali sono le vostre ispirazioni musicali?
5: Qui apriamo.
1: Ma su questo fronte, perché poi noi veniamo da tante cose diverse, certo. Quindi la nostra nei nostri gruppi facevamo swing, facevamo veramente tante altre cose. Qualcuno faceva jazz, Carlo fa reggae in un altro gruppo.
3: Ognuno ha portato il proprio repertorio praticamente, cioè, il proprio background.
1: Più che altro è il background dal punto di vista anche degli arrangiamenti, dell'aiuto, certo. Che ognuno ha portato il suo in questa cosa, no? In quello che aveva nella sua esperienza.
4: Comunque nelle influenze sempre generi del...
5: lontani
4: Tirol,
5: certo.
1: A parte gli scherzi, ci sono dei brani nuovi. L'idea è anche quella di giocare un po' su questo contrasto tra
0: male,
1: quello
0: infatti.
1: Che a parte, poi il nome stesso è Spaghetti Calypso, nasce già da questa cosa di dire mettiamo insieme due cose, come dice, che c'entra spaghetti con Calypso, no? Quindi già lì di mettere insieme due mondi, il mondo italiano, diciamo, no? Quello con mondo più caraibico, perché effettivamente siamo quello, ci piace quello, ma noi alla fine siamo comunque italiani, quindi... E poi sarebbe interessante trovare...
5: Abbiamo scoperto che in realtà ci sono proprio dei punti chiave, ad esempio tra la musica tirolese che ogni tanto ascoltiamo a Bolzano andando in giro e la musica sudamericana,
1: la polka,
5: il liscio, hanno determinati arrangiamenti, determinati...
1: non sicuramente la lingua in comune, no?
0: Chiaro.
1: Però sostituendo la lingua, infatti
5: ci sono delle somiglianze
1: nelle prossime cose che ci siamo messi nel primo anno, abbiamo detto beh, sarebbe bello anche mettere insieme quei mondi,
0: no?
1: Riuscire a fare, abbiamo detto, con un coro trentino, riuscire a fare qualcosa con che facciano i cori, ma che venga da proprio un coro tradizionale, oppure una band magari su tirolese, che dici cosa c'entra col calipso, probabilmente niente, no? Ma riuscire a unire questa cosa anche bella, dopo, che della musica può farlo, no? Unire dei mondi che uno direbbe non c'entrano niente, poi alla fine ci si rende conto che avremo molte più cose in comune di quelle che ci fanno credere, diciamo, no?
0: Ma come sta andando in quest'ultimo anno? Allora, adesso voi avete detto che avete anche dei progetti, no? Paralleli, ce l'avete magari già prima di questo, visto che quest'ultimo è molto fresco. Cioè, intendo, vi siete trovati talmente tanto bene che ciao negli altri?
1: No, questa è un po' la problematica delle tempistiche, probabilmente, no? Perché sì, se avessimo solo questo, uno dice vabbè, ci dedichiamo adesso solo a questo. Ci siamo detti invece, non facciamoci troppa ansia, troppo stress nel far funzionare questa cosa, che ha funzionato, perché la cosa che ci ha dato la mano, ovviamente il primo anno è già funzionato, tutti i concerti che abbiamo fatto sono andati bene, quindi ci ha dato sicuramente una bella carica per continuare, no? Ma non è difficile dire non facciamo più quello che stiamo facendo, perché lavoriamo con tante altre cose diverse, no? Che ci piacciono anche, no? Quindi è il problema nostro, che siamo tutti che facciamo tante cose e ogni cosa musicale ci appassiona, no?
5: E porta via tempo.
1: Questo è l'idea, adesso questo è riuscire adesso pian piano, avendo un anno, adesso un anno e mezzo, no? Dire ok, crediamoci un po' di più di quello che magari potevamo fare all'inizio, componendo inediti che abbiamo già fatto, quindi adesso abbiamo già un po' di inediti che pian piano adesso nel prossimo inverno, magari abbiamo detto ci teniamo l'inverno per incubare questi inediti, così per l'estate possiamo proporli e avere qualcosa di nostro.
3: Sarà un album, un EP?
1: Quello è sempre difficile adesso, in questi tempi, capire qual è il formato giusto. Però un album sarebbe sempre bello, sicuro, no? Noi sarebbe bello avere un vinile. Cioè,
5: sì,
1: io sono molto vintage, sì, come
5: sì. Beh, anche gli altri componenti.
1: E gli altri, cioè, uguale, no?
5: Se fossero qua poteste vedere, capireste i personaggi. È probabile che comunque metteremo assieme magari 3-4 inediti e poi qualche cover di quelle che riteniamo, insomma, un po' più...
1: nostra
5: rappresentanti del progetto.
0: E qual è invece proprio il feedback che vi arriva dal pubblico in tutte queste date che avete fatto in quest'anno, e quindi quello che magari ci dobbiamo anche aspettare da stasera, no?
1: Di stasera spero. No, però di solito il feedback è buono, è proprio questa cosa di non è un genere musicale che
5: si sente spesso,
1: questo, e anche che uno dice che devi ballare, devi saper ballare questa cosa, basta muoversi, prende bene, no?
5: Molto intuitivo.
4: Muoversi o essere sbronzo.
1: Sì, ma
4: che cosa che voglio fare io stasera?
1: Seduta, che dondola con la testa, vedi che è presa bene perché è dentro questa cosa, è quello che è successo, quello che ci ha dato la carica anche il primo anno, perché vedevamo queste persone che dici non tutti ballano per forza, no? Però anche gente che normalmente non balla è lì che si muove, dici vabbè, è piacevole.
5: Come anche vedere a fine concerto magari fasce di età totalmente diverse che vengono a chiederci ma cos'è questa cosa. Questo è curioso, perché di solito è difficile che non capisci cosa stai ascoltando, invece questo, essendo comunque un genere un po' particolare, soprattutto quando si parla di calypso, perché magari il cha-cha-cha, il mambo è già più radiofonico, si è sentito in tanti altri modi diversi gli ultimi anni, però quando si fa quelle cose lì, le persone alzano le antenne e dicono cos'è questa cosa qua, e sia che siano molto giovani che siano molto anziane, comunque di solito sono sorprese.
1: E poi mettere
5: positiva.
1: Insieme anche questi generi che appunto dici, il cha-cha-cha, il mambo, il calypso, che sono cose molto diverse però con la stessa formazione, quindi ovviamente c'è un denominatore comune, no? Che siamo noi, che facciamo, ovviamente non siamo un'orchestra di mambo che fa il mambo come Perez Prado, dici, no? Che sarebbe bellissimo anche fare quello, dico, però non siamo quello, quindi c'è un qualcosa di comune che
5: facciamo,
1: siamo sempre
5: tutto
1: noi.
5: Male. Tutto male,
1: però
2: che no, lesi. Infatti questa è la mia domanda di prima, perché avete detto, vi ha chiesto, avete mollato un po' i progetti precedenti per, no, hai risposto, no, abbiamo detto non concentriamoci troppo su questo, quindi fare tutto un po' male,
5: tutto,
2: ecco.
5: Male,
1: tutto, ma anche gli altri, perché adesso gli altri li facciamo peggio, ovviamente.
2: È chiaro.
1: E gli altri li facciamo male, questo li facciamo male perché ci stiamo anche concentrando sugli altri, quindi, ma cos'è più bello di fare tutto e male?
2: Chiaro, si fa di tutto un po', comunque non è vero, dai, che sennò
1: non viene nessuno,
2: perché stava diventando troppo seria questa intervista,
0: hai
2: ho dovuto fare un intervento.
0: Hai fatto bene, ma sai cos'è, che di solito qui facciamo le cose per bene, sì, ho capito, non è come in tenda blu.
2: 21 anni che faccio la festa, da quando?
0: E non hai ancora imparato, è incredibile questa cosa. No, scherzo. Comunque, diciamo che stasera ci aspettiamo quindi un bel po' di movimento, ok, generico, dondolante o invece un po' più energico, questo chi lo sa lo scopriremo, qualche coro, perché chiederete appunto di cantare.
5: Tante percussioni, tanti, ecco. Fiati, la sezione dei fiati.
0: Insomma, ci sarà da divertirsi, questo sicuramente. Quindi dopo i 99 post, dopo gli Alessandra Foundation, si continua a ballare in tenda blu dalle 23:45. E visto che avete citato, no, Perez Prado, ne ho approfittato perché non abbiamo nulla da ascoltare di vostro. Ho detto, vabbè, ci proviamo un attimino a dare un piccolo assaggio, anche se esattamente non sarà solo questo, insomma. Vi può andare bene?
1: Certamente. Certo,
0: sì. Mi avete guardato con la faccia, vi avrei scelto qualcosa.
1: Perez Prado non potrei mai toccarlo.
0: Ah, okay. Allora, grazie mille agli Spaghetti Calypso.
1: Grazie
0: ci
1: voi,
0: vediamo
1: grazie
0: questa sera in tenda blu.
1: A stasera.
5: Grazie, ciao.

0: sogno, sempre sognato di fare tipo però non lo so fare bene come Perez Prado, ovviamente. Comunque stasera veramente ci sarà da ballare tutta sera, non so se ci arrivo domani, mi sa, perché
1: posso farcela, però magari
0: esatto, in modi diversi,
1: tra faccio parte di quelli che dondolano, quindi
0: a posto.
1: Posso stare ferma,
0: ma avendo
1: posto.
0: Bevuto o senza bere,
1: entrambi.
0: Ok.
1: Allora, è uno dei, credo che col senno di poi sia uno dei motivi per cui ho scelto la sottocultura goth, perché noi dondoliamo a ballare, non è che facciamo delle grandi cose, stiamo fermi, contempliamo la vita, ascoltiamo la musica e dondoliamo.
2: Io invece faccio parte dei gatti di marmo, quelli che proprio non.
0: Ma qui ho capito, cioè,
1: falli dentro.
0: Facciamo le tre Ave Marie, esatto. Qua davanti, capito? Cioè, una che sta ferma, l'altra che dondola, cioè facciamo la scalata. E io
1: sì, e ci vai
0: di meno praticamente. Benissimo. Allora, ragazzi, sono già praticamente quasi le 8, quindi da un'oretta che i cancelli sono aperti. Vediamo già un po' la gente che ovviamente va in giro per le nostre bancarelle. Vedo qualcuno che guarda dei vestiti, qualcun altro che guarda i vinili. C'è gente che giustamente a quest'ora è andata a magnà. C'è gente che invece ci guarda malissimo dall'acquario. No, ci saluta il nostro Manuel che è qui fuori. E c'è da fare, perché ovviamente qui ricordiamolo anche per tutti quelli che magari non sono mai venuti a feste di radio Onda d'Urto, prima di tutto che si chiama festa, perché come insegnava Gianluca le feste si invitano gli amici,
1: esatto.
0: E quindi è questo che ci differenzia dai festival, diciamo, e poi perché c'è veramente tanto altro oltre che il palco principale, l'artista che vedete in cartellone, ci sono veramente di tutto e di più, potete fare acquisti, potete insomma vedere qualcosa fatto proprio con le mani proprie, quindi d'artigianato, dischi su dischi, questi ce ne sono tantissimi, c'è da mangiare,
1: c'è da bere,
0: c'è veramente di tutto, quindi
1: di tutto.
0: Per tutti i gusti, per cui vi aspettiamo se non siete ancora venuti qui in via Serenissima per festa di radio Onda d'Urto. Ricordiamo a tutti quanti gli headliner del palco principale di questa sera, che sono gli 99 Posse e gli Asian Dub Foundation. Una gran serata, io non vedo l'ora, e vogliamo andare ad ascoltarci qualcosa. Io vedo già qui nella lista dei brani ovviamente uno dei miei preferiti degli Asian Dub Foundation, che come ben sapete, almeno chi li ascolta, chi li conosceva già, loro hanno anche costruito la colonna sonora del famosissimo film La Haine, e quindi ci possiamo andare ad ascoltare la title track di questa colonna sonora.
3: Mira solo más, a la gente le gusta que la música hay que tocarla suave. Fíjate como le gusta a la gente que toque suave. Oigan, cabezones, yo le digo a los muchachos cabezones.

que preguntarle al público.

0: E questi erano gli Asian Dub Foundation, tra l'altro con Sinead O'Connor, si sentiva la sua voce, che tra l'altro quanto manca, lo possiamo dire,
1: tantissimo,
0: veramente tantissimo. Ricordiamo anche subito gli orari del palco principale, così tutti quelli che insomma non sono ancora arrivati qui avete tempo, perché manca quasi un'oretta, anzi meno, 50 minuti. Alle ore 21 gli Asian Dub Foundation, mentre alle 22:30 i 99 Posse, e quindi, e come diceva sempre anche Gianluca, alle 23:59 invece suonano i Curfew. Sentite ragazzi, vogliamo fare magari anche un salto alla giornata di domani, così
1: facciamo un salto temporale,
2: vediamo. Diamo un'anteprima sulla giornata di domani, che vedrà sul palco principale Casino Royale, e in apertura è Di Cottino e Si Sta Sofì, che abbiamo visto l'anno scorso al Ciringuito, tra l'altro era passata anche qua.
0: Grande,
1: mamma
0: stavo già
1: mia,
0: dimenticando
1: che velocità,
0: una scheggia, oh.
1: Si vede che gioco ai videogiochi, sono velocissima.
2: Era passata appunto, dicevo, qui in acquario, ci aveva fatto, ci aveva regalato un bellissimo freestyle, quindi insomma sono curiosissima di vederla sul palco principale quest'anno.
0: Eh sì, perché dovrebbe essere la prima volta per Di Cottino sul palco principale, cioè che aveva già suonato più volte qui in festa, sì, negli anni precedenti, però ecco c'è quell'upgrade, cosa bellissima tra l'altro da vedere quando tu insomma da tanti anni qua, no, in festa incontri tanti artisti,
1: sì,
0: li vedi,
1: e poi li vedi sul palco
0: qui
1: principale,
0: esatto, cresci con
1: sì,
0: loro, no, è proprio bello, anche i Caracalma ad esempio sono
3: un po' quello che dico io con i miei bambini a scuola, li vedi crescere, li vedi diventare grandi, sì, no, però è oggettivamente una cosa che fa sempre tanto piacere comunque vedere la crescita artistica di una persona, dire caspita, ho avuto modo di chiacchierarci, anzi anche magari di dargli qualche consiglio su dove andare a suonare, come è successo poco fa prima a Laura, che ha creato connessioni tra cantanti.
0: Ah sì, ah, sì, quando si è andata in tenda blu ad accompagnare,
2: ah,
0: certo.
2: Ah sì, sì, sì, speriamo che sia andata.
3: Vedere magari nascere progetti e poi
2: speriamo
3: un giorno trovarseli su un palco, comunque importante, come quello della festa della radio, è sempre bello.
1: Sì, ma è anche bello vederli magari passare dalle tende, dove non dico che non c'è assolutamente nessun tipo di paura prima di salire, perché come diceva anche Simone tipo l'altro giorno, ed è capitato anche a me sui palchi, o chiunque abbia calcato un palco, può essere minuscolo, può essere la prima volta, la decima, la centesima,
3: certo,
1: ma hai sempre quel minimo di chiusura di stomaco, le farfalle che ti dentro lo stomaco prima di salire. Però avete presente cosa può essere magari passare da un ambiente un più piccolo e comunque un po' più rilassato come può essere le tende, a salire sul palco principale in cui è davanti praticamente l'intera festa?
0: Cioè quello sì. Sì,
1: è,
0: sì,
1: è un passaggio gigantesco.
0: Poi per fortuna almeno qui a Festi di Radio Andadurto anche le tende stesse danno quell'impattone,
1: sì,
0: pesante,
1: sì,
0: perché ci sono delle sere in cui strabordano di gente,
3: sì,
0: e poi anche a livello sonoro un'altra cosa che ci contraddistingue in toto qui a Festi di Radio Andadurto, anche a livello sonoro dentro le tende, fonici, insomma, cioè è
1: sono
0: tutto
1: tutti
0: gestito
1: bravi, però te lo,
0: in maniera
1: proprio,
0: impeccabile,
1: è proprio una questione,
0: no?
1: Te lo dico, essendo stata su qualche palco, la cosa è, tu vedi da quando sei, sembra una stupidaggine, ma è a livello di altezza. Quando tu sei altezza,
0: certo,
1: pubblico, che è tantissimo ed è bellissimo perché letteralmente sudi insieme a loro ed è una cosa stupenda, quando a un certo punto tu ti trovi su una cosa che se cade dici mi faccio male, come può essere il palco principale, e vedi molto oltre, cioè molto oltre, hai il pubblico e poi puoi andare avanti con cioè, il tuo sguardo spazia molto più in là, dici caspita, cioè diventa, è un'emozione altrettanto bella, ma è diversa, uguale allo stesso tempo, è difficile da spiegare, però è bello vederli crescere quando alcune volte li vedi poi salire le scale del palco principale.
0: Eh sì, ma abbiamo visto tantissimi artisti negli anni, soprattutto noi che abbiamo la fortuna di poter vivere anche un po' il backstage, no? E tanti artisti, tanti modi diversi di affrontare il,
1: sì,
0: palco, di prepararsi al palco, c'è chi prega, perché sì, anche questo, c'è chi
1: dorme,
0: esatto, dorme,
3: c'è chi fa sparring.
0: Ma no, io ho visto gente fare le trazioni,
1: sì,
0: l'anno scorso c'era un'ora e mezza di concerto e si allenava prima,
1: c'era, c'è chi medita tra l'altro,
0: sì, vero?
1: Poi vabbè, l'anno scorso era stato emblematico perché io stavo chiacchierando con voi, tra l'altro mi sono girata e c'erano le ballerine di Mischeta che stavano facendo stretching, e ho detto io
0: sì,
1: così non mi
0: ma meno
1: mai
0: male che l'hanno fatto,
1: esatto,
0: perché è per quello che riescono a ballare così.
1: No, è sempre una prova atletica, cioè che tu suoni, che tu sia parte del corpo di ballo, che tu stia cantando, come vedremo poi stasera anche speciale ai 99 Posse, perché sono veramente delle cavallette da questo punto di vista, è veramente una preparazione atletica che sfiora l'agonismo.
0: E dall'altra parte è bello anche quando escono.
1: Sì.
0: Perché il momento in cui hanno finito il live e ripassano da quelle scalette che portano al palco principale per uscire, per scendere, prima di tutto li vedi ovviamente con un chilo in meno, tutti bagnati perché sono tutti sudati di solito gli artisti quando scendono, però noti proprio una sorta di liberazione, di felicità, sì, oppure anche magari delle volte dell'insoddisfazione, perché
1: allora,
0: può essere che magari
1: certo,
3: sì, per dirti, il pubblico della festa della radio è un pubblico comunque tendenzialmente molto caldo,
1: sì,
3: vero? Sarà un po' anche il clima non atmosferico, ovviamente anche quello contribuisce a renderci caldi, però è una situazione comunque dove la gente non viene solo ed esclusivamente per il concerto, viene proprio per tutto l'ambiente, quindi le persone sono tendenzialmente prese molto bene e penso che questa cosa dal palco poi si percepisca tantissimo, quindi scendere insoddisfatti dal palco della festa comunque è sempre un po' più difficile, quindi è bello vederli scendere soddisfatti di quello che gli ha dato il pubblico.
0: Guarda, a proposito di cose difficili, sai che ti dico? Ci andiamo a sentire il brano di Casino Royale, che indovina un po' come si chiama?
3: Difficile.
0: Cose difficili.

0: E sempre in diretta dallo studio esterno Stot Colleoni, dalla festa di Radio Onda d'Urto, sono le 20:20. Tra una quarantina di minuti troveremo sul palco principale gli Asian Dub Foundation, che, come abbiamo potuto noi privilegiati sentire dal soundcheck, probabilmente ci asfalteranno tutto. Che dite? Mi sembra...
1: In effetti le prospettive sono più che ottime, quindi direi di aspettarsi davvero un grandissimo live sia per i 99 Posse che gli Asian Dub Foundation.
0: Quindi per voi belle persone che siete a cenare e a godere degli stand della festa, insomma, finite velocemente, portate tutto all'Eco Point, che insomma qualcosa da fare ce l'avete, li sentirete comunque quando iniziano sicuramente.
2: Penso proprio di sì.
3: Guarda, io devo dire che durante il soundcheck avevo un movimento viscerale perché vibrava tutto quanto, mi sentivo proprio dentro un movimentino. Penso che sentiranno tutti quanti qualcosa stasera.
0: Ne sono abbastanza convinto, ti dirò.
3: Stavo per fare una battuta ma mi fermerò.
2: Dai, non è che lanci il sasso e nascondiamo.
1: Cioè, cosa.
3: Forse l'ha sentiti anche prima Noiz Narcos.
0: Vabbè, allora direi che possiamo chiudere qua la diretta, apriamo il palco.
3: Ve l'avevo detto che mi dovevo fermare.
0: Anzi, chiudiamo il microfono.
3: Ma mi avete
2: effettivamente ci aveva avvisato.
3: Ma io vi avevo avvisati, voi mi avete voluto mandare avanti adesso. Non è che mi poi in diretta nazionale.
0: Mondiale, siamo mondiale. Anche sul satellite, ricordatelo.
1: Arriviamo fino alla primavera, attenzione.
3: Arriviamo fino alla primavera. Mi
2: e
3: dite,
2: oltre. Ma oltre la primavera cosa c'è?

0: Vedi, questi sono i poteri forti che mi impediscono,
1: esatto, di parlare,
0: di raccontarti cosa c'è oltre la primavera. Altra primavera,
1: cioè c'è primavera per sempre,
0: per sempre.
1: Tu continui ad andare avanti e c'è
0: per sempre,
1: sempre solo primavera,
0: solo, e
1: senza,
0: probabilmente è tutto molto grande perché la Terra è stata costruita dai giganti.
2: Ok.
1: Giganti alti quanto?
0: Altissimi.
1: Cioè, stiamo parlando di giganti, ma cioè, nel senso, 4 metri, 12 metri.
0: Scusa, voglio guardarti negli occhi mentre ti racconto
1: metri.
0: Queste cose.
2: No, no, ma prego, prego, fate pure.
0: No, allora, giganti
1: molto, cioè, sono
0: tipo molto
1: Goldrake
0: alti.
1: O tipo Getter Robot?
0: Ma no, allora, tu non sei, davvero non sei di questa parte del,
1: no,
0: complottismo?
1: No, me ne tengo abbastanza lontano.
0: No, sbagli, perché comunque è un mondo molto affascinante. Per comprendere il mondo in cui viviamo oggi è importante avere una visione anche
1: forse,
0: su quelli che sono i complotti.
1: Forse sì.
0: Tra l'altro sì, no, ci sono dei podcast molto, molto interessanti.
3: Ma perché lo sai?
0: No, no, che parlano
1: no.
0: di...
3: divulgativa.
0: Sì, sì, sì, no, certo, ovviamente non ti dicono quanto sono.
1: Manuel, io volevo farti notare quei due ragazzi che stanno passando fuori. Uno ha la maglietta Free Palestine e uno ha la maglietta Free Cuba. Free Dov'è Cuba. La bandiera?
2: La bandiera di Cuba che ho promesso da giorni, fatta a Cuba, acquistata a Cuba, è purtroppo ancora a casa. Perché ho messo il promemoria per domani.
1: Ok.
3: Allora, lui ha messo il promemoria e io metterò il promemoria per ricordarglielo, perché ecco.
0: Ringraziamo anche questi due ragazzi che ci hanno dato il là per poter tirare le orecchie a Manuel.
2: Grazie, vi voglio molto bene, vi stimo molto. Comunque fanno sempre parte del gruppo di belle persone che,
1: esatto,
2: frequentano la festa.
1: Qui alla festa della radio sono solo belle persone.
2: Vabbè,
0: comunque il mondo è stato costruito dai giganti ed è per quello che ci sono delle costruzioni tanto tanto grandi. Grazie per questa musica che metti di sottofondo che dà un po'... del mistico.
1: Non ho le cuffie, però mi fido di mano.
2: Mi ricorda qualcosa.
1: Sì.
0: E è per questo che ci sono delle costruzioni molto molto grosse, capito?
1: Tipo le torri di San Polo?
0: Tipo le piramidi, che dicono che sono state costruite dagli alieni.
1: Invece non
0: invece
1: sono stati gli alieni,
0: sono stati
1: i giganti.
0: I giganti che giocavano come se fossero Lego, probabilmente, perché okay. Cioè, se pensi, i giganti sono molto grossi, le piramidi non sono così grosse per un gigante. E quindi...
1: Sì.
0: Ecco.
1: Ok, però ci sono anche cose molto piccole.
0: No, tutte le cose vecchie, anche tipo Stonehenge, che ne so.
1: Non è tutte grosso come le piramidi Stonehenge,
0: no.
1: È molto più piccolo.
2: È un grosso fesco comunque per una persona.
0: Per una persona tirare su.
1: Sì, però se un gigante che ha costruito le piramidi ha costruito anche Stonehenge l'ha costruito con le pinzette.
0: No, certo, sì,
3: era il modellismo.
1: Cioè, era
0: il
1: modellismo
0: zen.
1: Proprio, cioè...
0: Il giardino zen dei giganti era Stonehenge, l'isola di Pasqua, tutte le varie statue dell'isola di Pasqua, che anche quelle
3: le
0: non
3: ha stava, hanno finito di giocare, le ha lasciate nella sabbia.
1: Sì, ma anche quelle le hanno fatte con le pinzette.
0: Guarda che non è che
1: più.
0: Uno nasce, cioè la mamma gigantessa,
1: erano i bambini quelli,
0: i bambini, okay. Facevano tutte queste, noi giochiamo con il pongo, i piccoli giganti giocavano con
3: i moa.
0: Con i sassi.
1: Va bene.
2: Andavano a Siamogati, costruivano i palazzi e le cose del genere. O le grandissime incisioni che ci sono sulle coste delle montagne, non mi ricordo più dove assolutamente perché sono ignorante come una capra. Quelle incisioni gigantesche che si vedono.
3: Il cavallo?
2: Sì, tipo quelle, grazie. Ti ricordi dove sono?
0: Cavallo?
3: Ma le ha viste? Non mi ricordo più.
2: Somewhere in Sud America, credo.
3: Sì, ma anche le mura di Cuzco?
2: Sì. Voi tra voi belle persone c'è qualcuno che sa la risposta a questa domanda, portateci 100 birre e vi facciamo rispondere in diretta. Okay. Come sempre.
1: No, vabbè.
2: Ok, direi di interrompere il momento della scienza.
0: Per questi altri complottismi continuate a seguirci, ecco.
1: Ok. Va bene.
2: Mi piaceva questo momento.
1: Sì.
0: Possiamo anche tornare alla festa.
2: Possiamo,
0: ecco,
2: tornare,
0: sì,
2: alla festa.
0: Quindi ritorniamo sul nostro
1: festa. Possiamo tornare alla festa.
2: Ma no, vabbè, era così bello, cioè, comunque è un diffondere cultura in qualche modo, sbagliata, ma pur sempre una certa...
1: Però know your enemy e quindi...
0: No, diciamo, esatto, bisogna sempre comunque conoscere il nemico, saper qualcosina, perché a parte che se non sai che cosa pensa, come fai a sapere che è nemico?
2: Sono assolutamente d'accordo, è il motivo per cui ero andato a vedere una conferenza del generalissimo...
1: Eri andato veramente?
2: Sì, quando fece il primo libro ero andato a Soave.
0: Ma davvero?
2: Alla presentazione del primo libro, di cui non dirò il titolo e nemmeno l'edito,
1: no,
2: perché
1: certo.
2: In libreria non credo che
0: intendi
2: l'abbiano.
0: Il mondo appeso?
2: Il mondo,
0: ah no, scusa.
1: Sì, il mondo appeso mi piace.
2: E sono pure letto prima della conferenza, volevo cavarmi gli occhi e anche infilarmi un pennarello nel naso. però con l'idea di capire un po' cosa ci sta dietro e un po' che tipo di pubblico ci vada effettivamente a cose del genere. E vi posso dire, con non so se essere contento oppure no, c'era anche una persona complottista che voleva parlare di scie chimiche.
0: Sarà stato mio padre?
2: No, era una ragazza che parlava di scie chimiche ed è stata pure sbugiardata anche lei dal generalissimo. Cioè capiamo a che livello siamo.
0: Porca!
1: Per adesso.
2: Sì, assolutamente.
1: Perché secondo me, se capisce che in realtà porta voti sta roba qua, è un attimo che la richiama.
2: Però ha fatto, devo ammetterlo, una buona risposta da persona che comunque ha avuto a che fare con aerei, militari e cose. Comunque, vabbè, a proposito di scie chimiche,
1: sì,
2: mettiamo un bel flyover.
1: Ma certo,
0: sì.
1: Ma certo.

0: E allora Flyover, tra mezz'ora alle ore 21 saliranno sul palco gli Asian Dub Foundation per l'inizio del concerto sul palco principale di questa quarta serata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Suoneranno fino alle 21:15
1: 22:15
0: pardon, dalle 22:30 i 99 posse. Non so se c'è un intervento in mezzo perché non me l'hanno scritto, di solito c'è, comunque lo scopriremo. C'è da fare una correzione riguardo al cavallo famoso,
2: esatto,
0: che non era in Sud America,
2: no, era il Regno Unito.
0: Ah,
2: ed è considerata la seconda più grande opera di questo tipo.
0: Ok,
2: penso non so se del Regno Unito o del mondo intero, e anche quello si dibatte su
0: miseria.
2: Chi l'ha fatto, i giganti, gli alieni, dei simpatici umoristi,
1: siamo gatti,
2: è un laboratorio di siamo gatti nella versione inglese della nostra festa,
0: sfuggita di mano.
3: Radio
1: Shockwave Party,
0: decisamente. Allora, in questa mezz'ora, vabbè, non ci terremo compagnia come sempre. Se state arrivando alla festa e ci state ascoltando, andiamo adesso a sentire, aspetta che spengo, andiamo a sentire le prime interviste che ha realizzato Nael per noi con frequentatrici e frequentatori della festa.
4: Salve.
5: Buongiorno.
4: Ciao. Cosa siete venuti a fare qua a festa della radio?
5: Ci dovrebbe essere musica e cibo srilanchese.
6: Io uguale, mi hanno portato i miei amici, ho detto perché no.
4: Ok, come siete venute qua a questa radio?
5: Con la macchina della nostra amica.
6: La macchina del fratello della nostra amica.
5: Ah, è vero?
4: Ok, mezzo specifico. Da dove venite? Siete di Brescia? Venite da dintorni?
6: Siamo da Saronno, in provincia di Varese.
5: Anch'io.
4: Prima mi hanno chiesto qual è l'atto sovversivo ribelle che fate a vita di tutti i giorni. Insomma, cosa fate per tentare di cambiare il mondo nel vostro piccolo?
6: Io cerco di condividere amore con le persone, quindi comportarmi sempre in modo corretto con gli altri, aiutare, essere una brava persona semplicemente. E poi a livello ecologico, sì, la mia amica qua mi dice che sono vegetariana, anche se d'estate scivolo un pochino, ma va bene, non è necessario specificarlo, però è un po' questo.
5: Ma io non sono vegetariana, vorrei, ma è molto difficile. Però cerco di usare atti di microfemminismo, che ne so, ad esempio parlare in generale al femminile o anche dare per scontato che una persona sia una donna invece che un uomo, cosa che deve costruire, non lo so.
6: Lei lo dà per scontato.
5: No, dai.
4: Ah, invece a proposito di musica, che già ne ascoltate di solito?
6: Io ascolto davvero qualsiasi roba, dal cantautore italiano al pop americano, all'indie, no, ecco, l'indie è l'unica cosa che non mi avrà mai, al rap, anche adesso sono molto fissa col rap italiano.
5: Io principalmente rap italiano e cantautorato italiano.
4: Ok, avete in mente qualche domanda da porre alle prossime persone?
5: Purtroppo qua ti cadiamo,
6: esatto, no, qua non possiamo essere d'aiuto. Okay. L'abbiamo fatto perché ci sembravi simpatico, allora quindi andiamo a farlo in te.
4: Grazie. Volete aggiungere un'ultima cosa?
5: No. Purtroppo no.
6: Posso così. Grazie mille.
0: E allora interrompiamo le interviste di Nael, continueremo dopo perché sono arrivati qui 99 posse, eccoci qua.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Ciao, ma tu hai tenuto conto di quante volte siete venuti alla festa di Radio Onda d'Urto?
1: Guarda, siamo
0: io
1: venuti
0: ho perso
1: talmente tante di quelle volte che addirittura mi ricordo quante volte ho dormito nella 308 del solito posto dove
2: sono da dormire. Albergo.
0: Allora, abbiamo avuto il piacere di sentire il soundcheck e già saltavate durante il soundcheck, quindi ho detto vabbè, stasera cosa succederà?
1: Vabbè, ci divertiremo. Cioè, noi ci divertiamo, penso anche il pubblico.
0: Io mi sto già divertendo.
2: Sì, adesso, assolutamente. Guarda. Anche perché l'ultima volta vi abbiamo visto al magazzino a febbraio, se non sbaglio.
1: Ah, sì.
2: Al magazzino 47.
7: Sì. Ma invece questa combo con gli Azerdam Foundation, visto che fa, insomma, questa data di stasera fa parte di una doppia
1: data.
7: La terza, perché so che avete già fatto quella a Roma.
1: In realtà quelle ufficiali erano Roma e questa, e poi si è aggiunta quella in Val di Susa.
7: Ah, ecco, esatto.
0: Doverosa, direi.
1: Doverosa.
7: Questa combo appunto con gli Azerdam Foundation, insomma, com'è andata in questi due precedenti live?
1: Ci hanno detto vi va di suonare con gli Azerdam Foundation e noi da fan degli Azerdam Foundation abbiamo detto wow, sì.
7: Wow, bellissimo.
2: Perché no?
1: Subito.
7: Ma noi ci possiamo magari anche aspettare un momento together stasera?
1: No, perché non abbiamo avuto proprio il tempo... Stiamo parlando, ma perché, mo vediamo, facciamo, però poi non lo so, non so dire.
0: Non si è quagliata la situazione.
1: Diciamo che comunque è anche complesso, perché loro stanno a Londra, noi siamo a Napoli, quindi... Cioè,
7: è vero.
1: È vero che oggi si portano le collaborazioni, ci scambiamo file, però noi siamo novecenteschi, sta roba...
0: No, poi fare una collaborazione e scambiare file è una cosa, salire sul palco insieme è un'altra cosa.
1: Ah no, bisogna provare, sì. Però comunque anche lì... Cioè, se tu hai fatto un pezzo in realtà puoi anche fare un'improvvisata,
0: sì.
1: Bisogna però secondo me fare qualcosa insieme, a me piacerebbe,
0: chissà che magari dopo queste date
7: bisogna di trovare un palco che però li regga tutti, perché saltano tutti lì.
2: Sì, infatti.
7: Servono le molle
1: poi,
7: sotto
1: poi c'è il flautista che fa paura,
7: ma è incredibile, lo stavamo dicendo prima, perché anche abbiamo visto anche il loro soundcheck, no? E quando poi è partito c'è stato un momento in cui si è fermato il tempo, no? Perché qua davanti non c'era nessuno, ne erano ancora aperti i cancelli e insomma è sempre qualcosa di magico.
1: Lui fa la beatbox
0: è pazzesco.
7: Ma senti, in tutti questi anni, no, di comunque musica anche militante, insomma, tante attività che avete portato avanti e soprattutto tanti messaggi, no, che continuate a portare avanti attraverso la vostra musica, che cosa secondo te è cambiato per quanto riguarda i 99 Bosse dall'inizio ad oggi, cioè nel modo in cui voi portate i messaggi al pubblico?
1: Ma guarda, allora c'è una cosa che è cambiata fondamentale. Quando diciamo c'è stato fino a un certo periodo, diciamo credo fino più o meno 2004-2005, noi eravamo parte integrante di un movimento cittadino a Napoli e nazionale in Italia. Poi ovviamente tu cresci, inizi a lavorare, inizi a fare cose, c'è anche un cambio generazionale in mezzo alle compagne e le compagni, quindi adesso, come dire, conosci le persone che portano avanti certe situazioni, ma non cioè, c'era molto più tempo libero. Io prima, quando venivo qua, conoscevo tutte le facce, perché li vedevo ai cortei, campeggi antimilitaristi, cioè era proprio, capito, era, cioè, c'era una relazione che non era solo il gruppo che viene a suonare, e quindi in un certo modo anche le nostre canzoni nascevano da un processo collettivo, cioè erano frutto di discussioni che avvenivano durante una manifestazione, durante il viaggio verso una manifestazione, a un meeting, a un incontro, una cosa. Oggi invece è una dimensione più, diciamo, c'è uno sguardo collettivo, però è una dimensione privata.
7: Cioè tu pensi che ad oggi faccia anche più fatica magari a trovare nei posti in cui si va o nelle persone in cui si incontra questo tipo di discussione?
1: Allora, sicuramente è cambiato il livello di socialità, insomma, come dire, cioè non oramai, cioè, buona parte della socialità avviene attraverso questi mezzi, cioè io per primo non sto facendo però c'è anche un fatto, ovviamente io prima, come dire, in certo senso il mio lavoro era fare il militante, adesso il mio lavoro è un altro, quindi vado al corteo, però come dire, non è che mi faccio pure le 10 assemblee di preparazione al corteo, certo. E quindi ovviamente c'è una relazione diversa con le compagne e compagni che portano avanti le strutture a Napoli e le strutture nel resto d'Italia, cioè ci conosciamo perché andiamo a suonare, ma non è che c'è quello scambio di vedute, quelle discussioni, quelle cose da cui nascevano molti dei, cioè per esempio Documento è nato, noi stavamo in officina, arrivano le guardie, ci chiudiamo dentro, loro dicono dovete uscire, ci dovete dare documenti, vi dobbiamo identificare, e a un certo punto, scherzando, iniziò questa cosa quasi in rima, e non mi ricordo chi di noi disse: ma questo è un pezzo, dobbiamo scriverlo. Però
7: nacque,
1: cioè, capito che voglio dire? Cioè, è una dimensione diversa che è legata all'età, insomma, alle esigenze di vita, alle cose che cambiano. Poi credo che, cioè non credo, è cambiato anche il linguaggio.
7: Vero.
1: È cambiato il modo di fare politica. Anche se devo dire la verità, io fino a qualche anno fa ero molto pessimista, però insegnando, io insegno all'Accademia delle Belle Arti, quindi ho una relazione, diciamo, ho notato che stanno cambiando, quello come diceva Vico, ci sono i corsi e i ricorsi storici. Ho notato che, cioè, prima i miei studenti, proprio le mie studentesse, non se ne passavano manco per il cazzo. E io ogni tanto facevo dei piccoli esperimenti. Mi ricordo una volta, dovevamo andare a fare una residenza artistica in un posto, e io scherzando faccio: ragazzi, domani dovete portare 20 euro a testa perché dobbiamo comprare dei braccialetti col GPS, perché siccome noi abbiamo la responsabilità vostra dobbiamo sempre sapere dove siete. Cioè, ai miei tempi succedeva una cosa del genere, penso che a me mi menavano un professore che diceva una cosa del genere.
0: Sì.
1: E invece c'è stato uno solo che ha alzato la mano e ha detto: sì, ma se ci dovete controllare i braccialetti li dovete comprare voi. Cioè, il problema era economico, non era di controllo, capito? E adesso vedo che stanno cambiando, cioè c'è più interesse a informarsi, a fare, con modalità diverse, con dinamiche diverse e anche con esigenze diverse, che poi insomma è una cosa anche sana, eh.
7: Certo, ma ti faccio una domanda difficile.
1: Belle le domande.
7: Una band come la vostra, no? Che comunque ha un'esigenza propria di potersi, di esprimere e di esprimere anche il dissenso, ma comunque ha anche appunto la necessità di far arrivare determinati tipi di messaggi. Con questo cambio generazionale, con questo cambio di linguaggio e quindi con anche il pubblico davanti a voi che cambia, una band come la vostra si deve adattare a questo linguaggio per far arrivare alle nuove generazioni il messaggio, oppure rischia comunque un po' di snaturarsi?
1: Ma allora, guarda, innanzitutto noi abbiamo una fortuna come band, che però è una sfortuna come esseri umani, cioè quella che le nostre canzoni paradossalmente sono più attuali oggi di quando le abbiamo scritte. Quindi, come dire, non il linguaggio io lo troverei un po' ridicolo, cercare di rincorrere il linguaggio di un ragazzino, di una ragazzina, cioè perché? Cioè, io penso che se quando avevo 20 anni arrivava uno di 40, 50 anni che parlava come parlavo io, dicevo: vita su scemo. Cioè, non lo trovo anche un po'.
7: Certo, diventa caricaturale poi, no?
1: Sì, diventa. Ma anche inseguire i generi che vanno di moda, no? Perché farlo, insomma? Cioè, io mi ricordo noi che cosa pensavamo dei gruppi che vedevano, diciamo, l'opportunità attraverso il rap, il ragamuffin, la roba militante che uscivano di. Cioè, mi ricordo, anni 90 uscivano dei gruppi, facevano dei pezzi politici che tu li sentivi e ti rendevi conto che questo di politica capiva un cazzo, che però diceva: fammi fare il pezzo politico perché così faccio qualche concerto in più, oppure faccio qualche concerto. Però io no, cioè, guarda, io in realtà, poi ovviamente in questo caso sto parlando per me, non a nome di nessuno, io mi sono fatto fare una maglietta: sono un uomo del Novecento, detesto questo secolo. Quindi perché devo dire la verità, io l'unica cosa positiva rispetto al Novecento di questo secolo è che quando avevo 20 anni, mi sentivo diciamo in colpa, anche se c'è questo concetto del senso di colpa cattolico che io cerco di vincere, però siamo intrisi di questa cavolo di cultura. Io mi domandavo: ma perché io posso camminare senza problemi mano alla mano con la mia ragazza e Giovanni e Giorgio si devono nascondere? Ecco, oggi Giovanni e Giorgio, o Paola e Antonia, possono camminare mano nella mano, baciarsi esattamente come io ho sempre fatto. E questo è una cosa bellissima, ma penso che sia l'unica cosa positiva rispetto, l'unica miglioria che c'è stata rispetto ai miei 20 anni, diciamo. Poi per il resto, cioè, a me quando i miei studenti mi prendono in giro dicono: ah, professore, si è fatto vecchio, dico: io mi sono visto in Nirvana dal vivo, tu nella migliore delle ipotesi Coldplay. E lì puoi dire:
7: c'è una leggera differenza. Sì, ma proprio
1: c'è il gelo, insomma.
7: Guarda, ti faccio l'ultimissima domanda, poi ovviamente lascio spazio anche ai miei colleghi che sto rubando tutto il tempo stasera, però sono molto curiosa. Hai parlato prima del telefono, no? Di quello che abbiamo in tasca, del fatto che adesso siamo tutti molto interconnessi e molto attaccati a questa cosa. Ecco, siamo anche bombardati da tantissime notizie, ovunque ci giriamo possiamo sapere qualcosa in più dell'altro, anche se magari l'altro stesso non vuole che tu sappia qualcosa su di lui. Ecco, in tutto questo marasma, che spazio ha oggi la musica e l'arte, secondo te? Visto che poi insegni anche all'Accademia, insomma, direi che...
1: Guarda, io penso che l'unico problema è che c'è un flusso talmente continuo di informazioni che tu hai difficoltà a soffermarti su qualcosa. Però poi in un certo senso ci sono anche delle opportunità. Per esempio io, le Fucsia che hanno salutato, sono suonato qua ieri, che ho conosciuto perché una di loro venne a Fos di Novo a vedere un nostro concerto, ci mettemmo a parlare. In realtà io le conoscevo attraverso i social, quindi questa cosa qua era è utile, diciamo. In realtà come dire, io penso che, come dire, Don Chisciotte è una figura romantica, però non cioè, a me non piace molto l'utilizzo che viene fatto dai social, non piace nemmeno lo spiattellare la propria vita privata. A volte mi capita di vedere, per esempio, delle ragazze che dicono delle cose intelligenti, delle cose che io condivido pure, però comunque poi per fare più like magari stanno mezze nude davanti alla telecamera, che è una cosa che contraddice totalmente tutto quello che stanno dicendo sul ruolo della donna, eccetera eccetera. Però poi penso, è il loro modo di parlare, cioè non, sicuramente io quando avevo 20 anni sarebbe venuto un compagno di 50 anni, anzi mi ricordo venivano quelli di 50 anni, dicevano, però voi se fate così, cioè non...
7: Quindi tu dici che c'è dell'arte e della musica che probabilmente non riusciamo a capire oggi, ma che capiremo in futuro?
1: Che capiremo, in realtà, come dire, c'è una cosa che è problematica. Io quando avevo 20 anni, se una cosa aveva troppo successo non mi piaceva più. Cioè, per esempio, io fan, super fan di Nirvana, quando i miei compagni di classe o di scuola iniziarono a sentire Nirvana, io dissi, ma forse c'è un problema. E iniziai a pensare, questo per me in utero non era un bel disco perché se lo sentiva troppa gente. Oggi c'è il meccanismo contrario, cioè la roba per piacerti deve piacere a tanti.
7: Sì, viene passata come capolavoro delle cose che funzionano tantissimo, cioè, ma che magari appunto non lo sono.
1: Vabbè, poi cos'è un capolavoro? Ognuno
7: sì, no,
1: già,
7: chiaro.
1: Però questa cosa toglie molto spazio, però poi ci sono degli esempi, guarda, ti faccio due esempi napoletani. Nugene e La Niña, sulla carta, io quando le ho sentite all'inizio non avrei mai immaginato che avessero avuto l'esplosione che poi hanno avuto. Quindi, come dire, alla fine c'è qualcosa di magico nella musica, nell'arte, che ti prende, anche se poi c'è un flusso che ti martella e ti manda in un'altra direzione. Quello, diciamo, che è secondo me molto cambiato è questo pensiero, cioè che io, la stragrande maggioranza dei musicisti, gli artisti, molto spesso, cioè, noi non abbiamo mai come dire, mentre facevamo i primi pezzi, chi ha mai pensato al successo, ai soldi? Cioè, noi avevamo un'urgenza che era politica, e magari c'erano altri gruppi o altri artisti che avevano un'esigenza, cioè io ho un messaggio, ho qualcosa da dire e voglio che altri la sentano o la vedano, nel caso delle arti figurative. Oggi c'è questa ossessione del successo, dell'essere di piacere. Questa è una cosa, però, cioè, come dire, cambierà, non lo so. Però, cioè, io sinceramente preferisco, sono in una fase in cui preferisco focalizzarmi sulle cose belle, perché se inizio a pensare alle cose brutte mi etta con babascio, perché ce ne sono tantissime.
0: È vero, eh? È vero.
8: Ma a me piacerebbe tantissimo che tu ci lasciassi un ricordo di Jean-Luc.
7: Sì.
1: Guarda, allora, io, come dire, ho un problema con i nomi, quindi non capivo, no? Quando ho visto la scritta sul loop, poi quando ho visto la foto ho iniziato, per me lui era Radio Onda d'Urto, come dire, non cioè era una persona. Poi a me colpisce tantissimo perché ovviamente più gli anni passano e più perdi persone che conosci. E poi specialmente io penso che c'è una sola cosa che odio del mio mestiere, è che il mio mestiere mi porta a conoscere tanta gente e quindi aumenta anche, come dire, la gente, certo, che perdi. E questa è una cosa veramente brutta. Io, come dire, quello che mi sento di dire è che, siccome poi io sono ateo, quindi non ho... Però penso che le persone restano negli altre persone, che poi forse penso che se la gente avesse questa convinzione non ci sarebbe manco bisogno delle religioni, perché uno dei motivi delle religioni è che tu a un certo punto, no? Non lo so, io per esempio da poco ho avuto una figlia e mia figlia è nata dopo che è finita mia madre, che desiderava tantissimo diventare nonna, e all'inizio stavo male davanti a questa cosa, poi ho pensato, no, io devo cercare di passare delle cose di mia mamma a mia figlia, cioè devo fare in modo che questa, che una parte di mia mamma viva in mia figlia come vive dentro di me, cioè queste sono le cose poi importanti, cioè fare in modo che quella persona, i semi di quella persona continuino a crescere, questo penso che è la cosa più importante e anche più terapeutica per chi perde una persona cara.
8: Certo, grazie.
0: Va bene, allora tra pochi minuti dovrebbero salire gli Agenda Foundation, quindi noi ti ringraziamo.
8: Grazie mille.
0: Qui. Come sempre, esatto, rinnoviamo l'invito a, certo, venire a trovarci anche dopo il concerto, perché noi da mezzanotte a l'una siamo in diretta qui.
1: Ah, va bene. Come avrete capito sono un chiacchierone.
0: Ecco, noi ti aspettiamo.
8: Ti aspettiamo.
0: Ti aspettiamo qui assolutamente, non ti chiederemo i documenti ovviamente.
1: Ah, ok. Meno male. Ciao a tutti.
8: Grazie. Ciao.
9: Ti fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi fermare da un posto di blocco. Il trucco, sapete qual è, no? Spiego. È quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo, ma cosa è successo? Infatti io mi hanno fermato e mi hanno detto,

0: Ma questa versione di documento con Caparezza, tra l'altro, e con Paolo Rossi, mi ha schiantato la prima volta che l'ho ascoltata.
1: Io mi sono messa a ballare adesso.
0: Anche io, sì, sì, infatti ci guardavano strano da fuori perché stavamo ballando un po' tutti adesso. E figurati cosa faremo dopo.
1: No, Certo, sono proprio contenta. Due serie di fila, due concerti che ho proprio voglia di vedere, perché ho proprio voglia di ballare.
0: Sì. Nael, tu hai voglia di ballare? Tu hai sempre voglia di ballare.
1: Allora, Nael lo vedo un po' provato dalla serata di ieri.
2: Sono ancora pezzi da ieri.
0: Ieri è,
1: non ci sei ancora ripreso.
2: Ho lasciato qualcosa ieri di me.
1: Il cuore di sicuro.
2: No,
1: penso anche un pezzo
2: bene.
1: Di schiena.
2: No, la schiena in realtà sta abbastanza bene. Sono le spalle e i polpacci principalmente.
0: Ok, perché, perché sei fuori allenamento. Vedrai che a fine festa, quando ti sarai fatto un po' di serate, comunque io lo invidio tantissimo.
3: No,
0: perché
3: è bravissimo, agilissimo, cioè, e hai un'energia incredibile.
0: Ma lo stile.
3: Lo stile.
0: Cioè, proprio è
1: un po' di fiatone ti viene o hai anche resistenza?
2: Ma no, in realtà il fiato è l'ultimo dei miei problemi quando ballo. Per me è più difficile rimanere dietro all'idratazione. Fermarmi ogni tanto per bere.
3: Beh, in effetti.
1: Beh, non è mica scontato effettivamente rimanere idratati, soprattutto sotto alle tende, dove comunque certa si raggiunge anche una certa temperatura.
2: Per fortuna ci sono i distributori d'acqua qua a Festa della Radio.
0: Sì. Tra l'altro, quando è arrivato ieri dopo il concerto, che era sudato, fradicio, proprio così, si è asciugato, è uscito, ha iniziato a diluviare, è rientrato fradicio di nuovo.
1: Sì, ma

0: motivo è uscito per rincorrere il ragazzo con
1: la giacca di Lustrini,
0: che avevo visto inizio serata,
1: e l'ha beccato. No, non è che l'ha rincorso, ha detto io tanto lo trovo entro fine serata, raga, voi non avete capito.
2: No, l'ho rincorso, quando sono uscito, perché io ho tenuto gli occhi aperti comunque, ma non l'ho visto più passare.
1: E invece?
2: Forse mentre c'era il concerto si era fermato a mangiare, non gli ho chiesto, devo chiedergli.
0: Ieri è successa questa cosa, che io ho visto passare di nuovo il ragazzo della giacca,
1: sì,
0: e ho fatto... l'ho indicato col dito. Tutti voi avete pensato che io stessi indicando il condizionatore, che nello stesso momento ha iniziato a fare rumore, sì, il rantolo della morte. E invece l'unico che ha colto, sì, è stato Nael, che prontamente si è immolato ed è corso a chiedere da dove venisse questa giacca. Invece abbiamo saputo tutta la storia della giacca.
1: È una storia molto interessante. Esatto. Tra
2: tanto tempo fa, sì, una giacca lontana
1: nel tempo. Bene ragazzi, allora in teoria manca un minuto alle 21.
3: Ci siamo quasi, eh?
1: Quindi tra pochissimo gli Asian Dub Foundation saliranno anche loro tante volte alla festa di Radio Onda d'Urto, saliranno di nuovo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Attenzione, la musica si è abbassata, quindi secondo
3: ci
1: me
3: siamo quasi, eh?
1: ci siamo quasi. O era finita la canzone oppure
3: ci siamo
1: quasi, però qua non arriva più niente, quindi secondo me
2: false prove tecniche, teasing, ci fanno salire, tensione, eh?
0: C'è stato un po' un momento, ci hanno voluti ingannare, ci hanno voluti mettere alla prova per vedere se tiravamo giù tutto e scappavamo
1: esatto,
0: a mangiare, e invece
1: no,
0: guardate che bravi che restiamo.
1: Allora, abbiamo ancora due interviste di Nael da ascoltare, ma le ascolteremo dopo, ovviamente dopo.
2: In realtà ne ho anche altre che devo finire di
3: ascoltare. Ottimo, ottimo.
1: Secondo me ci siamo, il volume è quello.
3: Sì,
1: buon concerto, Asian Dub Foundation.

0: Thank you, guys.
1: Gemma, Transitioning, Tora, Luis.

0: Allora abbiamo. Allo
1: Che
0: studio
1: passano.
0: esterno Stot con Leoni a seguire l'intervento. Tra pochissimo dovrebbero salire sul palco i 99 Posse. Sono stato a chiacchierare con Marco per un bel po'
2: Sì.
0: dopo mangiato. È veramente una persona squisita, raga. Una persona squisita e fa sempre molto piacere quando una persona che suona da tantissimi anni, da molti più anni di me, tra l'altro, abbia ancora questa passione incredibile, come se avesse iniziato ieri.
2: Questo
0: Cioè,
2: fuoco, questa fiammella.
0: sì.
1: Vero. E penso che si capisca anche dal palco, poi
0: È questa
1: effettivamente,
0: cosa, esatto,
1: questa genuinità nel piacere verso la
0: si
1: musica.
0: riflette inevitabilmente poi sul
1: Non
0: pubblico.
1: sono persone che sono qua a fare il compitino,
2: No, è
0: scusami.
2: una
0: No,
2: questione,
0: per
2: alla fine è una
0: niente.
2: questione circolare perché arriva dal palco al pubblico che lo sente, lo rimanda indietro, lo rimanda al palco, quindi è un continuo scambio di questo tipo.
0: Esattamente,
2: Poi ho detto, per me sono tipo la band, cioè una band comfort, ho detto, io quando penso ai 99 Posse penso alla festa perché li ho sempre visti qua. Quindi per me tipo potrebbe. Ho sempre questa idea che potrebbero essere smontati insieme al palco e poi
0: Dici, ce li teniamo
2: li
0: noi.

0: parlare della primavera.
1: Esattamente. Oh, forza.
0: Speciale.
2: Ok, no. Non era quello che pensavo. Il nostro inviato speciale
0: a Seul.
3: Buonasera.
4: Cosa la porta qua la festa della radio?
3: L'atmosfera, tengo da qualche anno e la adoro, semplicemente la pace interiore.
4: Come siete venute qua a festa della radio?
3: Noi in macchina purtroppo, perché i mezzi purtroppo sono ancora...

0: da lontano è più complicato poi sottolineare del fatto della metro, perché veniamo da Erbusco, non c'è il treno, non c'è il treno fino a quell'ora, quindi devi per forza venire in macchina, se vuoi stare fino a tardi.
1: Esatto. Ok, canzone preferita dunque?
2: Rigurgita antifascista.
1: Beh, invece?
0: Io non li conosco proprio, sono qua per la festa perché mi piace
1: l'atmosfera.
0: Esatto, mi piace l'atmosfera della festa radio.
1: Ok, vorreste porre una domanda alle prossime persone?
2: L'atto micropolitico che si fa nella vita di tutti i giorni, che però in qualche modo cambia comunque la situazione.
1: Ok, grazie.
2: Grazie a lei.
0: Io c'è una domanda da porre agli altri.
1: Se vuoi.
0: Io chiedo quale scelta fate nel vostro piccolo per aiutare il mondo nel quotidiano.
1: Ok, grazie.
0: Grazie.
1: Salve.
3: Salve. Salve.
1: Cosa vi porta qua alla festa della radio?
3: Allora, siamo venute per vedere il concerto di Rolls.
4: Sì, siamo qui per il concerto 99.
3: Sì.
1: Com'è che siete arrivate qui?
3: In realtà siamo arrivate molto presto, sì. perché abbiamo, diciamo, con i mezzi, con i pullman, perciò è stato un po', siamo arrivate proprio alle 4, più o meno 4:30.
1: Quindi è un bel po' che siete qua ad aspettare.
3: Sì, sì, sì, quindi abbastanza.
1: Cosa state facendo per aspettare il tempo?
3: Allora, ci siamo fatte l'ennesima con la musica sotto mentre aspettavamo.
2: Abbiamo fantasticato un po',
3: esatto.
2: Abbiamo mangiato.
1: Quali sono le vostre aspettative sulla serata? Cosa farete oltre al concerto, magari?
3: Facciamo un giro. Sì, facciamo un giro, conosciamo gente.
1: Avete in mente una domanda da porre alle prossime persone che passano?
3: Scusa, che stavamo pensando.
2: Canzone preferita dei 99 poste.
3: Esatto.
1: Grazie, c'è qualcos'altro che vorreste aggiungere?
3: Viva Festa Radio!
1: Grazie.
3: Grazie.
5: E questo è Vengeant con Are You Gonna Move?

0: ci ha fatto ascoltare Are You Gonna Move, appunto, con la moto scarburata,
1: con le sue motorette. Della...
2: stasera sei lanciatissimo con la drum and bass,
0: sì, perché c'è la drum and bass di là,
1: ci ha fatto bene,
0: funziona
1: poi,
0: così
1: potrebbe promuovere il fatto che una sera suonerà la drum and bass,
0: la penultima, ce n'è di tempo.
1: Ma ricordiamo l'evento speciale con il DJ set delle Rebel Girls,
0: esatto, che sarà,
2: vabbè, non abbiamo...
1: che sarà al Ciringuito,
0: prima Ciringuito poi
1: Ciringuito,
2: le regole sono regole.
1: Ero confuso,
2: che
1: sarà una di queste sere,
2: il adesso ci arrivo, oddio, no, abbiamo perso la data qua sul
0: il 20.
1: Ho detto
2: 20.
1: Una cosa giusta, evviva,
0: bravo.
1: Questo ding non era per Ciringuito, ma era per la cosa giusta.
0: Sta un po' prendendo la mano qua.
1: Io ti vedo confuso.
2: Parecchio.
1: Ok, perfetto. Era il mio intento.
0: Bene, allora, io sono in attesa che arrivino i 99 posse. Nel frattempo possiamo andare ad ascoltare qualcosa di quello che succederà domani.
2: Diamo una piccola anticipazione,
0: certo. Casino Royale.
2: Vai.
1: Tipo così, per citare...

0: far così.
1: Se noi nel frattempo teniamo aperto comunque il palco, così non ci perdiamo nemmeno un secondo dell'esibizione dei 99 posse, perché sentiamo il pubblico che sì,
2: così possiamo sentire sia il palco che la canzone, non si capisce più una mano.
1: Certo.
2: però si sente un rumore.
1: Un concerto.
2: Buon concerto.

Attenzione Brescia, questa non è un'esercitazione. Per i prossimi 3 minuti, ognuno per sé, si salvi chi può.

sbagliano, sbadigliano, ridono, partono, arrivano, piangono. La mia testa è un fuoco, le dico sì. La mia testa è un fuoco, le dico sì. Sono i pensieri, sono le idee che mi seducono da sguardi allusivi. C'è

City. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. E mi sconvolgono più di quando sto fatto. E mi sconvolgono più di stare sconvolto. Con buona pace di tutte le droghe, che nessuno può mai farti torto. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. Ed è improvvise, pensieri veri. E non c'è cella, niente censura, niente chiusura di manette. Perché anche di un corpo, anche del corpo sono freddi. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. La mia testa è un fuoco, lei dice Open City. E non sono solo i miei, sono di tutti in questo momento. Tu ci convivi. Buonasera Brescia. Buonasera, festa di Radio Onda d'Urto. E ciao a Jean-Luc, sarai sempre nei nostri cuori. Detto ciò, noi ricominciamo subito con una bella e simpatica canzone d'amore.

Grazie. Voglio, noi combattiamo il DL sicurezza chiaramente insieme a tutte e tutti quelli che lo combattono oggi, ma volevamo informarvi che noi lo combattiamo da un po' prima proprio che venisse scritto, era più o meno il febbraio del 1992.

mezzo tramortito, a Roberto il mio pensiero non t'ho neanche salutato. Schedato, picchiato, insultato, provocato, entrando solo e splende a piazza plebiscito. Per me cala la notte, m'hanno arrestato l'incredulità e la rabbia. Scotennato i capelli, le cose, retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato. Biscotti, magistrato, l'arresto è confermato. Intanto il sole splende a piazza plebiscito ed io rimango al buio scalpitando sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, tornano alla mente i momenti più belli. Le notte coi compagni e con tutti i fratelli, ma chiudono i cancelli. Chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono quei fottuti cancelli.

tenga l'aereo arrivato. L'ho sentito, mi ha aiutato. Si porta il magistrato, si porta la NATO, si porta il sistema che tutto ciò ha determinato la vostra determinazione. Ma scarcerato e adesso sono uscito, dice è tutto finito.

libero, libero, libero, io sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato pensando intensamente a ciò che non è stato pestato da gente che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei fotografi.

Grazie. La prossima è per quelli come noi, gente che si è laureata nell'Università della Strada. Sulle mani un po' di orgoglio di periferia, quello sano. University of

E mo tra si devan.

0: ragazza, a Torino, a Milano, da pulitante, terrone ignorante, mangia del sapone, lavato con l'idrante, tornate in casa felice e contenta, ci fate femmeriati e non ne avuto niente.
1: Però,
0: sinceramente dico sinceramente, dopo la mentà che una macchina patente, rindo parlamento, ci tengono sempre a me, rindo parlamento, non ti scaldano mai niente, non ti scaldano mai niente. Coordinamento delle spalle sempre a faccia i problemi della gente, immediatamente dico immediatamente, mandano in prata con una griglia malamente, giunto da Roma somma tutte nubiezze, coppa prefettura va cogliendo coppa monnetta, giunto da Roma somma tutte nubiezze, giunto da Roma ed è venuto a Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, la malinconia, la tristezza di una città abbandonata a se stessa tra l'assenza dello Stato e l'incombere dei poteri forti della camorra. Mamma mia però! Ecco Napoli, la capacità di reagire a tutto questo, la capacità di immaginare e costruire un futuro facendo lo slalom tra le difficoltà. Napoli, la gente comune, le associazioni,

0: Gerusalemme.
1: Mandolina, hey! Na bella stamora tara luce fino a Napoli. Na, na, na, na, Napoli.
0: Grazie. Guardi, io sono nato nel 1970 e da quando io sono nato ad oggi sono più o meno 65.000, persona più, persona meno, le persone, gli esseri umani che sono stati ammazzati sul posto di lavoro. Gente che è uscita di casa e non è tornata più. Gente che erano padri e madri di famiglia, erano figli e figli, sorelle e fratelli, molti di loro erano anche minori, giovani che si volevano affacciare al mondo del lavoro. Ebbene, di fronte a 65.000 morti, che cazzo vuoi dire? Le chiacchiere vanno improvvisamente a zero. Vado a mangiare tutte cose, e mangiate pure povera vita mia, ti è favorito.

mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già stare calmo, riprendere il controllo, lucidità, perché fa caldo qua, senti il caldo che fa, si muore ma si fa per dire, non è che fa caldo e uno muore, non se uno è giovane e forte, non tiene problemi col cuore o di pressione, il caldo è una cosa naturale, tipo andare a lavorare, c'hai l'affitto da pagare, vai a lavorare, lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrale, se proprio ti trovi strozzi ti possono licenziare, ma non è che ti possono ammazzare, non è così per Dio che devi andare, cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, non si sa come succede ogni

testa tra le mani e penso, penso e rifletto. In Italia c'è un conflitto, una guerra che fa più di 1000 morti all'anno tra lavoro e malasanità. E dimmi tu se questa qua non è una specie di pulizia etnica. Che cos'è? Come cazzo si chiama quando uno che c'ha soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale? Quando sta male, se vuol farsi curare, deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale, c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sa nemmeno se fra due mesi

0: Grazie! 99 posse e che bocchiù!
1: Noi facciamo solamente tarantelle, tarantelle per campare. Voi suonate e noi abballiamo. Ma sta musica ha da cagnare.

0: Se non ve gatti, non ho gatto scoppio, primo gatto non fu.
1: Allora chi fu?
0: Secondo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il terzo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il quarto gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il quinto gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Il sesto gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Settimo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: L'ottavo gatto non fu.
1: E allora chi fu?
0: Gatto mamma, gatto mamma, gatto mamma, gatto mamma, non fu, non fu, non fu, non fu. E allora chi fu?

Chi è stato ne? Boom! È arrivato il momento per noi di fare chiarezza su un argomento rispetto al quale siamo sempre stati ambigui, e dopo 35 anni di ambiguità riteniamo sia arrivato il momento di essere chiari ed espliciti, anche se questa cosa potrà offendere o disturbare qualcuna o qualcuno. Su questo palco noi siamo tutti comunisti.

Non so se si è capito durante i giorni del Festival dell'Alta Felicità in Val di Susa, ma c'è una parte di questo paese che non molla per un cazzo, e quel cantiere a non servire a un cazzo. Stop that train!

e non ci piace questo treno che peraltro nessuno lo usa. Noi difendiamo i nostri posti e non dobbiamo chiedere scusa. Se non vogliamo questa alta velocità in Val di Susa, nemmeno.

see back in the eye. Come back, reggae, I see the light. Come back, reggae, roots on my side. Come back, reggae, it's the reason why I believe I can live, I can die. Era tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991 che i 99 Posse introducevano in Italia un nuovo genere, il trap a vascia muffin. Esso era la

Ramos, neanche il fascino della divisa.

Patin. Grazie. E alla fine del 2026 sarebbe anche arrivato il momento di dichiarare conclusa una volta e per tutte la stagione degli abusi in generale, quelli commessi da persone più forti ai danni di persone più deboli. Ma alcuni abusi sono più odiosi degli altri, e i più odiosi di tutti sono quelli commessi con una divisa addosso. Basta!

0: vote. Alla tastiera, alla chitarra e alla voce robotronica, Giuseppe Spinelli, promessa mancata. Bombe a mano, trick track, esplosivi di vario genere e per hobby anche timpani rullanti di cassa e compagnia bella, Tom e cose del genere, Antonio Esposito, la nostra macchina da guerra. O scemo con microfono in mano, sono sempre io, o Zulu. Alla mia destra, da sempre, genio, sregolatezza e frequenze basse, JRM One in the House. A fianco a me, da un tempo indefinito, che mi pare sempre, parole, voce e tantissimi dubbi esistenziali, Simona Bow.
1: Grazie.
0: E dietro di noi c'è sempre lui, da sempre, il professore dottore Marco Messina, chiacchiere e sound design. E siamo qui riuniti sopra questo palco per cantare per voi gli ultimi due pezzi, che sono una doppietta abbastanza cardiopatica, per cui tutti i cardiopatici stanno avvisati: se qualcuno si vuole salvare si salva, chi rimane lo fa a suo rischio e pericolo. Vi sentite pronte e pronti per l'ultima doppietta? Vi sentite pronte e pronti per Cur Wadio? Si sentono pronte e pronti.

0: vita intera, tipo svegli di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o... Oh.
1: Perché no la morte?
0: Ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì, la stabilità.

bello sul fondo, mezzo con manguille, picco, cambio gioco e mando con culo. Sento mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, buoni per la tua casa virtuale, la radio e la tele, non sono bene, faccio sentire assicuranti, che va bene per tutti quanti, mamme e bambini, la casa.

0: Activa Radio Onda d'Urto!
1: Ha detto però.

e fatemi un applauso da soli. Noi prima di andare via abbiamo bisogno di dire delle parole, un paio di parole, alcune parole, le sto cercando con attenzione da tempo, sto cercando di trovarle le parole, ho bisogno di parole convincenti, ho bisogno di parole penetranti, di quelle che ti fanno un buco in testa e poi lasciano i frammenti in ogni dove, tipo schizzi di miseria, chiazze di paura, brandelli di sogni, resti di cultura. Parole tipo raffiche di mitra in un mercato o come missili sparati al terzo piano di un palazzo. Parole che facciano male, cazzo. Parole tanto forti da zittire tutto il mondo occidentale, solo per un attimo, soltanto per provare ad ascoltare l'impotenza, il rancore. Parole a fare male, picchiate sulla faccia tipo calci di fucile e pugni e sputi e schiaffi. Parole, parole a ricordare, per non dimenticare, parole per non dimenticare che lo Stato di Israele si è insediato in Palestina con la guerra chiusi 70 anni fa e che non se ne vuole niente e che il progetto della grande Israel esiste già e si chiama Palestina e oltre 8

Abbiamo un chitarrista molto anziano che ha bisogno di tempi lunghi per il cambio di chitarra. Ci siamo? Dici tutto a posto. Andiamo.

una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano.

Grazie. Ci abbiamo ancora qualche minuto, ve lo facciamo un altro. Noi ce l'abbiamo ancora uno proprio, solo che, scusatemi, voglio, ma non mi sento bene, cazzo. Sto avendo un rigurgito.

0: che vorresti, merda se canzoni.
1: Sono poveri fascisti,
0: la domenica allo stadio, tutti a sfogare, per frazioni accumulate in settimana, l'obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale, tutto il giorno sì signore, mi spiace ho fatto male. La notte messi a posto le cartelle, tengono i calzoni quando trova le bretelle, trattano la testa, l'ambito bene mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra.

scrive le immagini, ricicla stereotipi e reclinificato per la brava gente, l'informazione di regime, non vede, non sente niente, non si parla di chi è picchiato o bruciato, mentre il fascista oggi è guardia dello Stato, è nome di un valore finto, uccide per istinto tipo bestie feroci, accecate dalla tua idiozia, 99 cose su antifascismo militante, senza tregua, la suola costante, incula la gente che pensa incoerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto, John Rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, John Rigurgito antifascista e se vedo un punto nero, moschiat, servide, servide, servide, servide, servide, servide.

Jack. Grazie Brescia, e badate bene che non abbiamo detto uomne merda, ladrina, cacata, monnezza, e non l'abbiamo fatto perché non amiamo il turpiloquio. Non è vero, il turpiloquio lo amiamo, non l'abbiamo fatto per rispetto alle mamme. Le mamme da quando eravamo piccoli ci hanno sempre proprio pregati e poi anche in qualche maniera indotti a evitare il turpiloquio, soprattutto quando siamo fuori casa e davanti alla gente. Stasera siamo fuori casa e davanti a un cuofano di gente, anche al nord, e quindi proprio per rispetto alle mamme abbiamo detto niente turpiloquio, anche se il pezzo ci portava forte verso il turpiloquio. E noi non abbiamo usato il turpiloquio, abbiamo preferito cercare un aggettivo che li qualificasse. E non l'abbiamo trovato, abbiamo fallito miseramente, perché questi qua sono inqualificabili, cazzo! Come li qualifica questi qua? Dopo mesi e mesi di ricerca abbiamo trovato un aggettivo che forse qualifica abbastanza bene quelli che a questi li vanno a votare. Pensate a queste singolari forme di vita. Vivono tutta la loro esistenza dividendosi tra casa e lavoro, e ogni 5 anni si riuniscono, escono dalle loro tane e si dirigono, come mossi da una sorta di intento comune, verso dei luoghi chiamati seggi elettorali. Ci si dirigono anche quando piove, c'è la neve o c'è un caldo della Madonna e il mare a pochi passi. E si sono fortemente motivati queste singolari forme di vita. E li votano. Pensate, li votano. Queste singolari forme di vita le abbiamo qualificate come? Servi.

Grazie Brescia. Ringraziamo con un lunghissimo e sentitissimo applauso le compagne e i compagni di Radio Onda d'Urto, senza le quali e i quali niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Radio Onda d'Urto è una ricchezza per questa città, per l'Italia intera. Radio Onda d'Urto ci ha insegnato a camminare a tantissime compagne, a tantissimi compagni, tra i quali pure io. Uno dei primissimi concerti che ho fatto è stato organizzato dalle compagne e dei compagni di Canton di Radio Onda d'Urto fuori al carcere di Canton Mombello. E lo ricordo come una delle cose più preziose che porto dentro al cuore. Quindi, che dire, Jean-Luc, un grazie a Jean-Luc, senza il quale la musica dentro la Radio Onda d'Urto non sarebbe stata la stessa, non avrebbe suonato come suonava. E un grazie a tutte e tutti quelle e quelli che questa sera stanno lavorando, da chi sta facendo la security, a chi sta occupandosi dei parcheggi, a chi sta spillando birre da ore e ore e da giorni e lo farà ancora per giorni, a chi pulisce ogni sera, a chi ha montato il palco, ha montato l'impianto, a tutte le volontarie e i volontari che fanno le pulizie, che si occupano di ogni dettaglio, perché questo festival che nasce dall'autogestione, che nasce dalle occupazioni, che nasce dalle lotte, è finito per essere uno dei festival più importanti del mondo, cazzo, ed è bellissimo, ed è un percorso che noi tutte e tutti ci dobbiamo rivendicare e dobbiamo portarci nel cuore con orgoglio. Detto questo, un ultimo applauso da parte nostra per voi, gentilissimo pubblico. È da quando esiste la musica che senza di voi non si cantano messe, e stasera la messa è stata una bomba. Un grazie agli Asian Dub Foundation, con i quali quest'anno abbiamo condiviso ben 3 volte il palco e che ci hanno cresciuti come siamo cresciuti insieme, va, diciamo così. Gli Asian Dub Foundation, un po' di casino per gli Asian Dub Foundation che stanno qua dietro e sentono, grazie. Detto ciò, una raccomandazione, noi adesso veramente andiamo via. Non lo faccio per cattiveria o perché mi credo di essere superiore, lo faccio perché tantissime volte uno si scorda. Quando tornate a casa, mi raccomando, non vi dimenticate di rimanere rock and roll!

Guaglioni, la facciamo l'ultima cosa insieme. Non so se l'avete già fatto prima, ma la rifacciamo. Mettiamoci tutti giù, scendiamo tutti giù, giù, giù, giù, giù. Tutti giù, anche là in fondo, giù, giù. Se la facciamo insieme esce una cosa bellissima. Giù, giù, giù. Ci siete?

0: Eh sì, perché voi non lo sapete, ma già da 23 minuti è il compleanno della nostra Chiara Soldi.
1: Let's go.
2: Bye, thank you.

0: sono, non ci distrarre.
1: Ma che bella questa serata, beh, tutto anarchico, a bordello, casino, gente che va, gente che viene, Chiara che compie gli anni, cioè tutto.
2: Yeah, sto invecchiando velocissimamente.
3: Tanto col frittellone
1: non mi raggiungerai mai. È tornato a trovarci Marco nel frattempo.
4: Ciao.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Che dire dopo un concerto così?
4: Vabbè, ma va detto una cosa, cioè nel senso che è merito vostro.
1: È merito di tutti, secondo me, tutte.
4: Cioè un concerto è, non è solo il gruppo che lo fa, è anche l'organizzazione, è anche il pubblico, quindi quando si crea quella cosa bella, che è tutto bello, il concerto è più bello. Ah, e che parole imparate?
3: Abash. Sì. Adesso. Poi quando, è come quando vai all'interrogazione, no? Se...
1: Giuro.
3: Tantissimo come immagine. Questa, proprio il cuore sta gridando. Ah, apocondria.
4: Guarda, ti insegno una cosa bellissima. Quando qualcuno dice, sai, su social ogni tanto, cioè spesso si leggono delle cose immonde.
3: Sì, vero.
4: Io amo sempre rispondere, perché ci sono delle volte che può avere un senso ragionare, altre volte che non ha senso ragionare, e quindi io solitamente scrivo cacati in mano e prenditi a paccare, che cacati a mano e pigli da paccare, cioè caca, defecati.
3: No,
4: delle...
3: no, no.
4: Datti fuoco.
3: No. Tante cose in napoletano mi impegno davvero. Però poi vabbè, cioè, ho troppo rispetto del napoletano, che non è un dialetto, ma è una lingua riconosciuta.
4: Sì, vabbè, ma che c'entra? Cioè, non è che devi per forza sapere tutto, cioè.
3: No, però lo pronuncio veramente male.
4: Vabbè,
3: mi sembra,
4: ma è divertente, non... non ti preoccupare. Cioè, non...
3: Tra l'altro, anni fa io iniziai la mia esperienza da volontaria al backstage della festa e non ricordo chi, non so se Simone, Gab, Simone Riccobelli, chi mi ha chiesto questa cosa, mi disse vai da Zulu e chiedigli che cosa ci ha tatuato
4: sulla
3: pancia, e per chi non lo sa ha un TM.
4: TDM.
3: Allora, e lui TDM, e lui mi disse... Io sono andata imbarazzata e gli ho chiesto cosa vuol dire, e lui mi disse mia mamma dice che è tesoro di mamma, per me è terrone di merda.
5: Beh, penso che sia stata quella cosa a metà tra l'esperienza di vita, il nonnismo, il battesimo del fuoco,
3: sì.
5: e via
1: comunque non ero stato io a mandarti.
3: No, senti, ma...
5: Riguardo al concerto di stasera, sia vostro quello degli Asian Dub Foundation, credo che dirò la stessa identica cosa che dico, ho detto anche ieri, perché mi piace l'espressione nel nostro dialetto per dare l'idea di qualcosa che è stata veramente un cazzotto nel senso positivo, che è che tu nada, che è letteralmente che tu ho nata.
4: Ah, ok.
5: Cioè, è quella sensazione di muro che arriva, che è talmente bello che però ti pettina all'indietro, veramente.
3: Una folgorazione.
4: Ci sono due espressioni napoletane che si potrebbero dire, così continuiamo a fare un corso accelerato. Senza manca sapere chi ero DJ.
1: Questa è fantastica,
4: proprio
3: bellissimo,
4: ricoglionito da una schiaffeggiata.
5: Questa proprio... devo ammettere che ci vorrei una maglietta.
3: Allora, devo dire che comunque io ne uscirò arricchita da questa serata,
1: assolutamente,
3: in mille sensi.
1: Assolutamente.
6: Solo un proverbio in napoletano che secondo me è bellissimo, perdonami la pronuncia, no? Ma è ricetto pappice in faccia a noce, ramma tempo che ta spurtos. Che sarebbe, perché è il simbolo che ci sta dietro a questo proverbio che mi piace molto, no? Cioè, disse il pappice che è il verme, giusto?
4: No, il pappice sarebbe, diciamo, quello là che si sì, diciamo il vero, quello che si mangia le noci.
6: Ok, esatto, che dalla noce, dammi tempo che piano piano io scavo e
4: ti
6: riesco a entrare.
4: Ti buco e riesco a mangiarti, sì.
6: Esatto, è l'unico problema che mi hanno insegnato gli anni. Però mi hai fatto gesto così, vuol dire che non è... mi hanno insegnato perché non è così bello di quanto me lo sono immaginato.
4: No, è bello.
6: Ah, ok, io... ok. Mi facevi crollare
2: chi sono
6: tutti
2: io per
6: anni
2: dire
6: di convinzioni.
1: Ma ascolta, ma qual è il segreto di avere ancora la passione che avete, che dimostrate sul palco dopo tutti questi anni?
4: Ma guarda, allora, secondo me ci sono noi siamo fortunati, diciamo, perché ci sono due cose, cioè la musica e la politica. Quindi sono due cose, due passioni fortissime che noi abbiamo, che riusciamo a mettere insieme nella 99 post, e quindi ovviamente ci esaltiamo.
1: E poi un po' quello che dicevamo prima, i vostri pezzi non sono invecchiati male, anzi, forse purtroppo, perché
4: no,
1: questo
4: no,
1: vuol dire...
5: quali adesso rispetto a quando li avete scritti.
4: Sì,
1: è proprio così.
5: Poi vorrei aggiungere quello che hai detto tu, a parte la passione, io vi ammiro anche veramente i polmoni per riuscire a stare, perché io vi guardo, vi adoro e mi stanco, cioè...
4: Però c'è una cosa, per esempio, che la vecchiaia, noi prima di salire sul palco ci fumavamo svariati cilum, uh-huh, adesso non lo facciamo.
3: Quindi dici, avete compensato, perché sembravate più stanchi prima, adesso avete smesso e avete...
4: Sì, noi
3: di nuovo
4: già prima proprio veramente salivamo a volte sui palchi in delle condizioni pietose, però...
3: Ma ti dà un po' quel friccico nel cuore.
5: Poi,
3: che...
5: e poi la porti a casa, poi sei contento perché l'hai portata a casa, o te lo sei dimenticato perché nel frattempo sei svenuto?
4: No, io in realtà presto mi sono tolto il vizio di fumare prima di suonare, perché una volta eravamo a Torino, pala stampa, c'era un sacco di gente, cioè tipo stasera, diciamo, e a un certo punto si imballa il campionatore che usavo per... E siccome ero sconvoltissimo, inizio a ridere proprio, cioè la cosa mi faceva divertire. Poi a un certo punto vedo gli altri che si girano verso di me, come dire, ma che cazzo sta succedendo? E a un certo punto mi sentivo 5-6 mila occhi addosso, e passo in un nanosecondo dall'ilarità al panico più totale. E ci misi 2-3 minuti per risolvere il problema. Poi torno in albergo e mi rendo conto che se fossi stato lucido l'avrei risolto in 10 secondi.
3: Pochi secondi, certo.
4: E questa cosa comunque pensai, dissi no, cioè non va bene. Quindi da quel momento in poi, lucido prima di...
5: Quindi rimane, cioè, quella cosa che dici, ok, sono arrivato qua, è successo, basta.
4: Sì, non deve succedere mai più.
3: Guarda, capisco benissimo, perché è successo anche a me. Io lavoravo per una catena di fast food, la più brutta, e sono andata a lavoro dopo aver fumato una sola volta, e ricordo io lavoravo dove ci sono le macchine che passano attraverso, ok, il famoso drive-thru, e guardavo lo schermo e dicevo, ok, devo prendere questo, è stato troppo lento, lì è tutto troppo veloce. E ho proprio pensato, questa cosa l'avrei fatta, cioè questa giornata lavorativa l'avrei affrontata in un'altra, da lì. Poi vabbè, adesso faccio la maestra, quindi direi che è proprio il
1: forse
3: caso che io eviti.
4: Però
3: di andare,
4: devo dire,
3: a lavorare.
4: Io quando, quelle rare volte che faccio lezioni online per qualche motivo,
3: allora mi è capitato da studentessa di farlo, cioè sto ristudiando adesso, e quando mi capita di avere qualche lezione online, quello lo posso fare da remoto. Io lavoro con dei bambini veramente molto piccoli.
4: Ah, ok, no, quindi...
3: serve un livello di attenzione comunque di un certo tipo, anche se devo dire che ogni tanto dire, ma forse stamattina sarei arrivata comunque un po' più rilassata da questi bambini.
1: Io spero che voi torniate anche l'anno prossimo e l'anno dopo e l'anno dopo.
4: Però un po' di cambio, cioè pure io ci metto, cioè io mi metterò la tenda qua sotto e aspetterei l'anno prossimo, però.
5: Ma anche perché lo dicevo tipo all'inizio della giornata, ma anche gli scorsi giorni, per me veramente siete, come dire, siete casa da quel punto di vista, insieme alla festa. Perché fin da quando sono ragazzina, a me le volte che vi ho visto di più è sempre stato la festa, prima accompagnata da mio padre, poi per i cavoli miei con i miei amici, e ora vi chiacchierò anche, è bellissimo. Quindi per me rimanete intrinsecamente legati da un certo punto di vista, ho un sacco di ricordi che appartengono alla festa, e per me siete festa. Quindi
4: ma
5: per
4: guarda,
5: quanto potete anche, vi portiamo via col palco, vi
4: io credo
5: a casa.
4: Che la cosa bella della musica è che ha una forza di lasciare, per esempio io ho dei ricordi, no, della mia infanzia, che poi col tempo ho realizzato che sono le scintille che mi hanno portato a essere qua in questo momento. Andai a vedere con la mia famiglia il concerto degli Intilimani,
5: sì,
4: alla festa dell'Unità.
5: Ho vedo anche me quando ero molto piccola.
4: E ci stava, praticamente questo era l'anno in cui c'era il famoso discorso di Berlinguer, che c'è una fotografia di questo, cioè c'era una marea di gente. Io avevo 6 anni, non capivo niente, non sapevo. Però mi ricordo l'energia. Mi ricordo questa energia che sentivo in mezzo alla gente, tutta questa moltitudine di gente e questa energia che mi prendeva. Ed è un ricordo che mi porto dentro proprio molto vivido. E un'altra cosa che ricordo, a te che sei appassionata, La Gatta Cenerentola, che è uno spettacolo
1: bellissimo,
4: teatrale che si trova su YouTube, che tra l'altro La Gatta Cenerentola, secondo me c'è un pezzo che si chiama Il Coro delle Lavandaie,
6: sì?
4: Che è un pezzo che è il primo pezzo tecno della storia della musica. Perché nonostante sia fatto con le tamburre e con le voci, cioè non c'è nulla di elettronico, ha proprio la struttura sonora della techno. Infatti alcuni l'hanno anche provato a rimissare, e mi ricordo che la buonanima di Coccoluto mi disse: tu che conosci il maestro Di Simone, ti prego diglielo, io voglio fare un remix con la sua autorizzazione. Perché è proprio un pezzo tecno, te lo consiglio, è bellissimo.
6: Devo assolutamente recuperarlo allora.
4: E anche lì io rimasi estasiato, proprio fu una cosa che mi folgorò. E io credo che questa è la cosa bella della musica, che ha una forza che altre cose non... Oddio, ci sono dei film che ti formano, non lo so, cioè io un quadro, una fotografia, però la musica ha un'energia che superiore.
5: Sì, anche perché, cioè, poi parlo la stessa cosa perché tu insegni in una scuola d'arte, io sono laureata in storia dell'arte, quindi anche quello che riguarda appunto i quadri, determinate cose, veicolano delle emozioni mentre li stai guardando. La musica, tu puoi essere anche estremamente lontano, perché non serve che fisicamente, cioè, ti ricordi una nota, un passaggio, un qualcosa, magari stai facendo tutt'altro e torni esattamente a quel punto.
4: Io credo che la grande differenza sia la collettività.
5: Sì,
4: cioè tu il quadro lo vedi da solo, sì, un sì. Film lo puoi vedere insieme a degli amici, il concerto, cioè stasera c'erano non so quanta gente, 6-7 sì. Mila persone,
6: c'è una potenza aggregativa differente,
4: c'erano sì. Dei momenti in cui quelle persone diventavano un'unica è lui
6: eccolo
1: il coro della lavandaia, secondo coro della lavandaia.

0: questo disco da piccolo l'ho ascoltato all'infinito perché piaceva tantissimo ai miei e ce l'ho ancora a casa, infatti, il vinile dell'epoca.
1: Bene, vedi?
0: Sì.
1: Sono...
0: Infatti, quando l'hai nominato ho detto, ma certo, lo conosco benissimo.
1: E visto che siamo in un momento, diciamo, di tradizione napoletana, la trovate anche su YouTube, c'è un bellissimo disco, sì, che si chiama L'inferno della poesia napoletana, dove c'è Carlo Giuffrè, che è un,
2: sì,
1: attore, sì, abbastanza noto, che recita delle poesie di fine 800, primo 900, sconce, ma a livelli... Cioè, che uno dice, ma veramente a Napoli all'inizio novecento dicevano queste cose?
2: Sì, sì, lo dicevano.
1: Ce n'è una che di una volgare fa cul cerchia fatata, che sarebbe cerchio magico, quindi sì, c'è anche, sì, un richiamo, sì, a Shakespeare, sì, anil inzuccherata, tu che per l'adoro ti chiama in ammazza a rappresenta svizzero lo cazzo. Non me la fate tradurre perché è... Però, vabbè, siamo
3: volgari. Anche senza tradurla, il senso comunque si sia capito.
2: Sì, si capisce, direi di sì. Comunque, bellissima.
0: Marco, adesso ho finito? Basta? Tre date con gli Asian?
1: No, che è finito. Domani siamo vicino Treviso, dopodomani Benevento, lasciamo perdere.
0: Ma sempre con loro siete?
1: No, no, con gli Asian.
0: Una volta da solo. Okay, finita, no, no, quello sì, intendevo, sì, sì. Questa...
1: No, noi finiremo il primo weekend di ottobre.
0: Adesso però tocca a loro invitarvi là.
1: Sì, penso di sì, succederà, non lo so.
0: Cioè, insomma, non si fa così.
1: L'anno scorso abbiamo suonato a Londra, abbiamo suonato a Bruxelles, Londra, Madrid, noi spesso suoniamo in Europa.
0: Che risposta avete quando uscite dai confini?
1: Noi quando suoniamo fuori Italia io mi sento un po' tipo come quando Nino D'Angelo andò a suonare a New York e disse wow, vado a questa a Napoli. E comunque in base, cioè, sono tutti italiani.
0: Certo.
1: Non italiani sono i compagni o le compagne portati a forza, certo, dagli immigrati.
0: Bellissimo. Va bene.
2: So dire un'altra cosa.
0: Sì.
2: Okay. 1, 9, 2, 6. Che è l'anno?
1: 1, 9, 9, 1996.
2: No, 2, 6.
1: 1926. Ah, l'anno... Hai trovato la persona meno adatta perché io non ho mai visto una partita di pallone in vita mia.
2: Mannaggia.
1: Sono, penso, l'unico napoletano che se ne passa manco vocale.
2: Di solito con i napoletani vado sul sicuro con questa cosa perché oh, proprio.
1: Codice del citofono, no? Ed è 1926.
2: 26.
1: Lei fa, ma sono pazzi, hanno messo l'anno in cui fecero le leggi fasciste.
0: Marco, grazie mille per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi
0: qui e grazie. Speriamo di vederci l'anno prossimo.
1: Sì, ma se volete possiamo organizzare una lezione di napoletano online.
2: Ma molto bellissimo,
1: certo.
2: Bellissimo.
1: Io ci sono.
0: Assolutamente,
1: ci sono.
0: Sì, facciamolo. Grandissimo.
2: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie ancora e grazie davvero.

0: contassimo il tempo in anni galattici, l'universo sarebbe un signore di 60 anni.
1: Il sole un bel imbusto 22enne.
2: E la Terra una bellissima ragazza di 20 anni.
3: La vita sulla Terra è comparsa 15 anni fa.
4: I primi animali un anno e mezzo fa.
5: I dinosauri si sono estinti.

0: signore di 60 anni dureremo quanto la sigla di un telegiornale.
1: E 7 volte al secondo festeggeremmo l'ennesima rivoluzione del nostro pianeta.

0: Allora, abbiamo ascoltato i Frank Sinatra con propositi per il nuovo anno galattico, brano che dà il titolo al loro ultimo lavoro, e loro domani saranno alla Tenda Blu, dopo domani, oggi saranno in concerto alla Tenda Blu, dopo che si spegneranno le luci sul palco principale, quindi Casino Royale, Ellicottino e Sista Sofì. Allora direi di andare ad ascoltare, perché non abbiamo ancora tantissimo tempo, interviste che ha raccolto Giacomo della redazione.
1: Sono Blenda, ho 29 anni, è a lunedì 10 d'agosto e vivo a Cremona.
2: Sei volontaria al Vege da Zanzanù, è la prima volta?
1: È la prima volta, sì.
2: Cosa ti ha portato qui a fare la volontaria?
1: Ma volevo sperimentare questa esperienza di lavoro non retribuito nel mondo in cui appunto sono nata, che è la ristorazione, e imparare qualche piatto vegano.
2: Come ti sembra l'ambiente qua?
1: Mi piace,
2: cucina?
1: C'è un welfare aziendale molto, molto positivo.
2: È buono il cibo?
1: Non ho ancora sperimentato, però ho mangiato il kebab.
2: Com'era?
1: Molto buono.
2: Prezzo?
1: 2,25 perché sono volontaria, sennò 4,50.
2: Quindi com'era?
1: Ma l'avrei pagato anche 8 euro per la qualità del kebab.
2: Addirittura?
1: Sì.
2: Ho capito. Senti, Festa Radio la conoscevi?
1: Sì, da molti anni.
2: Da quando?
1: Da quando sono arrivata in Italia, quindi da 8 anni.
2: Da dove sei arrivata?
1: Dal Brasile.
2: Ho capito. E sei arrivata diretta a Festa Radio? Cioè, conosciuta abbastanza in fretta, diciamo.
1: Sì, molto in fretta, sì. Il primo concerto è stato di Caparezza nel 2019, può essere.
2: Cosa ti piace di Festa Radio?
1: La libertà di espressione in tutti i sensi, quindi io mi sento molto libera qua di esprimermi, cioè di essere.
2: I concerti di quest'anno?
1: Di alta qualità da molti anni, cioè sono sempre degli artisti molto validi. E
2: quelli che più ti attirano della locandina quali sono?
1: Allora, quest'anno devo essere onesta, non ho visto la locandina, quindi non so che artisti ci sono, però so che ieri mi hanno detto che ci sono stati, appunto c'è stata Serafine, una grandissima artista, e anche una band techno, aspetta, di nome Frankly. Può essere, non ricordo.
2: Questa radio da consigliare agli amici e alle amiche?
1: Assolutamente sì.
2: Perché?
1: Almeno una volta nella vita, come tutte quelle cose affascinanti che almeno una volta nella vita devi provare.
2: E poi ci prendi gusto e torni.
1: E poi ci prendi gusto e torni, sì.
2: Grazie.
1: A te.
3: Mi chiamo Olivia, ho 20 anni e vengo da Manerba.
4: Mi chiamo Ilaria, ho 33 anni e vengo da Desenzano.
2: Siete volontarie allo stand di Zanzanù, come mai?
3: Sì, sono volontaria allo stand al Vege da 2 anni perché mi sono avvicinata al collettivo Gardesano Autonomo e ci sono qui tutti i miei amici, quindi mi fa piacere venire a dare una mano il più che posso.
4: Io sono volontaria da diversi anni, faccio parte anche di Non Una di Meno, che è l'altro collettivo che ha sede alla Casa dei Popoli. E mi fa piacere contribuire appunto a questa opportunità di autofinanziamento della sede e in più divertendomi anche discretamente.
2: Voi lavorate anche,
4: sì.
2: Non è faticoso venire qua la sera, poi lavorare di giorno?
4: So scelte, ovvio che se non mi divertisse non lo farei, ovviamente, però è un impegno.
3: Sì, anch'io ci tengo tanto, sono partita ieri alle 8 di sera dalla Calabria, però sono venuta qui diretta perché avevo troppa voglia di venire.
2: Quali sono le cose più belle di Festa Radio che spingono, oltre a fare le volontarie allo stand, in generale a essere presenti alla festa?
3: Boh, la socialità e il fatto che comunque vengono portati avanti ideali che ci appartengono, penso.
2: Tipo?
3: E questo, per esempio, l'antifascismo. Io sono vegetariana, quindi apprezzo anche di lavorare in questo stand nello specifico. Poi vabbè, sono comunista, quindi c'è sempre un confronto anche con gli altri volontari dello stand, anche politico e non solo sociale, insomma.
2: Tagliando un peperone e sbucciando una patata si parla anche di politica.
3: Esatto, sono i momenti migliori forse.
4: Sì, rispetto a quel che ha detto Olivia, forse la cosa che aggiungerei è il fatto di trovarmi per queste 2 settimane e mezzo l'anno anche con persone che magari durante tutto il resto dell'anno non vedo, non incrocio, se non sporadicamente, è anche un modo di appunto il confrontarsi anche di, non dico tenere un rapporto perché poi in realtà magari non succede, però comunque di sapere, ah sì, quelle due settimane so che ci sono quelle persone, anche quella è una cosa che adesso perché.
2: Quando siete a Festa Radio e non siete dentro lo stand, dove andate, cosa vi piace?
3: Ma a me piace andare ad ascoltare i gruppi che mi piacciono.
2: Tipo quest'anno quali?
3: Stasera avrei voluto ascoltare 99 posti, sono arrivata un po' troppo tardi.
2: Oppure, quindi tocca lavorare.
3: Sì, tocca lavorare, però non è un dispiacere, mi piace.
4: Anche lo stand della libreria del Gatto Nero è il mio stand preferito in festa. Basta.
2: Grazie, buona serata.
5: Malati di gioia!

siccome manca veramente pochissimo, intanto che ascoltiamo ogni singolo giorno. In occasione della versione inglese riveduta di Grateful Dead Economy, uscito nel 2017 per agenzia X, una inusuale presentazione musicata con l'autore Andrea Fumagalli e il canto sociale. Mentre allo spazio Siamo Gatti alle ore 21, guarda che ti guardo, ti guardi spesso intorno con occhio smarrito, senti la timidezza divampare dentro di te? Il laboratorio di ritratti è proprio quello.

il loro ultimo album, che adesso eccolo qua. Non lo trovo più, va bene, fa niente. Propositi per il nuovo anno galattico, ecco, adesso l'ho trovato. Mentre al Pachanka, Onda Elettronica, KST, a.k.a. il nostro Conan, assieme a Lucifer e a Vasi for Breakfast, con la loro Techno.

0: E nemmeno non restano così, così tanto, tra l'altro, no, con esatto, così tanta voglia di parlare con noi.
1: Beh, anche a micro.
2: Di stare sia prima che dopo, vabbè, ma quello lo sappiamo, ma anche gli Asian Da Foundation, ed è stata una bellissima intervista anche sì, grazie alle domande di Chiara, e ringraziamo
0: ma soprattutto grazie alle loro risposte, perché hanno delle risposte veramente
2: e anche a Gab,
0: grande Gab.
2: Però

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: It's the End.
1: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
3: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Uno dei brani più famosi dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria. Ritroveremo i Marlene quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto il 10 agosto sul palco principale.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

tutto il mondo e quartiere. Enzi, rapper, uno dei migliori freestyler italiani, calcherà il palco bresciano della festa di Radio Onda d'Urto il 19 agosto 2026. Una serata tutta hip hop.

Renzi, Nerone, Dani Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: La festa di Radio Onda d'Urto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.